prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa e lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato

Quando ero piccolo mi innamoravo di tutto, correvo dietro ai cani. E da marzo a febbraio mio nonno vegliava sulla corrente di cavalli e di buoi, sui fatti miei e sui fatti tuoi. E al Dio degli inglesi non credere mai. E quando avevo 200 lune, forse qualcuna è di troppo, rubai il primo cavallo e mi fecero uomo, cambiai il mio nome in coda di lupo, cambiai il mio pony con un cavallo muto, e al loro Dio perdente non credere mai.

l'apertura della caccia al bisonte. Ci fecero l'esame dell'alito e delle urine, ci spiegò il meccanismo un poeta andaluso. Per la caccia al bisonte disse il numero è chiuso. E ond'io a lieto fine non credrei mai. Ed ero già vecchio quando vicino a Roma al Little Big Horn. Capelli corti generale ci parlò all'università dei fratelli tute blu che seppellirono le ascere. Ma non fumammo con lui, non era venuto in pace. E a un Dio fatti il culo, non credere mai. E adesso che ho bruciato 20 figli sul mio letto di sposo, che ho scaricato la mia rabbia in un teatro di posa, che ho imparato a pescare con le bombe a mano, che mi hanno scolpito in lacrime sull'arco di Traiano, con un cucchiaio di vetro scavo nella mia storia, ma colpisco un po' a casaccio perché non ho più memoria. E a un Dio, e a un Dio, e a un Dio, e a un Dio, e a un Dio senza fiato, non credere mai.

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: 2-2.
0: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.

0: ragazzi, buongiorno mattinieri, buongiorno Santo, buongiorno Micol, buongiorno Dodo,
1: buongiorno
0: Oggi venerdì 11 settembre, come non ricordare una tragedia che si è consumata a New York, le Torri Gemelle, oltre 3.000 morti, una tragedia, un attentato avvenuto 25 anni fa. La nostra sigla è l'unica di questa radio, apriamo, il direttore ci tiene soprattutto a sottolineare come noi siamo contro ogni tipo di violenza e di guerra, e soprattutto oggi più che mai è importante gridarlo, perché ci sono 57 guerre nel mondo, tanta gente che soffre ed è arrivato il momento anche di dire basta, no? Di sollevare un po' la voce, e noi anche da questo nostro piccolo spazio lo facciamo tutte le mattine.
2: E allora non vi diciamo buongiorno questa mattina, ma diciamo basta, ti piace di più come termine?
0: Bello, bravo.
2: Apriamo così la mattinata, con un basta alle guerre, basta.
1: Anche perché tutti hanno un ricordo dell'11 settembre e sarebbe bello che questi tipi di cose diventassero un ricordo per sempre.
2: Basta, basta, buona giornata.

0: Lover Girl, prima Goya, questa è Radio 2, sono le 6.07, good morning Radio 2, good morning a tutti voi ascoltatori, al 3487 300 200, potete ricambiare questo buongiorno che vi stiamo dando. La mattina comincia come sempre chiedendoci tra noi, quando ci si incontra la mattina un po' assonnati, sì, che hai fatto ieri, com'è stata la giornata, com'è andata la serata, ci siamo divertiti, avete passato buone serate. Per dovere di galanteria, signori, chiediamo prima a Nicole. Nicole, com'è andata la giornata ieri? Cosa hai fatto?
1: Allora, ieri ho fondamentalmente poltrito, ma poltrito in modo indegno, e la sera mi sono concessa al momento di gioia, ovvero sono uscita a cena con il mio carissimo amico e abbiamo cenato ancora fuori.
0: Marachella, no, scherzo.
2: Dicono tutti così.
0: Scherzo, perché viene automatico.
2: Ormai.
0: Esatto, vedi, lo sapevo, l'ho detto
2: dicono
0: io prima che lo dicesse lui.
2: Così.
1: Ma guarda che
0: mi sono concessa la serata, ha detto così, questo è il termine. No, sì, prego, vai.
1: Non mi sono concessa alla serata, e se anche mi fossi concessa alla serata, sì, l'avrei confessato. Certo. Non ho niente da nascondere, certo, a vostro onore.
0: Ci mancherebbe. Invece De Sì, cosa hai fatto ieri?
2: Ah, giornata complicata. Io ieri praticamente sono andato a Termini, ho preso il treno a caccia della controllora, come si dice, e quindi ho fatto Roma, però questa volta non Roma-Salerno e Salerno-Roma, ma ho fatto Roma-Battipaglia, perché dico, sai, allargo il cerchio.
0: Certo. L'hai
2: poi
0: trovata?
2: Ho mangiato la mozzarella. Poi aspetta, ho fatto Battipaglia, Salerno, Salerno, Roma, Roma, Battipaglia, insomma, l'ho trovata. Ah. Ha messo la sveglia questa mattina, dice vi voglio ascoltare, quindi salutiamo Maria.
0: Ciao
2: che
0: Maria.
2: Ci sta ascoltando.
0: Ciao Maria, buona giornata.
2: Noi vogliamo delle prove, Maria. Io vorrei avanti e indietro per te, vorrei saperlo.
1: Dodo, scusa, hai qualcosa da dire?
3: No, dico che Maria, se ci stai ascoltando, intanto è una grande prova di coraggio, devo dire, per svegliarti a quest'ora qua per ascoltarci, che noi apprezziamo. Anzi, faccelo sapere se ci stai ascoltando al 3487 300 200. Ti dico anche che se ci stai ascoltando, molto probabilmente, ecco, ti passa la voglia di parlare con Mish poi a un certo punto, perché noi infatti arriviamo a venerdì che non ne possiamo più di vederlo e sentirlo.
0: Ecco, bravo,
2: sei ammonito.
1: Però,
0: munizione legittima.
1: Guarda Maria, adesso è come uno di quei libri dove devi aspettare i primi 3 capitoli perché parta, ok? Un po' come Game of Thrones, devi aspettare le prime 3 puntate della prima stagione per capire che è una bella serie. Poi viaggia, poi funziona, amica. Sì. Fidati.
0: Devi concederti più avanti,
3: certo,
0: diciamo così.
3: Però dicono che sia meglio il film.
4: Che nome dai ad un sogno? Sono le

oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica, che anima.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia dedica, e la dedichiamo ovviamente a Maria, la capotreno che sta cercando Mish, o Mish che sta cercando capotreno, insomma, decidete voi un po'
2: dedicata
1: qual è,
2: Maria,
1: qual è il bandalo di questa storia. Non mi avete chiesto cosa ho fatto ieri, ma io ve lo dico, dimmi Mish, qual è?
3: Giusto, Ernia.
1: No, dedica, gli ho dedicato una bellissima canzone, dai, insomma,
2: non è che gli dedica Ernia, gli dedica la canzone, capito? Perché se gli dedica Ernia, dopo diventa un altro Marachello che si aggiunge al gruppo.
3: Capito.
4: Santo. Non c'è, non è neanche lo stesso campionato. Non me ne voglia di sì, ma non è neanche lo stesso campionato.
2: Chissà, per dei gustibus si dice. No,
3: anche ma scusa, Vai, io ammonisco pure te questa mattina.
4: Sì,
3: cioè,
4: puoi ammonire,
3: pazzi,
4: puoi ammonire quanto vuoi, però è un fatto. Dodo, cos'è che stavi dicendo?
1: No, anche perché se uno dedica Ernia è una macumba.
2: Sono diventato il difensore d'ufficio di Michel Desailly, il che mi preoccupa tantissimo. Però mi viene avuto spontaneo. Sentiamo cosa ha fatto Dodo. Siamo tutti curiosi perché ci tiene a dircelo.
1: Ci tenevo perché ieri è stata la prima giornata di simile autunno, faceva abbastanza freschino. E ho fatto quindi una cosa. Non ho mangiato niente, Michel. È venuto che fai il gesto. Sono andato a fare una cosa che mi piace molto, un po' da anziano. Però mi piace quando stai scendendo le temperature. Sono andato alle terme. Qua a Milano, ho fatto il pomeriggio alle terme.
2: Bello.
1: E mi sono, di fatto ho dormito, perché mi sono ripreso dalla settimana. Quindi dovunque andavo praticamente, cioè dormivo ovunque. Infatti a un certo punto è arrivato anche un bagnino, pensavo fossi morto nella piscina del, così affogato nella piscina del.
2: Chissà che temperature c'erano alle terme. Lo dico perché noi di solito a quest'ora della mattina chiediamo ai nostri ascoltatori al 348 7 300 200 di inviarci le temperature alle quali si trovano, con prove fotografiche, documentatelo, firmatevi, raccontateci anche che tipo di colazioni state facendo mentre siete a quella temperatura, perché ci piace anche sapere delle colazioni. Qualcuno ha già scritto: buongiorno da Asiago, Andrea, 10 gradi mi pare ci siano ad Asiago, quindi freschino si sta bene. Ora dipende se è Asiago o via Asiago, vabbè, vale tutte e due comunque, nelle 10 gradi non credo che sia via Asiago.
1: Invece devo dire, ieri sono arrivato fino a 70 gradi in sauna, e ho proprio pensato che la gente che era lì con me avrà avuto la sensazione di farsi la sauna col mostro della laguna,
4: perché?
1: Io soffro moltissimo il caldo, quindi comincio a sudare, poi comincio a venire un po' un filino di enfisema, quindi la gente infatti dopo un po' si distanzia, capito?
2: Pare che quelli delle terme di Milano l'abbiano assunto, perché la gente adesso paga il biglietto per vedere il mostro della laguna e non più le terme. Questa è la visita che si fa.

0: The Bengals, walk like an Egyptian, camminare come un egiziano. Ma secondo voi intende
1: di profilo?
0: Filato, di profilo?
2: Sì, sì, certo, è perché sei giovane, perché non ricordi, ma i nostri ascoltatori benissimo il video di questo pezzo che è diventato storico, nel quale appunto le Bengals camminavano di profilo come gli egiziani. Un successo mondiale per anni, è stato un successo mondiale per anni. Al 348-7300-200 arrivano messaggi, vi abbiamo chiesto le temperature alle quali vi trovate, ma arrivano messaggi ormai di tutti i generi, fanno parte del gruppo. Sì. Good morning e buongiorno Maria, questo è il messaggio che è arrivato. ti scrivo per fare outing. Ieri non ho obliterato il biglietto, anche perché ancora non ho capito da dove nasce il termine obliterare. Anonimo viaggiatore, questa è la firma, geniale, meraviglioso.
1: Io li amo. Io gli ascoltatori di Radio 2, le ascoltatrici, sì, le amo.
2: Sì, ma geniale. Cioè,
0: sono, ma scusate, questo geniale vuol dire che finché non scopre cosa vuol dire obliterare, non oblitera?
2: Vuol dire che è uno molto spiritoso, rientra nella categoria persone veramente tanto spiritose. Ci sono altri messaggi?
3: Sì. Spieghiamo però chi è Maria, perché magari qualcuno si è attaccato adesso. Maria è la capotreno che Mish sta insidiando, di fatto.
2: Insegue anche
3: per regionali, Freccia Rossa, in tutte le maniere.
2: Freccia Rossa avranno nel simbolo la faccia di Mish alla fine dell'anno.
1: No, ma guarda, dopo questi tre giorni mi è arrivata ieri la carta, no? Come miglior viaggio di platino,
2: esatto, certo,
1: miglior viaggiatore.
2: Certo.
1: Ragazzi,
2: Platinum la meritavi con tutti i diritti.
0: Secondo me meritavi una multa, sì, meritavi una multa. Detto onestamente.
2: Vediamo i messaggi che sono arrivati, leggiamoli.
3: Per esempio, da Monopoli ci scrivono niente, ci fanno vedere solamente il cruscotto con scritto 27 gradi. Quindi in realtà fa ancora caldo.
2: A Monopoli, Carlo, invece vedevo che c'è un Piacenza segnalato.
0: Sì, sì, vedo 14 gradi da Piacenza. Alessia, ciao Alessia, ti abbraccio,
2: ciao,
0: con affetto.
2: Buona giornata.
3: E come sempre non mancano i nostri santi, beati, martiri, dominazioni, che tra l'altro vengono mandati da questo ascoltatore o ascoltatrice che è sempre super puntuale, super mattiniero, ma non si è mai firmato. Quindi, visto che oggi è l'ultima puntata, dici come ti chiami, che ti ringraziamo, perché ci segnala che oggi sono i santi Proto e Giacinto.
2: Proto, San Proto, bello San Proto.
1: Sì, sì, confermo.
2: Suona di qualcosa di molto antico.
3: No, sì, cioè, cosa sono tipo i protettori Proto di...
1: Sono impreparato su Proto.
3: Allora chiediamo.
2: Giacinto può essere dei terzini, essendo interista e tifoso dell'Inter. Giacinto è legato indissolubilmente a Facchetti, quindi forse dei terzini. Tra l'altro ci manda un sacco di faccine di tutti i generi, tutte le volte che manda questo messaggio, e ce n'è di tutti i generi, ce n'è una che non avevo mai visto, le bolle.
3: Sono le emoji.
2: Perché voi siete giovani, io sono vecchio, quindi.
0: Comunque, scusate, mi è arrivato un messaggino veloce, è un santo protettore di non si sa bene che cosa, San Proto normalmente venerato con San Giacinto, è semplicemente un martire.
3: Ah, va bene, è uno che si è aggregato. Ha
0: esatto.
3: Detto, c'era San Giacinto, posso santificarmi anch'io? Sì, vieni.
2: Suona bene San Proto martire.

sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: domenica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa domenica Olly, prima Sunshine, chissà se c'è il sole fuori. Al 3487-300-200 vi abbiamo chiesto le temperature alle quali vi trovate, oltre alle colazioni, i messaggi che arrivano.
2: Per esempio, in viaggio verso Cesenatico, per poi ritornare immediatamente a casa per affrontare questo venerdì che non finirà mai. Buona giornata a tutti, ci sono 18 gradi, no dai, tieni botta, è venerdì.
1: 14 gradi e mezzo a Trento Nord, colazione con tè verde, pane e marmellata, dice Marco. Fa venire voglia, la pane e marmellata è un grande classico, non c'è il burro. Però Marco si tiene leggero, Marco preferisce tenersi leggero. Continuate a scriverci temperature e colazioni al 3487 300 200 e ora GR2.

0: Meteo Radio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, venerdì 11 settembre. La perturbazione si sposterà verso il centro-sud, portando nubi e precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco, su regioni adriatiche, Campania, Basilicata e Calabria. Residui rovesci al mattino al nord, in rapido miglioramento da ovest, con schiarite sempre più ampie. Variabilità sulla Sardegna con qualche isolato piovasco, mentre sulla Sicilia il tempo sarà in gran parte asciutto, salvo temporali sul settore nord-orientale. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali o settentrionali. Mari da mossi a molto mossi, specialmente i bacini occidentali. Temperature in calo al centro-sud e sulle coste adriatiche centro-meridionali. Stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi al nord. I valori registrati al sud non supereranno i 32-33 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Sono le 6:30.
0: RAI GR2.
3: Buongiorno da Gabriella Lepre. Pesanti disagi in tutto il centro nord, investito da un'ondata di maltempo, 2 vittime.
4: In provincia di Udine, a Latisano, una donna di 80 anni è morta dopo essere rimasta intrappolata nella sua auto in un sottopasso allagato. I carabinieri hanno cercato invano di salvarla, il brigadiere Demetrio De Riccardis.
5: Vedevamo che la macchina già galleggiava, la persona non ha esitato a, insieme al collega, a buttarci dentro e a cercare di tirare fuori la signora che era rimasta dentro. In acqua ho fatto il massaggio cardiaco.
4: A Sinalunga, in provincia di Siena, fatale per un 80enne la ferita provocata da una scheggia di una finestra andata in frantumi durante una tromba d'aria. Per via del maltempo, a Milano, resa inagibile l'aula bunker, sospeso il processo Idra sulla mafia, 3 teste in Lombardia. In Toscana, registrati oltre 63.000 fulmini, a Grosseto caduti 115 mm di pioggia, i fiumi Salarco e Bruna sono a livello di guardia. Per una frana in Valtellina, evacuate 45 persone, sondato il torrente Lavagna in provincia di Genova. Nella capitale diversi gli alberi caduti, un uomo è rimasto ferito, 350 gli interventi della polizia locale. Elena Paba, GR2.
3: Si è tolta la vita Denise, figlia di Lea Garofalo, la donna calabrese simbolo della lotta all'andrangheta, testimone di giustizia, barbaramente uccisa nel 2009 dall'ex compagno Carlo Cosco, mafioso e padre di Denise Garofalo. Aveva 35 anni, la stessa età della madre quando fu assassinata. La politica: mancavano da quasi 35 anni, il centrodestra ha reintrodotto le preferenze su proposta di Fratelli d'Italia. Così Giorgia Meloni ha commentato il sì alle preferenze nella legge elettorale in discussione al Senato. La maggioranza ha respinto gli emendamenti delle opposizioni per abolire anche i capilista bloccati. Opposizioni che parlano di promesse tradite, di un sistema che lascerà la scelta nelle mani dei partiti. Caro carburanti, via libera del Consiglio dei Ministri a una nuova proroga di una settimana fino al 17 settembre dello sconto di 17 centesimi al litro sul diesel. La Presidente del Consiglio è intervenuta anche sul taglio delle accise. Ascoltiamo Giorgia Meloni.
6: Abbiamo stanziato oltre 60 miliardi di euro per proteggere cittadini e imprese dal caro energia, abbiamo potenziato e allargato il bonus sociale a milioni di famiglie, abbiamo aiutato piccole e grandi imprese ad avere bollette più leggere.
3: La Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto percentuale, obiettivo contrastare l'aumento dell'inflazione legato al rincaro dell'energia, lo ha annunciato la presidente della BCE, Christine Lagarde.
7: The Governing Council today decided to raise the three.
3: Il tasso sui depositi passa dal 2,25 al 2,5%, Francoforte conferma al 3% le previsioni sull'inflazione per quest'anno, rivista al rialzo quella del 2027, portandola dal 2,3 al 2,5%. L'11 settembre di 25 anni fa gli Stati Uniti si scoprirono vulnerabili, più di 2.900 le vittime degli attacchi terroristici alle Torri Gemelle di New York.
8: 8:46 del mattino, il primo aereo squarcia la torre nord del World Trade Center a New York. Tutto diventa tragicamente chiaro quando il secondo aereo, un Boeing 767, si schianta contro la torre sud. Fiamme, detriti che cadono, persone che si gettano dalle finestre per sfuggire all'inferno. Poi le Twins collassano una dopo l'altra. Una polvere fitta invade e copre New York. Il presidente George W. Bush parla di attacco terroristico. Altri due aerei dirottati, uno diretto al Pentagono, l'altro in Pennsylvania, sono l'ulteriore conferma. Bush dichiara guerra al terrore. La caccia a Osama Bin Laden, il leader di Al-Qaeda, indicato come ideatore della strage, è solo l'inizio. A ottobre gli Stati Uniti invadono l'Afghanistan, nel 2003 l'Iraq. Nasce l'ISIS e la guerra continua. Alba Arcuri, GR2.
3: Siamo allo sport, a partire dal calcio con la serata di Champions League.
9: Una notte stoica l'ha definita il tecnico Fabregas. Il Como ha celebrato nel migliore dei modi la sua prima volta in Champions League, travolto 4-1 il Red Bull Lipsia con una partita davvero da grande squadra. Sulle rive del lago si è vista una formazione da subito concentrata, a segno dopo appena 12 minuti con Baturina. Nel primo tempo anche il raddoppio di Duvikas e a inizio ripresa il tris di Diao. I tedeschi provano a riaprirla e segna Maximovic, ma al 90° la chiude Perrone. Primo match stagionale in Champions per la Roma e buon pareggio in Turchia. Sul campo del Fenerbahce, giallorossi avanti con Cristante. L'1-1 lo fa Brown. Volley, esordio vincente agli europei maschili per l'Italia di De Giorgi. Nonostante la pioggia, che costringe ad attendere, gli azzurri in piazza del plebiscito a Napoli battono 3-7-0 la Svezia. Giorgio Matteoli, GR2.
3: La linea Good Morning Radio 2, prossimo giornale radio alle 7:30. Buon ascolto.
10: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
11: Perché ti sei fermato?
10: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
11: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
10: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
11: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
10: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
11: con TV Rai Radio Sat hai Radio tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
10: Vai su tvsat.tv.
12: Questa è Radio 2, noi siamo i ragazzi del mattino, il 3487-300-200, come ogni mattina vi abbiamo chiesto le temperature e anche la colazione. Mac da Trento ci fa sapere che lì oggi fa freddo e ci sono 16 gradi, mamma mia!

0: Audrey Obert, Sue Me, a un anno questo pezzo fantastico che abbiamo appena ascoltato, molto estivo, perfetto, a un anno e non lo sente, è il momento delle news.
1: A Venezia un motociclista di 22 anni evita per un soffio un pedone distratto. Fin qui riflessi da applausi, poi però gli scappa una bestemmia. Peccato però che a pochi metri ci siano i vigili. Il ragazzo viene fermato e multato per 102 euro. Insomma, ha evitato il pedone, ma non la contravvenzione. Il verbale per eccesso di espressione, perché lo ricordiamo che in Italia bestemmiare le divinità è punito perché è un illecito amministrativo, dunque fate attenzione. Io devo dire che sono un po' contento, un po' cingolo. Tu bestemmi, allora che fai? Di molto.
2: Io invece comincio a capire adesso come mai il Veneto è una delle regioni più ricche d'Italia, sì. Perché se effettivamente bestemmiare è ancora passibile di multa, il Veneto allora potrebbe costruire da solo il ponte sullo stretto, ma tra, sì, Cortina e la Sicilia.
0: Intercalare a volte del quale forse le persone non si rendono nemmeno bene conto, cioè nel senso che diventa qualcosa che hai imparato dalla famiglia, dai nonni, magari ti è scappato, ti scappa e non te ne rendi nemmeno conto, però
1: ma noi lo diciamo, scherza con santo ma lascia stare i santi.
0: Esatto. Io infatti
1: santo Anastaso,
0: io spero che arriverà la multa anche se qualcuno per strada dice santo Anastaso, in quel caso va punito, capito?
3: Certo,
0: perché non si può dire
3: però
0: così.
3: I santi non sono inclusi nelle sanzioni, no. Solo le divinità,
0: ma solo nel caso di santo Anastaso, sì,
2: cioè, solo il nostro santo,
3: solo questo,
0: esatto. Avrei dovuto multare nella vita tutti quelli che mi chiamavano sbagliato perché il cognome è diventato in qualunque modo Anastasio, Sant'Anastasi, tutti i modi, insomma, quello sì, multe per chi mi sbagliava.
2: Invece non meritano multe, ma meritano complimenti e anzi ringraziamenti tutti coloro che ci stanno scrivendo al 348 7300, così facile dirlo perché non lo dico bene. E facciamo un giro di temperature e colazioni, ragazzi, cosa dite?
0: Abbiamo qualcosa? Io mi leggo il fatto che i nostri ascoltatori sono autori. San Protocollo, prima parlavamo di Proto, lui dice che si chiama Collo di cognome, il cognome protettore degli impiegati comunali, è un genio. Chi ha scritto questo messaggio? Un genio. Protocollo.
3: Poi abbiamo, come sempre, notizia dalla Val Formazza, 7 sì, gradi, grazie Dario, grazie.
1: Ma una meraviglia. E poi c'è Beppe da Borgaretto, ci sono 15 gradi.
0: Continuate a scrivere le temperature, 348 7 300 200, ci interessano anche le colazioni, non dimenticate.

0: Daniel Powter, Bad Day, canzone del 2005. Per i millennial come me questa è una canzone che apre proprio un cassetto della nostalgia, perché da un lato io qua avevo 15 anni ed era la canzone che in quell'epoca provavi a far ascoltare a tutte le ragazzine per limonartele, puntualmente non limonavi nessuna, ma soprattutto perché diciamo questa canzone era diventata super popolare anche per il videoclip in cui il cantante famoso per avere questo cappellino in testa suonava il pianoforte al centro di una piazza, quindi evidentemente un senza tetto mi immagino, perché non so come ci facesse, ma soprattutto la cosa bella è che il video sembrava un po' Love Actually, no? Riprendeva quello stile di film anni 90-2000 in cui questi fanno vite
1: c'erano
0: un po'
1: single,
0: parallele,
1: no?
0: Sì, parallele che poi si conoscono perché tutti e due disegnano su un cartellone pubblicitario e finisce con lui che copre lei con un ombrello per farlo salire, farla salire sul taxi.
2: Ti volevo far notare che comunque non è una cosa solo da 15 anni che si faceva per limonare le ragazzine, lo facevano in quarantenni anche, usavano Bad Day, cioè per dirlo, capito?
0: E invece è andata così. Vabbè, fateci sapere come sta andando, se da voi piove come nel videoclip di Love Actually, di Bad Day, oppure se c'è il sole, che temperatura fa, che colazione state facendo, al 348 7300 200, anche con i vocali fatecelo sapere.
3: Buongiorno, Paolino da Milano, 20 gradi, cambiato lo scenario, non c'è più un lubrifragio, un caffè veloce e la tangenziale già imballata. Ciao.
0: Beh, felice.
4: Onestamente mi aspettavo che finisse con un tac e via che si vola belli come il sole. Ma adesso dobbiamo dare retta non tanto agli ascoltatori, non tanto alla regia, non tanto a Dodo, ad Esti, ma al cretino. Diamo retta a un cretino.
2: Sono pronto.
5: Dai retta a un cretino. Dai retta a un cretino.
2: Consigli di padre di figlio adolescente a padri e madri di figli adolescenti. Il consiglio di oggi riguarda il consolare. Quando i figli hanno delle tristezze, come consolare i figli che hanno delle tristezze, delle disperazioni, delle delusioni? Consolateli col cazzeggio. Il consiglio che vi do oggi è questo: non consolateli facendogli domande su quello che è successo, parlando di voi quando eravate giovani. Bello, utile, ma il figlio vi guarda e non capisce, o meglio recepisce, ma poi da un po', insomma, non gli state simpatici. Ecco, il consiglio migliore è cazzeggiate, parlate di altro, diventate stupidi se riuscite con i vostri figli, perché i vostri figli apprezzano il fatto che voi la mandiate un pochino, come si dice dalle mie parti, in vacca. Questo è il consiglio che vi do oggi. Quindi se il figlio è deluso, voi siate cazzeggiatori, siatelo completamente, dite al figlio: guarda figlio mio, dai retta a un cretino. E così l'abbiamo chiuso alla grande, visto oggi? Un cerchio che si chiude. Ciao figlio, ciao Pietrone.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. 2-2.
1: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni e negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
2: 2-2. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35%, a 1,99€.

0: On My Soul, Bruno Mars su Radio 2, sono le 6:55 e io, cari miei, caro Santo, caro Dodo, cara Nicole, care ascoltatrici e ascoltatori, volevo darvi una notizia curiosa di 2 giorni fa che mi ha un po' sorpreso. C'è questo gatto, un gatto che risponde senza miagolare, sì o no, si chiama Digit. Praticamente è stato addestrato ad utilizzare 2 pulsanti, un pulsante che se lo pigi dice sì e un altro che dice no, e lo utilizza anche per parlare, diciamo, con il proprietario, con il padroncino. È una cosa incredibile. Questo video di questo gatto sta facendo il giro del mondo ed è un esperimento che stanno facendo. Lui riesce a comunicare non solo quando ha voglia di cibo, quando vuole andare a fare la pipì o la pupù nella terriera, no, sempre, capito?
1: La pupù mi fa tanto ridere e comunque questo ci fa venire un'idea. Al 3487 300 200, ci dite la cosa più strana che fa il vostro animale domestico o quello di un vostro amico, se non siete possessori di animale domestico. Ce lo raccontate? 3487 300 200, ci piacerebbe parlare di questo oggi, dei vostri animali o di quelli dei vostri amici e delle cose strane che fanno. Io, non avendo animale, chiedo a voi se ne avete una subito da darci.
2: Beh, no, sì, certo, gli animali di per sé fanno cose stranissime effettivamente, e anzi diventano poi noti, ai riconoscibili, diciamo, ai propri proprietari grazie al fatto che fanno queste cose strane. E ad esempio io avevo una vecchia cagnolina che adesso non ho più, che si chiamava Holly, che praticamente in estate lei dormiva sempre a pancia in su. Cioè, okay. E cambiava a un certo punto, però era strano, cioè segnava proprio il tempo. A un certo punto, tipo il 15 settembre, lei capiva che cambiava stagione e si ribaltava. E quindi cominciava a dormire a pancia.
1: Quindi lei sentiva le stagioni,
2: sì,
1: col
2: tipo,
1: sonno.
2: Esatto, lei tipo, fai conto, il 25 di giugno si tirava su, quindi dormiva a pancia in su, poi il 10 di settembre lo sapeva, si ritirava giù.
1: Infatti nascerà un'applicazione che tu avrai un gatto che ti dice com'è la temperatura, cioè dritto è la stagione.
2: Sì, anzi no, noi volevamo farla proprio questa app col nostro cane, volevamo chiamarla il termometrolli, perché si chiamava Holly il cane.
1: Bellissimo.

0: Bohemian Like You, Dandy Warhols, era famoso perché nel video si vedevano due nudi integrali e invece prima abbiamo sentito i Pink Floyd, Another Brick in the Wall del 79, un capolavoro che definire capolavoro è quasi riduttivo, quasi poco. Al 348-7300-200 vi abbiamo chiesto le cose strane che fanno i vostri animali domestici. I messaggi stanno arrivando con racconti dettagliati, tipo...
1: Allora, noi abbiamo 5 gatti e soprattutto Giulia, che immagino appunto sia una gatta, risponde con un miagolio diverso in base alle nostre domande e noi riusciamo a interpretarla.
0: Non spero... so se è più strana Giulia che risponde strano o voi che riuscite a interpretarla.
2: Spero che Giulia effettivamente sia una gatta, perché pensa se invece è la figlia, dici che se miagola. Oppure Roberta, la mia dea, che è il nome del cane, per uscire di casa per fare i bisognini va dalla porta d'ingresso e poi tocca le chiavi, ma senza abbaiare. Cioè, è educata. Dea.
0: Bello, molto educata. Il mio gatto la mattina fa colazione e poi aspetta che apro l'irrigazione a goccia dell'orto, si mette a bere le goccioline che cadono. Simone da Capannori, sì, è una cosa frequente, eh? Simone, ti dico che anch'io mi ricordo il mio gatto Pinco faceva le stesse cose. Poi ancora
3: vai, poi sì, cioè, ci arriva la foto di un cane, di un maremmano credo sia, bellissima, con il cappello di Radio 2, stupendo. E poi ci scrivono: la cosa che Oscar fa, diciamo, strana è che tutte le volte che dobbiamo uscire, prima di uscire va a bere. È una cosa che fa sempre, un po' come me. Anche io, prima di uscire, bevo sempre, come Oscar.
1: Abbiamo non soltanto cani e gatti, ma anche piccioni. Nello specifico Piccio, che ha allevato Alessandra. Io praticamente, è stato praticamente mio primo figlio, che adorava giocare con la palla. Ne aveva una bella scorta e tutte le misure, adorava calciarle e meglio zamparle via.
2: Vedi. Quindi insomma, animali di tutti i generi sono benvenuti qui su Good Morning Radio 2, come avete imparato a capire, perché anche noi siamo, devo dire, le prime bestie di questo programma.
0: Esatto,
2: fateci sapere che cosa fa di strano il vostro animale domestico o quello di qualcun altro al 348 7 300 200 e via.

0: Dicono Ariete e Angelina Mango: che bella vita stare con i nostri animali domestici che fanno cose strane. Mish, Micoli, i vostri animali domestici come stanno, allora, messi a cose strane?
1: Io ho una gatta che quando io arrivo a casa mi fa ciao, ciao, capito, così, no, scherzo. C'è il cane del mio amico Nicola, che saluto, che è un bellissimo labrador, si chiama Neus, e praticamente quando io vado a pranzo lì o a cena da lui, il mio amico mette il telegiornale, fa il giornalista anche lui, il cane, ragazzi, ascolta e guarda il telegiornale in una maniera incredibile, e quando lo chiami Neus, anche col pupazzo, ti guarda con un fare tipo: che cosa vuoi, sto seguendo il TG, capito?
2: Certo,
1: commenta. Dopo il TG gioca,
2: commenta,
1: incredibile,
2: anche, chissà se commenta anche le notizie, sono curioso di saperlo, e farci anche una chiacchierata, sicuramente ne sa più di me.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
4: 2-2
5: Suzuki. Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
6: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
5: Dual Motor, Dual Desire.
6: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. Suzuki è passione per la musica.
4: Suzuki.
7: 2-2 Spesa gourmet online? Lo fai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.

0: Smashing Pumpkins, Tonight Tonight, al 348-7300-200 vi abbiamo chiesto di raccontarci quali sono le cose bizzarre e simpatiche che fanno i vostri amici a quattro zampe o volendo anche a due ali, perché non è che escludiamo picciori, canarini e pappagalli. Ci arrivano anche degli audio oltre che dei messaggi.
1: Ciao, Chiara da Porto di Piave. Noi abbiamo quattro gatti, la cosa più strana che ne fa una dei nostri quattro gatti, che si chiama Gemma, è aprire le porte. Lei non vuole stare da sola, per cui quando noi andiamo in camera e passiamo dalla zona giorno alla zona notte, lei prende, si apre la porta e viene da noi.
2: Ah, vedi?
0: Geniale.
2: Credevo aprisse le porte e ci facesse l'usciere, tipo. La signora faceva il portiere
3: e la porta via.
2: Di mestiere.
0: La mia gatta, Dav, invece, che è particolarmente misantropa, apre i cassetti per infilarsi dentro.
2: Ogni tanto dai, tutti noi vorremmo avere un grande cassetto in cui infilarci per non vedere nessuno.
0: Ma a proposito di grandi cassetti, ma soprattutto di grandi classici, sentiamo il cinefilo cinofilo cosa ha da dire sul tema della puntata. Sì. Vediamo un po'.
4: Sentiamo.

0: ci sono stati negli anni gli Oscar per gli animali. Dal 56, dal 51 all'86 c'era il Patsy Award, cioè il premio per gli animali nel cinema. C'è stato, l'hanno vinto cani, gatti famosi della storia del cinema. Il più famoso credo sia Huggy, il cagnolino di The Artist, 2011, film che è uscito nel 2011. Bene, quello è un ricordo, meglio, un cane che avrebbe meritato premio. Per anni si è tentato disperatamente di far premiare gli animali anche agli Oscar, non ci sono riusciti. Tutti attori, attrici, registi ci hanno provato, niente, non c'è verso. Ancora è lì che aspetta di essere premiato un animale con gli Oscar, anche se in realtà, a proposito di animali nel cinema, ci sono gli Oscar per i cani. Si chiamano cani, sono quelli non capaci di recitare, i Razzie Award.
1: Ah,
0: allora,
1: certo,
0: andatevi a cercare i Razzie Award, perché quelli sono gli veri Oscar ai cani. Il campione assoluto nella storia dei Razzie Award è Sylvester Stallone. È stato candidato più volte di tutti e, insomma, diciamo che più di lui, più cane di lui non ce ne sono.
1: Beh, non vedo errori, infatti lui era noto come Italian Stallion,
0: vedi?
1: No?
0: Alla fine ci siamo.

0: magia qui su Radio 2. Noi siamo i ragazzi del mattino, stiamo parlando delle cose strane che fanno i vostri animali o gli animali dei vostri amici. Al 348 7 300 200 stanno arrivando tantissimi messaggi, come Elena. Ragazzi, dice: il mio gatto alle 5:40 precise viene sul letto e mi dà una zampata sulla faccia, non vuole mangiare perché la ciotola è piena, vuole semplicemente che io sia sveglia. E sicuramente che lei si sveglia ascolti Radio 2, perché certo, è l'orario più o meno della nostra emissione, certo. Quindi dice: oh, sveglia, c'è Radio 2, ci sono infatti, quei pazzi lì.
1: Infatti tu non lo sai, ma è amica, cioè noi la conosciamo il tuo gatto, ci manda messaggi, dice: la sveglio, esatto. E noi diciamo: ok, vai e svegliala.
2: Oppure Anna, a proposito di gatti: il mio gatto Teo, quando vuole che gli apra una porta, la gratta, e qua niente di grave, ma quando gliela apro poi rimane fermo a guardarmi e non entra, lo fa almeno 10 volte al giorno. Anna, è molto normale, perché i gatti lo fanno semplicemente per dimostrare che possono.
1: Esatto, oppure per infastidirti: buongiorno, sono Franco da Pavia, io abito in un condominio all'ultimo piano, terzo e ultimo piano, e c'è un gatto nel vicino lasciato libero. Ora ha capito che abitiamo nello stesso piano e quindi quando ci troviamo per salire le scale in ascensore con me, mi aspetta perché ha capito che così si può, sì, capito? Non può non fare le scale, sale in ascensore.
3: Mi è chiarissimo. Ma per quanto mi riguarda, tutte le marachelle, come direbbe De Sì, che fanno i nostri amici a quattro zampe, dai cani ai gatti ai canarini, sono tutte tollerabilissimi. Per me è solo l'essere umano che non è tollerabile. Quindi sentiamo l'io non tollero del maestro qua. Oggi a cosa riferisce?
4: Io non tollero.
2: Allora, io avevo pensato inizialmente di dire che non tollero il mio cane quando fa il paraculo, e mi sento di dire paraculo, perché quando la chiami, lei si chiama Laika, e non vuole ascoltarti, non ti ascolta. Poi a un certo punto, quando vai in cucina, prendi un pacchetto di cracker, esci di casa, prendi l'automobile, prendi la Ferrara Nord, ti fermi fuori in campagna e apri il sacchetto di patatine, lei è lì. Cioè, quindi è incredibile. È evidente che ti sente, ma fa apposta a non sentirti.
1: Brava Laika.
2: In realtà, però, quello che io non tollero non è questo, che poi alla fine la tollero, cosa, ma sono i miei genitori che per tutta la vita hanno tollerato, non hanno tollerato un sacco di marachelle che facevamo noi, e invece tollerano tutto quello che fa Laika, al punto tale che adesso nella gerarchia familiare Laika è decisamente al primo posto. Vi do solo un dato per farvi capire: noi abbiamo un divano a L, il lato corto è di Laika, quando ci sediamo noi lei arriva, ci guarda e la mamma passa e dice: Edoardo, lascia il posto a Laika, non vedi che ti sta guardando?
1: Questa è gelosia da figlio, Laika, stai tranquilla. Baby,

0: Ciao, buongiorno ragazzi. Il mio gatto del Bengala Matimba ha imparato a fare la pipì del water e quindi la mattina quando ci svegliamo prima va lui, poi andiamo noi.
1: Così, la nostra prima vita. Lui.
0: Ciao, sì. Buona giornata Stefania da Rovigo.
1: Fa ridere, va prima Dodo. Lui, poi tira l'acqua, sono curioso.
2: Ma Andre, hai visto come si è messo in piedi Dodo appena ha sentito che il gatto ha imparato a fare la
3: perché
2: pipì?
3: Perché Laika non lo fa?
4: No, ancora no, però la Laika, pur essendo un cane, a proposito di stranezze, pur essendo una cana, un cane femmina, a volte fa la pipì alzando la gamba. Cioè, è un po' confusa.
3: Non capisce bene come fare.
4: Ci mancano le stranezze dei gatti cani di Nicole.
2: Del mio zoo, perché io appunto ho uno zoo. Allora, ho Winston Churchill, che è il mio gatto, che dorme a pancia in su e che ultimamente dorme con una specie di, non ho capito cosa cavolo trova in giro per casa, un tessuto in testa che sembra un cappello, e ci dorme così.
4: Bene.
2: Ma la cosa più strana secondo me la fa Blondie, che diciamolo, è stata ribattezzata da Righini la Giancarla.
4: Perché ha una faccia da Giancarla.
2: Perché ha una faccia da Giancarla, non si sa per quale motivo. Che ogni volta che sente la frase "allora sei pronta", inizia a ululare. Sembra Zanna Bianca.
4: Ah, ma per uscire, perché probabilmente ha capito
2: ormai
4: che deve uscire.
2: È nata per quella l'abitudine, ma adesso ogni volta che sente "sei pronta", le parte l'ululato a Luna. Una rota.
3: Sentiamoci il GR2, Luna.
5: Convenienza? Ma vai da Conad! Via via! Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su Conad.it. 22.
6: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.
8: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
9: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
10: 2,2. Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
11: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
12: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
13: 2,2. Alla ricerca della qualità.
14: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
15: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il latte Selex UHT parzialmente scremato da un litro per tutto settembre con spesa di pesa a soli 69 centesimi nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercato.
16: Porca vacca, non sul tappeto!
17: Sono le 7:30.
18: Rai GR2.
19: Bombe d'acqua al centro nord, annegata un'anziana in un sottopasso a Udine, un'altra vittima a Siena per una tromba d'aria. Allagamenti e alberi caduti a Roma, danni e disagi in diverse regioni. Legge elettorale, tornano le preferenze, passa l'emendamento della maggioranza al Senato anche per i capilista bloccati. Soddisfazione di Giorgia Meloni, riforma farsa per le opposizioni. Accise, il governo proroga di un'altra settimana il taglio di 17 centesimi al diesel, ma petrolio e gas continuano a salire. 11 settembre 2001, l'attacco all'Occidente, commemorazioni a Ground Zero 25 anni dopo lo schianto alle Torri Gemelle. Infine lo sport, calcio, successo del Como e pareggio della Roma in Champions League, e vince subito l'Italia agli europei di pallavolo. Buongiorno da Simona Giacinti. In primo piano la forte perturbazione che ha colpito in particolare il centro nord nelle ultime 24 ore con pesanti ripercussioni. Due le vittime.
20: Drammatico il bilancio delle vittime di questa ondata di maltempo. In provincia di Udine una donna di 80 anni è morta dopo essere rimasta intrappolata nella sua auto in un sottopasso allagato. Sotto shock i carabinieri che hanno cercato di salvarla, il brigadiere Demetrio De Riccardis.
21: Vedevamo che la macchina già galleggiava e l'acqua era tanto alta. Perciò non ho esitato insieme al collega a buttarci dentro e a cercare di tirare fuori la signora. Chiedevo aiuto anche ai colleghi dei vigili del fuoco che sono arrivati dopo.
20: In provincia di Siena una donna di 80 anni è stata colpita a morte da una scheggia di una finestra andata in frantumi durante una tromba d'aria. In Toscana oltre 63.000 fulmini registrati, i fiumi Salarno e Bruna sono a livello di guardia. Per una frana in Valtellina evacuate 45 persone. Esondato il torrente Lavagna in provincia di Genova. Nella capitale caduti diversi alberi, un uomo è rimasto ferito. 350 gli interventi della polizia locale. Elena Paba, GR2.
19: E per gli oceani già 100 giorni consecutivi di temperature mai rilevate finora nelle regioni extrapolari, lo indica una rete di istituti scientifici americani che aggiunge tali durate e intensità sono frutto del super niño più riscaldamento globale causato dall'uomo con seri impatti su ecosistemi ed economie. Aveva la stessa età della mamma quando fu assassinata, si è tolta la vita Denise, figlia di Lea Garofalo.
22: Denise Garofalo si è uccisa a 35 anni, la stessa età di quando sua madre Lea Garofalo fu assassinata. Una delle figure simbolo della ribellione alle mafie, Lea Garofalo divenne testimone di giustizia nel 2002. Sotto protezione, lei e Denise furono ospitate per diversi mesi nel 2009 a Campobasso, dove proprio la figlia, il 5 maggio di quell'anno, sventò il sequestro della madre a opera di un sicario dell'ex compagno Carlo Cosco. Nel mese di novembre del 2009, Carlo Cosco decise di portare a compimento il suo piano omicida e attirò Lea Garofalo a Milano con la scusa di parlare proprio del futuro di Denise. Alla madre Lea, Denise volle rendere omaggio pubblicamente al suo funerale.
23: È un giorno molto difficile. Se è successo tutto questo, è solo per il mio bene e non smetterò mai di ringraziarti. Ciao mamma.
22: Da Campobasso per il GR2, Nicolas Leone.
19: Il femminicidio di Aurora Tila, gettata dal balcone a 13 anni a Piacenza nel 2024, la Corte d'Appello di Bologna ha ridotto da 17 a 15 anni la condanna per l'ex ragazzo minorenne all'epoca dei fatti, reo confesso, riconoscendo le attenuanti generiche. La più piccola vittima di femminicidio non è stata considerata. Questo è il dolore della mamma di Aurora. Cran Montana spunta una firma falsa di un ingegnere che ne era all'oscuro nella pratica edilizia per l'ampliamento del locale Costellation presentata dai coniugi Moretti pochi giorni prima del rogo di Capodanno, e quanto è emerso nell'audizione del professionista sentito dalla polizia come persona informata sui fatti. Sospeso un funzionario del comune svizzero. L'attentato a Sigfrido Ranucci resta in carcere Walter Lavitola, la difesa annuncia ricorso.
24: La procura di Roma non arretra, no ai domiciliari come richiesto dalla difesa di Walter Lavitola, il legale Sergio Cola.
25: Rispettiamo in pieno quelle che sono le decisioni della magistratura, anche se nel caso di specie non le condividiamo assolutamente, sì, un fatto in diritto.
24: Contro Lavitola resta l'accusa di tentata strage, detenzione, uso di esplosivi, minacce, danneggiamento e soprattutto l'aggravante del metodo mafioso. I giudici del tribunale del riesame hanno respinto anche le precisazioni sul movente rese da Lavitola durante l'interrogatorio di lunedì. Volevo che a Ranucci fosse potenziata la scorta, aveva detto. Dal rapporto con lui speravo in un riscatto sociale. Mentre la difesa prepara il ricorso in Cassazione, prosegue l'inchiesta. Si indaga sugli affari in Africa dell'indagato, ma anche sui presunti buchi temporali nelle chat tra Lavitola e Ranucci che sarebbero emersi setacciando il telefono del faccendiere. Cancellazioni sospette sia nelle fasi precedenti che successive all'attentato. Al termine di questo lavoro dovrebbe arrivare la convocazione di Ranucci, parte offesa, come persona informata dei fatti. Eleonora Fioretti, GR2.
19: La politica con la legge elettorale. Al Senato la maggioranza ha votato compatta il proprio emendamento sulle preferenze, bocciando quelli dell'opposizione rimane il premio di maggioranza al 42%.
0: capolista, bloccati e preferenze, questi due capisaldi dell'emendamento unitario votato da tutta la maggioranza. Riforma epocale per Fratelli d'Italia, che dai banchi di Palazzo Madama espone i cartelli: con noi le preferenze, con loro zero preferenze. Lucio Malan sottolinea: dopo 35 anni tornano le preferenze, sempre ostacolate dalla sinistra. La Lega conferma l'accordo di maggioranza ottenuto. Da Forza Italia, Stefania Craxi.
1: La legge elettorale garantirà ai cittadini un governo stabile e la possibilità di scegliere attraverso le preferenze chi li rappresenterà.
0: Protestano le opposizioni, bocciati i loro subemendamenti su preferenze senza capolista bloccati. Per il PD il governo si aggrappa al potere, per il Dem Francesco Boccia la premier Meloni ha perso la faccia. Giuseppe Conte parla di ritorno della casta, accusa il leader 5 Stelle Luca Pirondini.
2: Promessa sulle preferenze era un po' quella come sulle accise. Le accise doveva toglierle, le preferenze doveva metterle, alla fine non ha tolto quelle e non ha messo quest'altre.
0: EAVS è netta, è una legge dannosa per la democrazia. Vasco Pirri, GR2.
19: E il ritorno alle preferenze è stato rivendicato anche da Giorgia Meloni.
3: Giorgia Meloni rivendica la reintroduzione delle preferenze nel voto grazie ad una scelta di Fratelli d'Italia. Mancavano dal 93, cioè quasi 35 anni, sottolinea la premier, definendo la sinistra non credibile perché non le ha volute e ha bocciato le proposte sino ad un mese fa, e dopo il Consiglio dei Ministri torna sul taglio delle accise esteso sino al 17 settembre.
4: Il taglio che oggi è stato prorogato ancora per tenere sotto controllo il costo di gasolio in attesa di nuovi provvedimenti che sono in arrivo la prossima settimana.
3: La Presidente del Consiglio rivendica il passo in più compiuto sulla sicurezza energetica.
4: Abbiamo stanziato oltre 60 miliardi di euro per proteggere cittadini e imprese dal caro energia, abbiamo potenziato e allargato il bonus sociale a milioni di famiglie, abbiamo aiutato piccole e grandi imprese ad avere bollette più leggere.
3: Per la premier sulle rinnovabili il governo ha fatto 3 volte meglio di chi oggi fa la morale sul green, dice, rilancia il nucleare, servono soluzioni strutturali, aggiunge, chiarendo che dobbiamo produrre in Italia gas e petrolio. Con Carlo Boninsegna, Carla Macrellino, GR2.
19: E sul caro carburanti il governo ha inviato a Bruxelles la richiesta di attivare la clausola di salvaguardia europea per coprire le spese di energia e difesa.
5: La riduzione del costo del diesel di 17 centesimi al litro, che sarebbe scaduta a mezzanotte, sarà valida ancora per una settimana, fino a giovedì 17 settembre. La decisione è stata adottata con un nuovo decreto legge che finanzia lo sconto fiscale con 85 milioni di euro e contiene anche misure per accelerare permessi e concessioni per aumentare la produzione di gas e petrolio. Per il periodo successivo si ragiona su nuovi interventi mirati destinati a classi sociali svantaggiate ed autotrasporto. Intanto, a causa della guerra in Iran, le quotazioni di gas e petrolio tornano a impennarsi. Mentre la produzione di greggio saudita è crollata, il WTI ha superato i $100 al barile, il Brent è arrivato a $105 al barile. Il gas alla borsa di Amsterdam ha superato gli 81 euro al megawattora. Prima della guerra era 32 euro. Giuseppe Di Marco, GR2.
19: 25 anni fa gli attacchi dei terroristi islamici di Al-Qaeda alle Torri Gemelle di New York, al Pentagono e in Pennsylvania. Quasi 3.000 vittime, una ricostruzione di quel giorno terribile con l'inviata.
26: What happened? It collapsed. Top floors collapsed down.
27: Sembrava che fosse crollato il tetto di un palazzo. Invece, stavano crollando due torri e la certezza che gli Stati Uniti fossero l'impenetrabile roccaforte delle democrazie occidentali. 2.600 morti a Manhattan, 125 nell'impatto di un Boeing sull'edificio del Pentagono, 40 nello schianto di un altro aereo in un campo in Pennsylvania.
28: We will make no distinction.
27: Il presidente Bush non perde tempo e lancia la guerra al terrorismo che porterà all'invasione dell'Afghanistan nel tentativo di dissolvere il regime talebano che aveva dato supporto ad Al-Qaeda. Il paese, che si era ritrovato compatto nel nome della libertà, oggi si presenta più diviso che mai. Il presidente Trump oggi sarà al Pentagono nel mezzo di una campagna elettorale di medio termine che potrebbe punirlo, soprattutto per le conseguenze del nuovo conflitto che ha ingaggiato, quello all'Iran, con il rischio che la guerra al terrore inaugurata 25 anni fa diventi una forever war, una guerra per sempre. Da New York, Francesca Romana Elisei per il GR2.
19: A Venezia ora, dove oggi il concorso della Mostra del Cinema si conclude con il quinto autore italiano, ieri sera l'applauso più lungo per il film israeliano Naza.
6: Why? We have some answers.
7: Mi sono chiesto continuamente perché avessero accettato di parlare. È Yuval Abraham che firma con Rachel Zohr Naza, il film israeliano sul massacro di Gaza, quasi una confessione collettiva di 24 voci sui tetti di Tel Aviv. E applauso infinito, c'era anche Gali. Unico documentario aggiunto in extremis al concorso, scopriremo solo domani sera se vincerà il Leone, ma mancano ancora oggi l'iraniano Ali Asghari e l'ultimo italiano Marco Bechis. Unica serie al Lido quest'anno, peccato, con Emanuela Fanelli che si immagina nel 2049 diva dimenticata.
8: Peccato, è andata così, però no, esorcizziamo pure, ridiamo, e pure dovesse succedere almeno già ho messo le mani avanti.
7: Venezia, Miriam Mauti, GR2.
9: E ora la pagina sportiva, mi ha raggiunto in studio Giorgio Matteoli.
10: Buongiorno Simona, a te chi ci ascolta.
9: Partiamo dal calcio, dalla Champions League.
10: Trionfo del Como, prima storica notte europea. I lombardi hanno battuto 4-1 i tedeschi del Red Bull Lipsia con i gol di Baturina, Duvicas, Diao e Perone. Entusiasta il tecnico Fabregas che però guarda già al campionato.
11: Una serata storica per la società, per il club, per tutta la gente. Tra 10 anni, 20 anni tutti, dove era quando abbiamo vinto la prima partita? E questa è la grandezza del calcio. Di qua già io mi fermo perché tra 5 minuti iniziamo a preparare la partita di Parma, che adesso è la cosa più importante.
9: Serata di Champions League anche per la Roma.
10: Eh sì, che torna dalla Turchia con un pareggio sul campo del Fenerbahce. I giallorossi fanno 1-1, a segno Cristante, le parole dell'allenatore Giampiero Gasperini.
12: Bisogna rendersi conto anche della difficoltà di giocare questo tipo di partite contro avversari che sono leader nei loro campionati e dentro hanno i giocatori forti, molto forti. E sono consapevole che potevamo perderla, ma c'è stato anche dei momenti che potevamo vincerla. Credo che la Roma ha giocato con grande personalità su un campo difficile.
9: Voltiamo pagina, passiamo al volley.
10: Iniziati gli europei maschili, iniziati con il piede giusto dall'Italia, battuta 3-7-0 la Svezia in una serata speciale nella cornice di Piazza Plebiscito a Napoli, sfida interrotta dalla pioggia, poi conclusa con gli applausi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al microfono di Manuela Collazzo e con uno degli azzurri in campo, Fabio Balaso.
13: Sicuramente l'emozione ce n'era tanta, lo scenario è incredibile, la pioggia è stata un po' intermittente, però dai, ce la siamo cavata, è andata bene e siamo stati bravi. C'è ancora qualcosa da limare e da poter migliorare, però adesso andiamo a Modena sapendo che comunque ogni partita sarà molto importante focalizzarci una partita alla volta e non pensare troppo al futuro.
9: E adesso passiamo alla MotoGP.
10: Questo weekend di scena in casa nostra si corre il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. In mattinata le prime prove libere, a lottare per la rincorsa al vertice sulla pista di Misano c'è Marco Bezzecchi, eccolo con il nostro inviato Luca Cesaretti.
28: Sto meglio, la spalla procede bene, mi sento al 98%, il ginocchio purtroppo mi crea sempre tanto liquido dopo lo sforzo, soprattutto di un weekend, però è una cosa che sapevamo e che accettiamo. Sarà sicuramente un fine settimana tosto, questa è una pista dove i tempi sono sempre molto vicini l'uno con l'altro.
9: Le ultime dal tennis.
10: Definita la finale degli US Open femminili, a sfidarsi per il titolo a New York saranno Sabalenka e Rybakina.
9: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Gabriella Lepre, in regia Stefano Siani e Giovanna Insardi. La linea torna a Good Morning Radio 2 da Simona Giacinti. Buon ascolto.

0: Dodo, questa diciamo della nostra ultima puntata, l'ultima sveglia alle 4:30, un po' ci dispiace, ma poi ci riposeremo per arrivare a Max Zoara insieme a tutta la sua squadra, e noi fino alle 9 siamo qui. Posso fare una cosa, Santo, Micolle e Dodo? Posso salutare i tecnici di Roma che mi hanno sopportato tutte le albe alle 5:30? Paola, Alessia, Pino, Mauro, Aldo, Daniele e tutti gli altri? Lo posso
1: certo,
0: fare?
1: Certo, anche perché hai usato il termine giusto, sopportato e non supportato.
2: Sì, ragazzi,
1: è giusto.
2: Sì.
1: E noi non ci saluti che ti abbiamo sopportato.
3: È ancora presto.
0: Per me sarà la festa della liberazione domani, anzi no, alle 9:01 per voi. Mi dispiace per gli ascoltatori.
4: Guarda, vedi, Michel fa così proprio come fanno gli innamorati quando vogliono.

0: Madame Mamano Mama 748 Radio 2, good morning Radio 2, con voi fino alle 9 al 348 7300 200. Cosa fanno di strano i vostri animali? Tipo?
1: Il mio cane Scotty, quando mia moglie va nello stanzino per accendere la lavatrice, di soppiatto entra senza farsi sentire, prende uno dei miei sandali e se lo porta in giardino. Mia moglie ogni volta rimane fregata.
0: Certo, ci sta,
2: Ma
0: di soppiatto.
2: Ma perché un sandalo?
0: Ci va a giocare, credo. No, cioè, nel senso che.
3: Sarebbe interessante sapere se è un cane da riporto, cioè se a un certo punto lo riporto, oppure se lo tiene lui e basta.
0: Esatto. Ma il bello delle cose che ci state raccontando è che molte sono inspiegabili, altre sono spiegabilissime. Cioè.
3: Sì. Ad esempio, c'è questo Prince che era un cagnettino che tutte le volte che eravamo seduti sul divano, ci raccontano, ci faceva sollevare le gambe e ci passava sotto per grattarsi.
0: Ecco.
3: Perché non ti potevi grattare altrove?
0: Lui voleva grattarsi lì, questo è quello che fanno di strano gli animali. Continuate a scriverlo: 348 7300 200.
4: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, linea shampoo El Viv L'Oreal da 300 ml a soli 2,39 euro.
5: Famila, tutto un altro sottocosto. 2-2.
6: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salume Raghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito. 2-2.
7: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
8: 2-2. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.

0: 7.53, Radio 2, Good Morning Radio 2, con voi fino alle 9. Ci state scrivendo che cosa fanno di strano i vostri animali al 348 7 300 200? Sapevate che? Sentiamo cosa sapevamo.
1: Uno studio del 2023 ha coinvolto 2724 proprietari di 2000 finlandesi, di 2545 cani e 788 gatti. Personalità dell'animale, comportamenti indesiderati e caratteristiche del proprietario risultavano associate al tipo di attaccamento uomo-animale. In altre parole, per capirci, se Fuffi si comporta in un determinato modo, bisogna studiare anche chi vive con Fuffi. Ad esempio, il cane che ci diceva prima qualche ascoltatore, che si passa sotto le gambe dei proprietari per grattarsi la schiena, non è detto che il proprietario ce lo faccia sapere, si gratti, che ne so, contro il muro, contro il divano, contro il tavolino del soggiorno, e il cane in genere imita il padrone.
0: Ah,
1: pensate,
0: ecco perché.
1: Lo dice la scienza, l'affinità.
0: Lo diceva anche Walt Disney nella carica di 101, gli animali assomigliano ai padroni e i padroni agli animali, però insomma, la ricerca va fatta.
2: Assolutamente, ma lo confermo. Noi abbiamo preso due cani in fila, in modo tale da provare a essere un pochino più attivi, perché ti dicono, no, che i cani, quando li prendi, muovi eccetera. Beh, hanno scoperto il divano i nostri cani, quindi non vogliono uscire. Cioè, siamo noi che dobbiamo convincere.
0: Chissà cosa pensa Monica da Venezia, che ci ha scritto questo messaggio di quello che hai appena detto. Il mio gatto aspetta solo che tu apra un cassetto della biancheria. All'inizio si appiattiva per entrarci, poi da dietro scalava tutti i cassetti. Adesso si limita a buttare fuori le mutande, solo quelle. Se ci sono anche calzini o magliette, lascia stare, solo ed esclusivamente mutande. Sarà feticista delle mutande, chiede Monica. In questo caso lo dovrebbe essere anche Monica, secondo la ricerca che abbiamo appena studiato.
2: Non
0: Monica,
2: lo diciamo ragazzi, noi.
0: Monica, chieditelo e rispondici.
1: Lo dice la scienza, esatto. Ragazzi, questa ricerca mi è costata tantissimo.
0: Bravo,
1: cioè,
0: bravo.
1: Era l'ultima puntata, dico, devo spendere.
2: Bravo.
1: Spendere e ho speso.
0: Bravo.
3: Michel, ribadisco il concetto. Io a fine mese cambio la cucina, se vuoi investire, io credo di essere un ottimo investimento.
1: No,
3: credo di essere
1: cucina,
3: davvero.
1: Guarda, solo disastri culinari vengono fuori.
3: Ma io giuro che posso garantire la presenza di righini nella mia cucina almeno una volta al mese. Ricordo che righini pare che sappia cucinare bene. Così dicono.
1: Ah, cucina lui.
3: Se cucina lui
1: potrei pensarci, sì.
2: Comunque,
1: assolutamente.
2: Non so se l'avete notato, ma quando parliamo di animali, Nicole e Michel sembrano sempre cane e gatto. Decidete voi chi è cane e decidete voi chi è gatto.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 22 99 99, non è possibile.
2: Tesoro, tutto ok?
1: 99, Puma, microtasso.
2: Calmati, ora chiamo qualcuno.
1: 99, Puma.
2: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
1: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
3: 2-2.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
3: 2-2.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, barattolo di Nutella da 750 grammi a 4,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: 2-2.
7: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Elisa Kintsugi, bellissima nuovissima canzone che tra l'altro ci parla di mettere a posto cose vecchie che si rompono, quindi vedi una cosa nuova che parla di cose vecchie, molto molto bello, bello quasi come il Gioca 2.
1: Gioca 2.
0: Allora, come sapete, oggi è l'ultima puntata, quindi oggi va dichiarato l'ufficiatore ufficiale del Gioca 2 che sì, con una serie, un filotto incredibile di vittorie nelle ultime settimane, si è confermato Mish The Sea, che si è preso anche la coppa, quindi un bel applauso.
2: Ha preso anche la coppa, bravo, certo, bellissimo.
3: Bravo. Raccontalo, raccontalo, perché gli ascoltatori non lo sanno. Cos'è che hai in mano?
4: Allora, io in mano ho una coppa, c'è scritto proprio nella targhetta, Michel De Sì, campione del Gioca 2 di Rai Radio 2.
3: Sia chiaro che è reale, se l'è fatta fare la coppa.
4: È realissima, cioè qui sentite un pochettino il marmo della base di questa coppa d'oro. Perché a perenne memoria deve rimanere negli annali della Rai che praticamente io ho stravinto contro Nicole Ronchi, che adesso ride ma soffre dentro un
0: muore. Allora, però ho pensato, per finire diciamo il Gioca 2, facciamo come si fa, no, nelle partite di calcio, facciamo i Legends, quindi facciamo Mish contro Santo, così cambiamo la coppa e facciamo le leggende.
4: Ora?
0: No, facciamo
4: ma
0: le leggende.
4: Appena preso la coppa, ora perdo con Santo.
3: No, perché? Anzi, è divertente così. Cominciamo. Se vinci anche con me sei trionfatore assoluto. Però
4: se no, sei solo. Non vincerò mai, sai.
2: Scusate, fermi tutti. Okay. Santo, fai un mazzo così.
0: Va bene, ci provo. Allora, il quiz è curiosità sugli animali, ovviamente. Allora, quale animale non può saltare? Canguro, elefante, ippopotamo, rinoceronte. Ah, Santo, cominci tu?
3: L'elefante.
0: Elefante.
4: Il rinoceronte.
0: E invece l'elefante, quindi un punto per Andrea. Seconda domanda. Quale animale ha il cuore posizionato nella testa? Tocca a te rispondere, Mishe. Gamberetto o gambero? Medusa, piovra o granchio felice?
4: Il coso, come si chiama? Il gamberetto.
3: Anche per me il gamberetto.
0: Ed è corretto il gamberetto, quindi 2-1.
4: Adesso no, 2-1, 1-1, no?
0: No, 2-1. Ha detto gamberetto anche.
3: Ho detto gamberetto anch'io.
0: Oh, stai a rubare.
4: Funziona così.
3: Deve essere juventino.
0: Quanti cuori possiede un polpo? 1, 2, 3 o 4? Vai, Santo.
3: Allora, secondo me il polpo ne possiede 2.
4: Ne possiede 4.
0: Nessuno dei due, ne possiede 3. Qual è l'unico mammifero in grado di volare? Quindi volo battuto non planato. Mish, scoiattolo volante, pipistrello, colibrì o lemure volante?
4: Com'erano? Scusa, pipistrello?
0: Pipistrello.
4: Il pipistrello.
3: Mi piacerebbe dire il pipistrello anche per me.
0: Ed è corretto, è il pipistrello, è l'unico mammifero in grado di volare, quindi siete 3-2, potete pareggiare oppure...
4: 3-2.
0: Ma avete detto pipistrello tutti e due. Ultima, di che colore è la pelle dell'orso polare sotto la folta pelliccia bianca? Rosa, bianca, nera o grigio chiaro?
3: Allora, diciamo bianca.
4: Diciamo grigio chiaro.
0: E in realtà nessuno dei due, perché è nera. Quindi Mish resta il campione del Gioca 2, ma nello scontro Legends vince per 3-2 Andrea. Non ti preoccupare però, Mish. La coppa resta a te.
3: Sì, rimani il vincitore. Cioè, nel senso che se mi fanno l'intervista dopo io dico sì, sono felice di aver vinto questa amichevole, ma secondo me il vincitore rimane lui.
4: Certo, sì, dai. Diciamo così. Si è accodato a me sul pipistrello, mica lo sapevi, dai, su.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49 euro. Spesa intelligente!
3: 2-2. Regina, ma che bel sorriso!
4: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
3: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
5: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it. 2-2.
6: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it. 2-2.
7: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
8: Ciao Alex.
7: Kimi, ma sono io su questo poster?
8: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
7: Per vederci le partite insieme.
8: Magari, però non ho ancora il wifi.
7: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
8: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
7: Sono appena stato sorpassato.
9: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
10: 2-2. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.

0: Infatti, Pharrell Williams, questo è il 2013, uno di quei pezzi usati in televisione, sigle contro sigle, in tutti i modi, un grande successo, meraviglioso. Poi Pharrell Williams di per sé è un grande. Al 3487300200 ci scrivete che cosa fanno di strano i vostri animali, ma noi nel frattempo ci documentiamo, ci sono delle news.
1: È scattato questa mattina il piano d'emergenza negli studi di Good Morning Radio 2 con l'ultima puntata. Termina infatti la sveglia alle 4.30 e gli esperti temono conseguenze gravissime. Dormire 8 ore consecutive potrebbe provocare nei componenti della squadra spaesamento, lucidità improvvisa e, nei casi più estremi, buon umore. Santo Anastaso sarebbe stato visto vagare nei corridoi della RAI chiedendo: ma quindi domani alle 5 dove devo andare? Nicole Ronchi starebbe invece valutando di mantenere comunque la sveglia alle 4.30 per puro spirito autolesionista. Più preoccupante la situazione di Edoardo Righini, che senza la trasmissione potrebbe utilizzare le ore recuperate per il fantacalcio. La famiglia con la mamma Grazia è stata avvertita. Francesca Dal Cero avrebbe già disposto la chiusura dello studio per impedire ai conduttori di presentarsi ugualmente lunedì mattina. Due sole persone invece festeggiano apertamente: la regista, finalmente liberata da Michel Dessy, costretta per mesi ad ascoltarlo cantare fuori onda, con risultati che i tecnici definiscono incompatibili con la Convenzione di Ginevra, e Katia Donini, che da domani non dovrà più inoltrare centinaia di messaggi degli ascoltatori. Secondo indiscrezioni avrebbe già lanciato il telefono nel naviglio urlando: inoltrateveli da soli. Danilo infine non ha rilasciato dichiarazioni, pare stia ancora cercando di capire come sia riuscito a sopravvivere fino all'ultimo puntata. La Protezione Civile raccomanda prudenza. Domani mattina alle 4.30 potrebbero svegliarsi tutti comunque.
0: Meraviglioso. Ringraziamo e ci scusiamo con la Protezione Civile, perché in realtà noi si gioca.
2: Vorrei fare una precisazione: in realtà l'ottima Katia Donini avrebbe detto inoltratevi questo, facendo un gesto apotropaico.
0: Esatto. No.
2: Che è peraltro quello che fa alla fine di tutte le puntate, cioè il senso.
0: Esatto, è quello del salutarci e dire ci vediamo domani. E lei fa quel gesto.
1: Grazie Katia per averci anche tu sopportato in questa avventura estiva. Grazie, sì, Katia, grazie, esatto, dal cuore.
0: Veramente grazie,
1: noi.
0: Qua te lo facciamo tutti noi dal cuore. Katia, ci hai sopportato e supportato, insomma, una grande Katia Donini.

0: Loser, team Impala, e che non è una minaccia, nel senso è proprio, diciamo, l'autore del brano. E insomma, tra l'altro, Impala, ci diceva la nostra regista, è il nome di un'antilope africana, quindi perfetto per parlare di animali, visto che ce ne state parlando tantissimo anche nei vostri vocali che ci state mandando.
1: Buondì, siamo Gaia e Gatto Fastidio dalla Puglia. Gatto Fastidio ha un sacco di stranezze. La più delicata è il fatto che lui non mangia mai dalla ciotola, mangia solo dalle mie mani. E mangia solo gamberetti freschi, il quale giudica il grado di cottura, neanche fosse il gatto di Chef Barbieri. Vi adoro, buona giornata.
2: Beh, anche il nome era indicativo, Gatto Fastidio, ci stava tutto. Un altro audio? Sentiamo.
3: Buongiorno a tutti, sono Anna. Il mio gatto fa il controllo di qualità della macchinetta del caffè, quindi ci sale sopra, l'accende e controlla che l'acqua esca correttamente.
0: Devo dire, belli, bellissimi questi vocali che lasciano senza parole, e quando rimanete senza parole ci vuole la prof.
4: La professoressa!
5: La professoressa, la professoressa.
6: Allora ragazzi, per la rubrica parole che non sono più in uso ma che sarebbe bello usare almeno una volta nella vita, oggi ho selezionato canizie, che purtroppo però non c'entra assolutamente niente con cani, anzi, però l'ho presa per assonanza, certo. Ovviamente. La parola canizie indica l'imbiancamento dei capelli o della barba, soprattutto legato all'avanzare dell'età, quindi per estensione in uso più letterario è un richiamo alla vecchiaia, all'esperienza, alla saggezza legata al tempo che passa. Arriva dal latino canities, da canus, cioè bianco, canuto, è della stessa famiglia di, infatti, canuto. Come si usa? La canizie gli conferiva un'area più autorevole. La canizie...
7: Tipo santo. La sua canizia.
2: Io la uso questa parola, prof, non vorrei dirlo, forse perché sono canuto. Affetto da canizie, sì, credo che sia quello. Ma andiamo avanti, scusa, stavamo ascoltando.
6: Ma in realtà De Sì ha fatto un buon esempio, perché per secoli i capelli bianchi sono stati associati non solo al tempo che passava, ma proprio all'autorevolezza della persona. Quindi Santo Anastaso è decisamente il più autorevole del gruppo.
2: Certo, perché ho i
6: capelli seguito
2: bianchi.
6: A ruota, forse da me che mi ritingo.
0: Ma a volte, infatti, il tempo che passa non vuol dire che è una cosa peggiori, anzi
6: una cosa secondo me può anche acquisire valore, visto che oggi stiamo parlando di amici a quattro zampe. Io volevo ricordare a tutti che è giusto adottare, perché secondo me è la cosa migliore, i canili sono strapieni, cioè pieno di creature che hanno bisogno del vostro affetto, ma ricordatevi di dare una possibilità anche a chi ha delle canizie sul proprio pelo, sul proprio volto.
0: Esatto, quindi adottate anche cani canuti.
2: Se c'è una ragazza che mi vuole adottare, io sono pronto. È Marachello.
0: Non ha capito quello che volevamo dire? Nulla. No, non è vero. L'amore non conosce età, anche con i cani. E ora GR2.

0: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAEG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: 2-2.
3: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
4: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come la carta igienica Selex doppio velo, confezione da 4 rotoli, per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
3: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
2: 2-2.
5: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni e negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
2: 2-2.
6: Ma sembra di essere in uno stadio stasera!
7: Tale e quale show? Ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo. Tale e quale show. Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.
2: 2-2.
8: Piacerebbe studiare, ma pensi di non poterlo fare? Il lavoro, la famiglia, la distanza da un grande ateneo? Con EduNext non devi più scegliere. 35 università italiane, 45 corsi di laurea e circa 40 corsi post laurea, con un modello che unisce didattica online e momenti in presenza. Percorsi di studio progettati per adattarsi alla tua vita. Le iscrizioni per l'anno accademico 26-27 sono aperte. Scopri i corsi su edunext.eu.
2: 2-2.
9: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
10: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Sono le 8 e 30.
12: Rai GR2.
13: In studio Gabriella Lepre, buongiorno. In apertura, la morte a Viareggio di una 46enne investita nella notte da un'auto. Il conducente si è poi allontanato facendo perdere le proprie tracce. La donna è stata trovata in condizioni gravissime. I sanitari hanno avviato le manovre per stabilizzarla, ma durante il trasporto in ospedale è andata in arresto cardiaco. Si cerca il pirata della strada. E a Barletta è morto un operaio di 34 anni in un oleificio. L'uomo era su un cestello accanto alla bocca di un silos quando è precipitato nel vuoto per 9 metri. Arrivato in condizioni gravissime al pronto soccorso, è deceduto nel reparto di rianimazione. Sequestrata l'area. In via di attenuazione la forte perturbazione che ha investito tutto il centro nord, con disagi e due morti a Sinalunga in provincia di Siena e in provincia di Udine a Latisana e in parte del Friuli Venezia Giulia. Oggi allerta arancione per rischio idrogeologico. Per le previsioni meteo ascoltiamo il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare.
14: Oggi il tempo è destinato a migliorare, anche se rimarrà l'instabilità tra Sicilia e Calabria, sul medio Adriatico e sul nord-est. Domani una nuova perturbazione interesserà Marche, Abruzzo e gran parte del meridione. Da domenica deciso miglioramento del tempo, da lunedì le temperature torneranno ad aumentare.
13: E aumentano anche i carburanti, il WTI supera i $100 al barile con la guerra in Iran, il Brent si avvicina ai $105 al barile. Via libera del Consiglio dei Ministri per contrastare il caro energia a una nuova proroga di una settimana dello sconto di 17 centesimi al litro sul diesel. La misura sarà valida fino a giovedì 17 settembre. 11 settembre 2001, 25 anni fa, quasi 3.000 morti negli attacchi dei terroristi islamici di Al-Qaeda alle Torri Gemelle di New York, al Pentagono e in Pennsylvania. Gli Stati Uniti si scoprirono fragili e cambiò la percezione che la superpotenza aveva di sé, come spiega Paolo Magri, presidente del Comitato Scientifico dell'ISPI.
15: Con l'11 settembre l'America, uscita egemone dalla guerra fredda con l'Unione Sovietica, si scopre vulnerabile dentro casa e investe migliaia di miliardi per la sicurezza interna e le guerre in Afghanistan e Iraq. Ma mentre Washington era distratta dalle guerre al terrore in Medio Oriente, iniziava la straordinaria ascesa cinese che ha portato Pechino ad essere l'unico vero rivale degli USA.
13: E il presidente Trump non sarà Ground Zero, ma renderà omaggio alle vittime al Pentagono. Di fronte ai sondaggi sfavorevoli in vista delle elezioni di metà mandato a novembre, il presidente chiama la mobilitazione in un discorso fiume alla convention repubblicana a Dallas e promette una sorta di dividendo agli elettori in caso di vittoria. Fateci finire di lavorare, ha detto, se vinciamo darò $5.000 ad ogni americano. Progressi della scienza, quattro giovani tornano a camminare grazie a un progetto nato da una collaborazione tra Università San Raffaele di Milano e Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.
16: Paralizzati per una lesione del midollo spinale, tanto da non avere più controllo sui muscoli delle gambe, quattro giovani si sono potuti alzare dalla sedia a rotelle per tornare a camminare con l'aiuto di un deambulatore, il professor Sandro Iannaccone di MindLab.
17: L'autonomia di questi pazienti migliora molto e anche il tono dell'umore.
16: Sono tre uomini e una donna, tutti italiani e con meno di 35 anni. La tecnica non richiede impianti cerebrali, ma si basa su uno stimolatore attivo da piccoli movimenti volontari del torace. Dopo quattro mesi di esercizi, i ragazzi sono riusciti a salire delle scale e a stare in piedi aiutandosi con una sola mano. Sono riusciti anche a camminare affrontando curve, pendenze e superfici irregolari.
18: Quando ho ricevuto la notizia di essere stato scelto per questo intervento sperimentale, mi ha ridato speranza. L'età è dalla mia parte, ho solo 20 anni. La medicina e la scienza insieme fanno passi da gigante.
16: Federico Mello, GR2.
13: Ora parliamo di uno degli abiti più famosi della storia della moda che andrà di nuovo all'asta.
19: La sera del 29 giugno 1994, in un'intervista TV, il principe Carlo raccontava della sua infedeltà coniugale e del legame con Camilla Parker Bowles. Quella sera Lady Diana aveva un impegno pubblico, un galà di beneficenza. Doveva indossare un abito di Valentino, ma all'ultimo cambiò idea. Quando scese dall'auto fu una folgorazione di eleganza e audacia, fasciata in un tubino di seta nero che lasciava scoperte le spalle e le gambe, orlo asimmetrico e profonda scollatura a cuore. Più che un vestito, Diana indossava un atto di ribellione e coraggio, rubando la scena a Carlo con quello che fu chiamato Revenge Dress, l'abito della vendetta. La stessa principessa lo mise all'asta per beneficenza tre anni dopo, lo acquistò una coppia scozzese. Il 9 dicembre andrà nuovamente all'asta a scopo benefico. Si stima supererà i 250.000 euro. Donatella Gori, GR2.
13: Prossimo GR2 alle 10.30, la linea torna a Good Morning Radio 2.
20: BYD vi ricorda l'appuntamento con BYD Music Awards.
21: Questa è Radio 2, noi siamo i ragazzi del mattino, Santo, Micol, Dodo e Dio, Michel, al 348-7300-200, stiamo parlando delle cose strane che fanno i vostri animali. C'è chi ci manda al nostro numero WhatsApp anche le foto di piante distrutte, perché dicono la mia gatta distrugge sempre.

0: Blessing, Everything But The Girl 1994, 8:39 Radio 2, con voi fino alle 9 al 348 7300 200. Ci state scrivendo le cose strane che fanno i vostri animali domestici, ma è il momento più importante della giornata di Radio 2, perché stiamo pronti per l'oroscopo di Nicole.
1: Allora, visto che oggi parliamo di stranezze che fanno i nostri amici a quattro zampe, ho deciso di fare una selezione di stranezze che fanno i segni, perché tra i segni zodiacali la maggior parte sono animali, quindi certo, in effetti mi sembrava attinente. Partiamo dal fondo dello zodiaco per poi risalire, partiamo dai pesci. I pesci fanno una cosa molto particolare: il pesce costruisce una relazione sentimentale completa con una persona che gli ha detto al massimo buongiorno due volte. E lui è già arrivato al matrimonio, alle partecipazioni.
2: Senti un po' pesci,
1: vero? Immaginavo. Acquario. L'acquario cerca nell'internet cose bizzarre, tipo quanto vive un piccione, per il puro piacere di usarle in contesti improbabili, gettare panico e scompiglio, ma soprattutto broccolare.
0: È così?
3: Brava.
0: Marachello.
3: È così. Certo. Sto cercando delle cose da mezz'ora.
2: Non diciamo cosa.
3: Animali, sempre animali.
1: Capricorno. Mette nella lista delle cose da fare una cosa che ha già fatto solo per depennarla, perché il piacere va costruito spunta dopo spunta. Sagittario. Il Sagittario, vorrei ricordare al mondo che è la versione umana di un vitello, cioè la versione umana di, niente, volevo dire un vitello tonnato, ma in realtà quello è il Capricorno. Allora, il Sagittario dice: partiamo e vediamo. Normalmente il vediamo corrisponde a un 700 km da casa senza parcheggio. Lo Scorpione colleziona screenshot, perché è verba volant ma scritta manent. Lo tiene per eventuali atti.
2: Certo.
1: La bilancia guarda il menù prima di uscire di casa e andare al ristorante per arrivare preparata e dire semplicemente: oddio, non so cosa prendere.
2: No, aspetta, allora io sono bilancia in questo momento.
1: Vergine. Allora, la Vergine, secondo me, sistema i cuscini prima di uscire di casa, perché anche il divano deve essere esteticamente impeccabile pure senza la sua presenza.
0: Sì, l'ho fatto anche stamattina.
1: Il leone, vabbè, normale, se passa davanti una vetrina si guarda. Cancro, ancora il biglietto di un concerto del 2006, non so dove sia il suo passaporto, ma quello sì, perché sarà legato a qualche ricordo lacrimevole. Gemelli, apre WhatsApp per rispondere a qualcuno, vede un altro messaggio e risponderà a quello, il primo morirà lì. Il Toro ha una sua tazza preferita e se la tazza in questione è la lavastoviglie può tranquillamente non bere fino al lavaggio finito, mentre l'ariete funziona così: quando si trova davanti qualcosa che non funziona, tipo il telecomando, schiaccia il tasto più forte, perché se qualcosa non funziona non gli devi chiedere per favore ti prego riprendi a funzionare, ma devi intimidirlo.
0: Ok, spaventarlo.
1: E questo è l'ultimo oroscopo della settimana.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
1: 2-2.
2: Suzuki. Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
3: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
2: Dual Motor, Dual Desire.
3: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. Suzuki è passione per la musica.
1: Suzuki. 2-2.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via via.
4: Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50% a 8,95 euro. Scopri di più su Conad.it.

0: il sole su Radio 2, ma il sole splende sempre su Radio 2, splenderà anche lunedì mattina alle 6, perché torneranno qui al nostro posto, anzi gli ufficiali, i titolari, Max Zoara, che è al telefono con noi insieme a Luca Brescia, il milanese imbruttito, Sara Jane Ranieri, Giuseppe Ninno della famiglia Imbarazzi. Max, buongiorno, sei sveglio?
1: Sì, buongiorno a tutti ragazzi, ciao,
2: ciao Max, ciao,
1: buongiorno. Buongiorno. L'estate?
3: Benissimo, bene, benissimo. L'abbiamo goduta sia a mattina che a sera, perché noi ci siamo svegliati all'alba con la notte e abbiamo finito col giorno, quindi praticamente ci è sembrato di fare due programmi in uno.
0: Ma loro lo sanno, vi siete riposati?
1: Da darvi, eh?
4: Sì, quale?
1: Una bellezza, è finita, potete tornare dalle vostre famiglie, potete tranquillamente tornare dalle vostre famiglie e riabbracciarle. Dimmi che state bene, quindi è tutto a posto, ragazzi.
3: Il problema, Max, è che temo che loro non ci vogliano più riabbracciare, quindi capace che lunedì ci trovi qua e accampati.
1: Tu sei comunque abbiamo deciso, nel dubbio, abbiamo paura che vi siate abituati, cambiamo la serratura, quindi non vi preoccupate.
0: Bravo.
1: Guarda, la serratura la cambiamo.
4: Guarda Max, onestamente, nonostante l'ottimismo generale, nessuno si vuole alzare ancora alle 5.
3: E voi siete carichi per l'inizio?
1: Noi siamo pronti per affrontare una nuova stagione. Siamo felici di tornare in radio. Voi mi raccomando, domenica sera togliete la sveglia.
3: Certo.
1: Insomma, cioè, cancellate proprio.
2: Ma no, la metteremo per ascoltarvi invece. Sarà quello il motivo, no? Metteremo la sveglia per sentirvi dal letto.
0: Ma chi? Tu? Io francamente, cioè,
4: io me l'ascolto. Io me l'ascolto su RaiPlay, ma scherzi.
0: Brava.
1: Abbiamo anche RaiPlay Sound. Oh ragazzi, innanzitutto grazie, perché so che gli ascoltatori di Radio 2 sono stati molto contenti di passare l'estate con voi. Ci lasciate un pubblico di affezionati caldo e felice, e quindi mi hanno detto che è stata tutta una bella estate anche qui su Radio 2 alla mattina, quindi
3: sì, sì,
1: tutti perfetti, dai,
3: è ragazzi. Stato un piacere, ma dai, come a scuola, no, che quando i prof ufficiali mancano, i supplenti poi alla fine in due settimane fanno un po' i cialtroni e quindi conquistano la classe, vedi?
1: Assolutamente.
3: È così.
1: I vostri numeri di cellulare li abbiamo, nel caso ci servissero sostituti anche già la settimana dopo, perché il milanese imbruttito vorrebbe allungare la vacanza, mi ha detto.
0: Certo.
1: Qualcuno di voi potrebbe essere già sostituto.
3: Ma posso chiedere al volo un'ultima cosa? Cosa avete cucinato? Si può avere qualche anticipazione su qualcosa, qualche ideuzza, qualcosa, oppure bisogna...
1: No, quello che vogliamo fare è fidelizzare con gli ascoltatori, essendo stato il primo anno di Good Morning Radio 2, e riconsegnarvi a giugno dell'anno prossimo lo stesso pubblico, magari con qualche ascoltatore in più. E quindi niente, soltanto tanto impegno, tanta voglia di fare radio e di dare la sveglia agli ascoltatori di Radio 2.
3: Perfetto Max, allora l'appuntamento è ovviamente lunedì con tutto il gruppo, lo ripetiamo, Mish? Chi sono?
0: Sì, con Max Zoara, Luca Brescia del milanese imbruttito, Sara Jane Ranieri e Giuseppe Ninno della famiglia Imbarazzi, alle 6 in punto lunedì.
3: Ciao Max.
4: Ciao Max.
1: Ciao, ragazzi,
4: ciao a tutta la banda. Ciao.
3: E noi
0: ciao.
3: Follow the Sun adesso.

0: Avevo un pappagallino che volava libero per casa e non si faceva prendere, non si faceva accarezzare, non lo potevi toccare. Ma appena mi mettevo a letto, lui mi vedeva, arrivava subito, volava, si posava sul mio cuscino e cominciava un innamoramento che non vi dico. Mi mordicchiava l'orecchio e quando io mi addormentavo si addormentava vicino al mio orecchio, vicino alla mia faccia, si faceva accarezzare. Era proprio un momento di grande amore, al che l'ho soprannominato fuori dal letto nessuna pietà, Lilla da Trapani.
1: Bellissima questa love story col pappagallino per chiudere questa puntata nella quale abbiamo parlato delle stranezze che fanno i vostri animali domestici. Siamo stati con voi tutta l'estate, vi salutiamo, giusto?
2: Sì, sì, è arrivato il momento dei saluti.
3: È arrivato il momento dei saluti, ragazzi, dai, non state così malinconici, no, perché comunque cioè, nel caso noi torneremo, ci siamo candidati come supplenti per praticamente tutta la radio, quindi in qualche modo sicuramente le nostre vociacce verranno risentite dagli ascoltatori di Radio 2.
2: Sì, devo dire
4: ci
2: che
4: siamo
2: stato
4: divertiti tanto.
2: Molto.
4: Sì, la cosa che mi mancherà di più saranno i messaggi delle nostre ascoltatrici, dei nostri ascoltatori e soprattutto l'utilizzo del mezzo pubblico per i fatti nostri, no? Come certo. Per Maria, per esempio, ecco, come per Dodo che chiedeva le lasagne.
2: Assolutamente, è stato proprio bello essere in compagnia non solo dei quelli che non possono mai definire miei amici, ragazzacci del Good Morning Radio 2. Devo ringraziare chi c'è stato in regia, i tecnici, la nostra regista, chi insomma ci ha selezionato i messaggi, tutti quanti, anche su Roma ovviamente. Siamo stati una squadra fortissimi, ci siamo veramente divertiti.
3: E ovviamente grazie al pubblico che con noi è stato veramente generoso e presente. E questa è una cosa rara da trovare in radio.
4: Anche Fabrizia e Giulia, le nostre curatrici che
2: Francesca,
4: ci hanno aiutato,
2: Katia,
4: e supportato, esatto, tutti
2: Francesca, Katia,
1: grazie per il supporto che ci avete dato. Dopo di noi vado al Massimo, Max Cervelli, Flaminia Bolzanna, ai quali chiediamo anche a loro, tanto perché tradizioni vanno mantenute, se hanno amici che hanno animali domestici o loro che fanno cose strane. Noi chiudiamo qui ricordandovi comunque che
2: tutte le cose belle hanno una fine, tranne il salame, che ne ha due.
1: Da una parte e dall'altra. Ciao a tutti!
3: Ciao, ciao!
5: Ciao! Ciao. Radio 2.
6: Onda Verde, viaggiare informati.
7: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 8:58 minuti 55 secondi. In primo piano la A4, la Brescia-Padova, dove sono 9 i chilometri di coda per un incidente tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione di Padova. A causa di questo incidente ci sono code a tratti anche tra Peschiera e la 22 del Brennero, sempre verso Padova. Situazione difficile anche sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, dove sono 7 i chilometri di coda per un veicolo fermo tra Montopoli in Valdarno ed Empoli Ovest, in direzione di Firenze. Le altre notizie ci portano sulla A28, la Porto Gruaro Sacile, troviamo code per incidente tra Cimpello e Pordenone Sud in direzione di Sacile. Sulla A27 Mestre Belluno, code per traffico tra Mogliano Veneto e l'allacciamento con la Torino Trieste in direzione di Venezia. Code per traffico intenso sulla A7 Milano Genova, allo svincolo per Genova Bolzaneto in uscita per chi proviene da Genova. Sulla A14 Adriatica ci sono code per traffico intenso tra Bologna Borgo Panigale e la 13 in direzione di Ancona. A Roma traffico congestionato sul tratto urbano della 24 tra via Fiorentini e la tangenziale est in direzione della tangenziale. Sulla tangenziale di Napoli code per traffico intenso tra Doganelle e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Infine sulla tangenziale di Catania rallentamenti per un veicolo fermo dopo lo svincolo per zona industriale nord in direzione di Catania Centro. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 2.
8: Radio 2, vado al massimo con Massimo Cervelli e Flaminia Bolzan su Radio 2.
9: 9 in punto, buongiorno, ben ritrovati per l'ultima puntata di Vado
10: buongiorno,
9: al Massimo.
10: Buongiorno, l'ultima di Vado al Massimo, l'ultimo ballo. E come ci si prepara emotivamente all'ultimo ballo?
9: Non lo so, non partecipando al sondaggio degli amici che ci hanno preceduto, perché come l'ultimo giorno di scuola ci siamo distratti in chiacchiere, quindi siamo persi il tema, ma d'altra parte sono tanti temi invece che noi affronteremo in questo 11 settembre 2026. Hai un discorso da fare andare in previsione dei saluti, che però saranno alle 10.30, però vuoi anticiparci qualcosa?
10: Beh sì, una cosina voglio anticiparla. I ringraziamenti, che non sono quelli di rito ma sono quelli sentiti a tutto quanto il nostro gruppo, Giulia, Elena, Ludovica, Daria, e soprattutto a te, che mi hai fatto compagnia in un'estate che sulla carta poteva essere veramente un'estate orribile e invece è stata forse una delle estati più belle della mia vita, quindi sicuramente grazie di questo. E un altro piccolo pensiero prima di andare, diciamo, su quello che è alto e quello che è basso, è il ricordo, perché oggi è anche il giorno di una ricorrenza molto molto triste, certo, che è quella delle cadute delle Torri Gemelle, e quindi un po' di felicità, un po' di malinconia per quello che riguarda me personalmente, e però anche un po' di dolore per quello che è successo e per tante vite perse.
9: Certo, Mason Salmo per aprire.

0: Prince, Salmo, Cattive Abitudini, nei ringraziamenti anche perché c'ho io il copyright, mancava quelli di Flaminia. Grazie Marco Lolli, grazie davvero per la regia di queste 40 puntate di Vado al Massimo.
1: Nei saluti finali c'era anche un'idea di ringraziamento non solo a Marco Lolli ma anche ad Alessandro Provenzano che ci ha fatto compagnia nella prima parte, che insomma che si è incollato, se vogliamo, un po' anche la responsabilità di guidare la Bolzano.
0: Ah beh certo, quello sicuro. Assunto la responsabilità di prendere per mano questa giovane conduttrice che non ha però preso cattive abitudini uscendo da quella canzone, che possono essere quelle alimentari, quelle anche di scelta rispetto a ciò che si metterà in tavola. E allora esce non il paniere, ma tramite il sondaggio di una larghissima, di una grandissima catena di distribuzione sul mercato, quella per intenderci che finisce con una consonante, ma non è quella con la D. E quella con la P.
1: Non è neanche quella che finisce con la M, perché ce n'è una che finisce con la M.
0: Troppe, ce ne sono troppe. Comunque quella per antonomasia di 4 lettere. Sponsor del Catanzaro Calcio. Voglio arrivare fino al parcheggio. E allora escono. Vorrei fare ciò che entra ed esce sulle tavole degli italiani in base appunto a, anche a un borsello sempre più risicato, una disponibilità sempre più
1: limitata.
0: E Hit Parade radiofonica entra e va dritto al numero uno il kefir, una sorta di ultimo sold out, tutti pazzi per il kefir, se va a Tor Vergata fa 400.000 in un attimo.
1: E beh, dicono che faccia tu? Anche molto. Ho provato una volta e non racconto per una questione di decenza, anche perché
0: no,
1: vorrei conservare quel minimo di dignità. Esatto, diciamo che il kefir per me la mattina no.
0: È letale, letale.
1: No.
0: Semi di girasole, che è un po' come fulminacci, va bene, piace alla gente che piace, ma non è pronto per lo stadio.
1: No, semi di girasole li lasciamo al pappagallo quando gli devi dare il
0: regime. Niente. Salmone, un classico, intramontabile come Jovanotti con o Cremonini o Baglioni, no? Cioccolato fondente, scala la classifica e toglie di mezzo il cioccolato al latte o il nocciolato. Solo superiore al 75%. Ormai è una fissa. Fondente?
1: No.
0: Ma è 75? 75, anche 60. No, invece perché
1: no, sembra
0: quello
1: di mangiare una tavoletta di legno, però questa è una mia opinione, quindi io sono team cioccolato al latte. Se dobbiamo peccare, facciamolo, insomma, bene, in maniera cicciosa.
0: Uscendo dalla cucina e andando nel salone dove sono appoggiati i cellulari, si strizza l'occhio sempre più ai cellulari ricondizionati, quelli usati. Insomma, un classico, un usato sicuro come un Bobby Solo che ti canta una lacrima sul viso in una serata estiva.
1: Ma l'usato garantito funziona sempre in termini di auto, di cellulari e tendenzialmente anche di relazioni, perché quando si va avanti con l'età il secondo giro, però buono, tenuto bene, funziona anche quello.
0: Incredibilmente scala la classifica nei gusti delle bevande, via i succhi, finalmente aggiungo.
1: E via pure la carne in scatola.
0: Sì, e anche i formaggi, e questo un po' mi spiace perché poi c'è formaggio, per quei suoi gusti. Birra analcolica in grandissima ascesa, soprattutto, sai, i minori non possono bere alcolici, quindi per il brindisi me contro te cosa avranno preso?
1: Non lo so, i minori giustamente possono bere acqua, sicuramente le bibite gassate, i succhi pieni di zucchero non vanno benissimo, però se devi bere la birra, anche perché va adesso, ma ci sono stati dei periodi in cui proprio la birra analcolica veniva, non lo so, tenuta lontana come un paria.
0: Adesso va tantissimo. Infatti,
1: no, però io mi sto per levare la cuffia adesso. Quando sento birra analcolica, sono due cose che non ci sta.
0: O è o non è. Capito? E quindi, secondo me, ripeto, essendo appannaggio dei minori, i miei contro te hanno fatto il brindisi con la birra analcolica.
1: Me lo chiediamo, magari ci rispondono in diretta.
0: A quando, a proposito, si potrà affittare la camera accanto alla loro per origliare il viaggio di nozze, metteranno in vendita anche quello, e quando il biglietto in prima fila in sala parto? Sono tutte cose che arriveranno, ragazzi, perché questi mica si sono fermati al matrimonio.

0: così quando pensi al mercato dell'energia?
1: Quando lo metti energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene.

0: a domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
1: 2-2. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35%, a 1,99€.

0: Siena Spyro con Great Expectation, come il titolo del romanzo lo dicevamo qualche tempo fa, Le grandi speranze. Quanto che bello, anche un bel film con Gwyneth Paltrow, se non ricordo male. 9:16, Radio 2, vado al massimo nell'ultimo giro di valzer, come una famosa rubrica di Canale 5 quando si parlava di coppie che si formavano o che forse andavano a separarsi, seguitissimo dal sottoscritto perché è amante del gossip. Oh, chi si è lasciato? Anche noi abbiamo un ultimo giro di messaggi, tanti grazie, e allora vorremmo rendervi omaggio.
1: La prima gioia è che molti amici convengono con me sul fatto che birra e analcolica siano due cose che insieme non possono stare, e quindi diciamo mi sento supportata in questo. E poi c'è qualcuno che fa una riflessione sul cioccolato fondente, che sembra essere preferito perché pare maggiormente tollerato da chi ha la gastrite o il reflusso, mentre il cioccolato al latte fa bruciore. Io adesso
0: provoca,
1: non so,
0: bruciore. Bah, allora non lo so, perché non sono un gastroenterologo, ma mangiando su ambo i lati, sia il fondente che il latte, con una naturalezza che

0: Sembra un palleggio di Sinner con così per portare i ragazzini al campo. Non ho mai avuto nessun tipo di riscontro in tal senso, e meno male, aggiungo,
1: perché Cervelli digerisce anche le pietre,
0: tutto, per esempio le classiche cose che, no, l'aglio che ti ritorna, il peperone, il fritto, la melanzana parmigiana, intendo quella roba lì. Io vorrei conoscere qualcuno che digerisce questa roba che ho elencato. Tu?
1: Eccola.
0: Anche
1: eccola,
0: la peperonata?
1: L'aglio che inizia a darmi un po' di problemi.
0: L'aglio, se non te ne accorgi tu, se ne accorgono gli altri. Certo. Anzi, ma ragazzi, l'aglio no, su, dai.
1: Quindi
0: anche
1: no.
0: Se lo digerisci, però lo espelli attraverso i pori della pelle e una litosi che... lo vuoi una mentina? No, ma prendila, da retta a me. Te la offro io. Non t'offendere, prendila, vai. Se no si finisce qui.
1: Non farlo per te, farlo per gli altri,
0: certo.
1: Sostanzialmente.
0: Quando qualcuno, e sono più... ti suggerisce un qualcosa tipo: ma hai fatto qualcosa per la barba? No. Hai fatto qualcosa per la barba? No. Allora al terzo che ti dice la stessa cosa, poi frequento solo esteti, quindi fini.
1: Fai la barba.
0: Esatto, fai qualcosa per la barba. E allora si è parlato del paniere, di come è cambiato nelle scelte degli italiani. Il cioccolato fondente va tantissimo anche per forse questo motivo. Intanto arriva Bruce Springsteen, che vorrei ascoltare dall'inizio alla fine. Grazie a Marco Lolli. Rimettila. Ma che bella. Rimettila. Il boss va sempre risentito 3 o 4 volte. Ve lo siete persi? Lo risentiamo.

0: 4 minuti e 26 di puro godimento, grazie boss per tutto quello che ci hai regalato. Bruce Springsteen e Born to Run, 9:24, vado al massimo Radio 2 e ci sono storie bellissime, ad esempio quella legata all'isola di Stromboli, dove c'è il porto più piccolo del mondo, ma questo non interessa perché c'è anche un'unica alunna per un'unica insegnante che si muove per andare a Ginostra, che fa parte di una sponda dell'isola di Stromboli, e quest'unica alunna oggi iniziava ieri, ha iniziato il percorso della scuola elementare primaria con la sua insegnante per non farla trasferire dall'altra parte dell'isola, perché da Ginostra al centro di Stromboli, per così dire, perdonatemi questa castroneria, perché Stromboli è un fazzoletto bellissimo, strepito, Iddu, che domina, come lo chiamano gli abitanti delle Eolie, e gli hanno riaperto la scuola che era stata chiusa qualche tempo
1: fa. E questa è la storia di Aisha, che ha 6 anni, e di Laura, la sua maestra, e questa scuola è all'interno di un'aula ricavata in una chiesa, quindi è una storia bella di un posto impervio, ma ci si potrebbe quasi ambientare un romanzo, però tra qualche tempo Aisha avrà anche un altro compagno. Comunque, insomma, era molto emozionata, questo abbiamo letto, addirittura insomma faceva gli scalini 3-3, ed è questa, ecco, è la cosa bella di quando i bambini tornano a scuola con la gioia, il fatto di vederli saltellare, muoversi, andare proprio con l'entusiasmo e la felicità verso un qualcosa di nuovo. Noi parliamo sempre della cartella, ecco, l'emozione della scelta dello zaino. Questo mi riporta
0: il diario.
1: Questo mi riporta indietro, e quindi gli articoli di cartoleria che sono stati la passione di tanti bambini e bambine.
0: Esatto, io impazzivo per i carioca, i pennarelli.
1: Certo.
0: Perché poi c'era quello dei chi non se lo poteva permettere da 6, poi c'era quello del media borghesia da 12, e poi c'era il riccone da 24 che occupava tutto il banco ed era il Picasso della classe e nonostante magari avesse delle mani da capra e aveva su la copertina il famoso Giotto che fa la O, no? Con Cimabue.
1: Certo.
0: Sì, esatto.
1: Che questo ha superato il maestro.
0: Esatto, la O di Giotto perfetta.
1: Ma quando andavi a scuola tu, si utilizzavano le copertine, le foderine dei quaderni, quelle in plastica, o c'erano ancora quelle di carta?
0: No, in plastica, gialla, mi ricordo ancora, poesia, blu, geografia, rossa italiano, e poi matematica era arancione. Ogni colore corrispondeva a una materia.
1: Quelle quindi già sì, preparate, sì, già assemblate, non c'era il foglio di plastica che tu andavi a piegare.
0: No, proprio per i quaderni, per i quadernoni, fantastico.
1: Ma io compravo il rotolone di plastica e mi piaceva, era un'attività che facevo molto spesso con mia nonna, perché è un qualcosa che tra l'altro oggi è stato riscoperto, sai, l'impacchettamento dei regali secondo il metodo giapponese, che non prevede l'utilizzo dello scotch, quindi l'arte della piegatura, è una roba bellissima. Fantastico. Forse la dovremmo riscoprire anche questa, sai?
0: Allora, in bocca al lupo ad Aisha. Certo, ci sono tante belle cose, ma anche quando entra la maestra e dice oggi interroghiamo e te, bella, perché ci sei solo te, hai capito o no? Hai studiato?
1: Adesso, devi studiare per forza.
0: Oppure smettila di chiacchierare, professoressa, lei è posseduta perché sono da sola, no? Tutta una serie di... Pensate un po' che... Ok, studiamo insieme? A chi? Aisha. Però ci sono genitori, io ovviamente cazzeggio, ma è una bellissima cosa che tu possa frequentare la scuola a pochi passi da casa, in un bellissimo scenario paradisia come quello di Ginostra Stromboli.

0: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
1: 2-2.
2: Convenienza? Ma vai da Conad!
3: Via via!
2: Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su Conad.it.
1: 2-2.
4: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da €650 al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.

0: Sembra uscito da un musical. Io amo i musical, fammi la domanda. Ami i musical, Cervelli?
1: Cervelli, ami i musical?
0: Per niente. Ti piace
1: Bravo.
0: Questa canzone, quindi facendo questa...
1: Questa per proprio, Ti piace?
0: No. Joy Ray ama Absolute Radio 2, vado al massimo. Giusto per farvi capire, non invitateci, posso essere portavoce a un musical?
1: Sì, okay. Sì, puoi. Mm. Devo dire assolutamente sì. Guarda, forse.
0: Gris,
1: quindi
0: chi è?
1: Bravo. Ah, mazza,
0: no,
1: niente.
0: Davvero, ti ho letto il pensiero.
1: No, ma ormai...
0: Ma Grease è...
1: Ragazzi, due corpi, un'anima, Bolzano, Cervelli, proprio io Beh, penso Cervelli parla.
0: Sandy e Danny non si discutono, io parlo, anche Air, guarda, anche Jesus Christ Superstar, i classici, però altri no, no, tutti insieme appassionatamente.
1: No.
0: Cantando sotto la pioggia, sì, facciamo una lista, va.
1: Cats.
0: No.
1: No.
0: Fantasma dell'opera, adesso mi fucilano, no.
1: No.
0: E altri musical
1: ne hanno fatto
0: Tuzzi, il film è fantastico, il musical non l'ho visto, ma saluto Mauro Casciari
1: io
0: che...
1: sì, lo saluto e però devo dire
0: lo ringrazio
1: che...
0: chiaramente e poi direi
1: non è il mio genere, ma non è una critica
0: qual è
1: al
0: anche
1: musical.
0: Moulin Rouge, certo, bravissima. Beh, Paola Brai, ma, film fantastico, lo sai perché? Perché c'erano tutte canzoncine che a Cervelli conosceva, Roxanne
1: e quindi ti è
0: Your Song. Allora, avendo già in memoria quello che stavi ascoltando, dice bellissimo. West Side Story?
1: Guarda, io Moulin Rouge ti direi semplicemente per un aspetto, forse, perché mi fa pensare a Toulouse-Lautrec e ad un'atmosfera un po' particolare.
0: Billy Elliot, Marco Lolli entra e piazza il carico da Billy Elliot non si discute. Al teatro non l'ho visto, ma al cinema bellissimo.
1: Comunque Marco Lolli veramente entra al 90° e segna, sempre.
0: José Altafini, questo è per chi ha compiuto 60 anni, che cuore ingrato, fu venduto alla Juve dal Napoli e risolse un sacco, anche Provvidenza Massaro per aggiornarlo. Chi è che entra al 90° e risolve ultimamente? Era zona Cesarini un tempo, poi è diventata, vabbè, zona Cesarini si va proprio. Chi entra? Entra? Ok, no.
1: Entra Zampaglione.
0: Aspetta, che stanno scrivendo messaggi, voglio. Poi lo rimetti casomai, se sto leggendo.
1: Poi lo
0: Rocky Horror Picture Show? È certo che sì.
1: Impara dal vento, Max.

0: Bellissima, imparare dal vento, tra l'altro colonna sonora, e mi ricordo perché, sai quando sono in promozione...
1: Perché ti rispecchi nel titolo, lo so già.
0: No, avevo una t-shirt che delle volte ci sono dei gadget, no? A promuovere un film, in quel caso era L'Uomo Perfetto con Riccardo Scamarcio, regia di Lucini, con questa canzone qua a chiudere sui titoli di coda di Tiro Mancino, imparare dal vento, ed è una maglietta arancione bellissima, io sono e dietro L'Uomo Perfetto. L'ho regalata a mio cognato perché non mi sentivo all'altezza, lui sì. E allora musical.
1: Dall'alto del tuo 1,97-1,98
0: no,
1: invece.
0: No, ma sai, un conto è l'estetica, lì non ho riba, ragazzo. Però sull'aspetto poi, insomma, comportamentale, psicologico, insomma, ho un sacco di buchi neri. Allora, c'è il musical che ha preso, abbiamo scherzato, io non è neanche scaletta,
1: no.
0: Perché mi sembrava...
1: No, ma ormai noi la scaletta proprio la prendiamo la mattina e la cestiniamo e
0: ma
1: andiamo
0: la
1: così.
0: Facciamo?
1: Ma perché il tentativo, capito, di mettere un ordine invece in questo caos creativo? No, noi siamo così. Beh. Io stavo dicendo due cavalli pazzi, no? Io come altezza più o meno un pony, però andiamo così a briglia sciolta.
0: Una puledrina. In attesa di crescere.
1: In attesa di crescere.
0: Io sono Baren. Riposa in pace.
1: Quello, esatto,
0: riposa
1: bravo.
0: In pace.
1: No.
0: Riposa in pace, che comunque lasci.
1: Io
0: spero. L'anno prossimo saranno 30 anni a Radio 2. Quando mi chiamerà il signore dei DJ, God is a DJ, e quindi metterò dischi su, spero, o giù, magari più facile, al caldo.
1: Perché a metà no, eh?
0: Magari sarebbe già un upgrade, perché io penso proprio di andare giù nel girone dei...
1: No,
0: sordi,
1: magari sulla soglia della porta che va verso su per accogliere le persone.
0: Tale quale show? Entra Massimo Cervelli e esce il diavolo o l'angelo.
1: E ti trovi in realtà, capito, Piero Pelù.
0: Esatto. Mamma, vabbè. Giro di notte con le anime perse. Giù più o meno era, no? Giro non era giro.
1: Giro di notte con le anime.
0: No, non era giro, era un altro verbo. Ah. Ce lo dite?
1: Sì.
0: Allora, a proposito di correzioni, i Carioca, Pennarelli che ha suscitato come una madre.
1: Un grande
0: tutti,
1: entusiasmo.
0: Esatto. E i Giotto erano due marche differenti. E Carioca è vera la cosa che era un po' classista, la confezione a 6 te lo puoi permettere ma con sacrificio, da 12 sì, magari compriamo quelli da 24 è... compralo anche al fratellino, ok? Se no poi è geloso. 2 da 24, grazie, c'è l'autista fuori che carica tutto, per dire il quadro economico di chi acquistava le confezioni a seconda delle proprie tasche.
1: Adesso abbiamo anche però le versioni economiche dei Pennarelli, io lo so perché le ho comprate.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Cioè? E quali sono?
1: Non c'è, senza marca, no brand, no brand.
0: Tornando ai musical, ne suggeriscono tanti che ci siamo dimenticati e che meritano. Notre Dame de Paris con Jody Turner e La Ponce, è certo, quello è un capolavoro, ma non mi piace. E poi
1: aggiungi un
0: Chorus Line, sì, aggiungi un posto a tavola, molto bene. Sweeney Todd l'abbiamo già citato. Notre Dame de Paris, Mamma Mia Dirty Dancing, è certo, Mamma Mia Dirty Dancing, è certo che sì.
1: Ma Dirty Dancing è il film.
0: Tutti cinematografici,
1: per me.
0: Sì. Ci spostiamo a teatro, anche perché a teatro riapre il Teatro Valle, ma di questo parliamo tra poco, perché adesso Marco, c'è Lost Frequencies? No, c'è Gianna Nannini? Neanche. Lost Frequencies, allora vedi come non intanto seguo la scaletta.
1: Paraíso.
0: Quello che mi aspetta, spero, o Inferno. Vai.

0: ISO Lost Frequencies, 13 minuti alle 10. L'ospite che di solito chiamiamo qualche minuto prima rispetto a ciò che ho appena annunciato è con noi.
1: Siccome io non potevo attendere proprio, eravamo lì e facevo chiama come i bambini al primo giorno di scuola.
0: Esatto. Stiamo parlando di Raffaella Silvestri, scrittrice ma anche amica di Radio 2, è stata con noi un sacco di volte per parlarci della Finlandia sotto Natale, per dire, o altri paradisi geografici e non solo, ma anche artificiali, no scherzo. Raffaella, buongiorno, perché ha dato alle stampe il suo nuovo romanzo. Buongiorno.
1: Ciao Raffaella, benvenuta.
0: Buongiorno.
2: Ma che bello sentirvi.
0: E noi con te.
2: Questo giorno molto emozionante, devo dire. Mi benedite e sì, mi, come dire, date il buon viaggio per il mio libro che esce martedì. Sono felicissima di parlarne con voi. Sono come Flaminia, molto entusiasta di parlarne con voi.
1: E noi contenti di averti qui, perché prima di avere questa possibilità, io che ogni tanto insomma mi metto là a curiosare, vedo una bellissima grafica con dei colori che vanno sull'Aragosta, il rosso, e dico, beh, io questo libro proprio lo devo prendere.
0: La copertina in effetti sì, è molto allora, bella. La persona peggiore si intitola.
1: Sì.
2: La persona peggiore è proprio questa tua reazione che mi ha riempito di gioia, perché quella copertina l'amo molto anch'io, è una donna, per chi ci ascolta e basta, che un po' mi richiama. Infatti il libro è non nascostamente autobiografico, è un romanzo, però ha tantissimo di me e sono contenta che, nella mia megalomania, sono contenta che ce l'abbia anche sulla copertina questa donna che mi assomiglia.
1: No, è bellissimo,
2: come mi assomiglia
1: ma
2: la persona peggiore.
1: È bellissima anche questa confessione, perché di solito la classica domanda che si fa è quanto c'è di autobiografico. Tu sei andata proprio dritta, grande coraggio Raffaella, che qui è apprezzatissimo.
0: Sì.
2: Grazie Flaminia, lo so che da voi è apprezzato e non a caso sono a mio agio a parlarne con voi, perché ho fatto molto pace con il discorso dell'autobiografismo, dell'autobiografia, però è sempre una storia che di cui spero le pagine si girino molto velocemente, così ho i primi
0: riscontri,
2: commenti.
0: Certo. Ecco,
2: poi
0: Raffaella, però tu
2: leggere agli amici.
0: Aggiungi anche che la persona peggiore sono io, ma siete anche voi, quindi nessuno escluso.
2: Sì, nessuno escluso, tranne quelli estremamente, estremamente bacchettoni, che credo siano pochissimi in realtà, perché la persona peggiore chi è? È una persona che fa casini dal punto di vista delle relazioni e anche casini sentimentali, ma poi non è così pregiudicata da non rimanerci male quando fa i suoi casini, e quindi soffre nella vita, insomma, soffre e anche si prende in giro, perché capisce che alcune di queste sofferenze sarebbero facilmente evitabili se uno stesse un pochettino più quieta, se uno pensasse, se una soprattutto pensasse un po' prima di agire, e invece poi soffriamo tutti, no, ovviamente, dei nostri stessi casini che facciamo. Poi nello specifico la persona peggiore è una che dopo aver molto voluto un uomo e essersi sposata addirittura, ha una crisi che non so se chiamare di mezza età, perché è abbastanza giovane, ha meno di 40 anni, però ha una crisi e mette un po' in pausa tutta quella vita che aveva costruito e voluto tanto, con tanta cura, e fa esplodere per l'ennesima volta, perché poi quante volte nella vita noi la facciamo esplodere questa situazione, lasciando dei lavori, lasciando delle situazioni che sarebbero anche comode, anche che abbiamo voluto, e quindi
0: il volta pagina.
2: La vita è casino, insomma, sì. La vita è, poi fa delle esperienze anche sessuali, ma anche relazionali, anche insomma
0: il poliamore,
2: questo questo un po', loro sono un po' in pausa, quindi
1: Raffaella,
2: non è proprio
1: ma forse la persona peggiore è quella che ha il coraggio di vivere la sua autenticità, quella che attraverso questa possibilità smette di pensare di poter voler compiacere le aspettative di tutti, e a un certo punto utilizza proprio il metodo eccetera eccetera, e dicevo io mi butto e vado.
2: Guarda, ti ringrazio Flaminia, perché non avrei saputo dirlo meglio, essendo la prima volta che ne parlo in pubblico in assoluto. Prima eravamo solo io e la pagina, ho visto il libro per la prima volta ieri fisico, non avrei saputo dirlo meglio di così. La persona peggiore è una persona che è obbligata all'autenticità, cioè non riesce a fare altro che non essere se stessa ed essere vivere in una verità, diciamo, quindi seguire quello che non è il modello che era delle nostre madri, delle nostre nonne, che Poi la vita delle donne è cambiata moltissimo nelle generazioni, soprattutto nelle ultime 4 generazioni, quindi a volte siamo anche un po' spaesate, siamo ovviamente libere di fare figli, di non fare figli, sposarci o non sposarci, ma in questa libertà trovare il modo di vivere che risulti sincero e giusto e autentico per noi, proprio come hai detto, può essere anche difficile. Ovviamente sono difficoltà, nessuna di queste difficoltà è tragica, no? E quindi ogni tanto si prende anche in giro, ma hanno detto anche che fa ridere questo libro. Io non l'ho scrivendo, non l'ho scritto pensando, faccio un libro umoristico ovviamente, certo. Però è la vita di per sé che a volte fa piangere, a volte fa ridere, una banalità, sì. Ma è proprio così.
0: È così. Grazie Raffaella per essere stata con noi, appuntamento in libreria il 15 di settembre, La persona peggiore, quindi
2: grazie,
0: c'è una
2: a
0: copertina
2: voi.
0: A specchio, come una famosa copertina di Vanity Fair, dice chi c'è in copertina siete voi, guardatevi.
1: Raffaella, grazie per essere stata con noi, ciao.
2: Grazie. Ciao a tutti.
0: Raffaella Silvestri, La persona peggiore, edito da Mondadori. Quindi in libreria dal 15 di settembre. E adesso Gianna Nannini, Pura poesia, canzone a quattro mani con...
3: Siamo andati al mare, c'era un freddo cane e quel pescatore che ha visto le balene volare.
0: Fammi libro onori.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Meraviglioso errore, una sorta di spin-off di Meravigliosa creatura. Gianna Nannini, 9:57, vado al massimo. Guarda.
2: Ed è tutto meraviglioso come questo momento.
1: Mi spiace che oggi è l'ultimo giorno del disco tormentone dell'estate che fu. Questa settimana è stata dedicata alla vena malinconica che coglie quando l'estate sta per finire. E il manifesto di tutto ciò è solo una canzone scritta prima di Vamos a la Playa, scritta prima di No Tengo Dinero, da Johnson Rigueira. Rigueira è una brasilinizzazione del cognome Righi, perché lui giocava molto bene a calcio. Negli 80 i brasiliani andavano per la maggiore, riapertura delle frontiere, arriva Falcao, arrivano Zico, ma questo qualche tempo dopo. Insomma, lui da Righi diventa Rigueira e con il socio mettono su i Rigueira. E 83 Vamos a la Playa, poi c'è No Tengo Dinero. L'85 li davano già per spacciati e invece esce il loro capolavoro, che insieme a Vamos a la Playa è un classico, e lo si ascolta dall'inizio alla fine, perché all'inizio dice l'estate sta finendo ma siamo appena all'inizio e quindi va bene. A settembre un po' ti fa male non ascoltarla. Pensa che nasce, lui ventenne, appunto scritta prima di tutte le altre grandi, i grandi successi, perché era vergine, era stato bocciato a scuola ed era triste. Nella sua cameretta dice: mamma mia, e che cosa mi attende? Il futuro, perché è vero l'estate sta finendo, ma anche la paura di crescere, l'ignoto, che cosa riserva a un ragazzo che ha 20 anni, che cosa farò, che cosa succederà, che ne sarà della mia vita. E allora lo mette sotto forma di canzone pop, ma però con un bel contenuto, bello tosto. Sembrano usa e getta, in realtà se andate, l'estate sta finendo, lo sai che non mi va, sto diventando grande, no? Eccetera eccetera, no, l'estate sta finendo, lo sai che non mi va, sto diventando grande, eccetera eccetera. Poi c'è un passaggio frutto di un'esperienza diretta: è tempo che i gabbiani arrivino in città. Lui era sul tram a Torino, torinesi sono, e sull'affluente del Po, il Dora Riparia che attraversa Torino, vede volteggiare dei gabbiani della già settembre. Dice: sono arrivati i gabbiani in città. Vieni a Roma, li trovi tutto l'anno. Ma questo sarebbe successo
2: tanti
1: 50
2: anni dopo.
1: Dopo.
2: No, 50 no, però no. Insomma.
1: Questo è un classico. E Johnson Rigueira, che ha il dono dell'ironia e della leggerezza, perché mai si prende sul serio, gira con magliette con su scritto: sono una brutta persona. Stupendo. Tra l'altro l'estate sta finendo l'ha fatta con i Coma Cose a Sanremo qualche anno fa. E allora il sax dell'inizio, andiamo nel tecnico, è un omaggio a Fausto Papetti. Il baciami è un omaggio a Bronzatissima, e il ritornello è proprio stile anni 60, le Summer Song. Grazie Marco Lobbi. Rimettila, perché mi sono dimenticato di dire una cosa. Vinsero il Festival Bar dell'85 battendo il super favorito Vasco Rossi. Cosa succede in città? Grazie a Marco Lolli, non si sciupa il sax, perché questo vale Careless Whisper. Bye!

0: e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
1: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
0: Dual Motor, Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. Suzuki è passione per la musica.
0: Suzuki.
2: 2-2.
3: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
4: E voilà, una ghiotta bontà.
5: Questo piatto va sicuro, te lo dico!
4: Kiwi e Arturo.
6: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
7: Buona festa dell'amicizia, Frido.
8: Prendila! Presa!
6: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: 2-2. Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
10: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
11: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: Flexing con Rubbers. Allora, polemiche dietro questa canzone. Marco Lolli informatissimo. Grazie Marco Lolli. Pare che sia frutto dell'intelligenza artificiale. Lui non ha mai smentito, quindi se non smentisci che significa? Che lasci correre nell'indifferenza, come giusto che sia quando vieni accusato ingiustamente. Non ti curare di loro, ma
1: guarda e
0: andiamo
1: passa,
0: su. E anche la Divina Commedia
1: scorre.
0: A posto.
1: Ma su questo discorso delle smentite potremmo aprire una gigantesca parentesi, nel senso che poi sostanzialmente a volte uno dice anche vabbè, ma è sempre lo sti famoso.
0: Lasciamo stare. Allora, l'ultima ora è una brutta notizia perché se n'è andata Emma Bonino, scomparsa, Rai News 24, poi ne parleranno sicuramente nel GR delle 10.30, però ne prendiamo
1: dolorosamente atto.
0: Vogliamo ricordarla per le battaglie civili senza le quali l'Italia sarebbe ancora rimasta indietro per un bel po' di anni, insieme a Marco Pannella, dal divorzio all'aborto alla legalizzazione droghe leggere. Emma Bonino sempre in prima fila, sempre a lottare per appunto tutto ciò di cui ho parlato.
1: Sì, diciamo che soprattutto sulle prime due c'è qualcuno che vorrebbe fare non uno ma forse 100 passi indietro, e il fatto che Emma Bonino ci abbia lasciato oggi invece riporta dal mio punto di vista nuovamente l'attenzione sull'importanza di alcuni temi, soprattutto sulla libertà di poter scegliere rispetto a qualcosa che non è stata solo una battaglia culturale, ma è stato qualcosa che ha dato la possibilità a tante donne di ripristinare, se vogliamo, non solo la libertà decisionale sul loro corpo, ma anche la possibilità di sentirsi meno in colpa quando a volte vengono prese delle scelte molto molto dolorose. E quindi insomma il saluto ad Emma Bonino è un saluto che permette a tutti noi di dire che a volte ci sono delle battaglie che necessitano di essere combattute anche quando sembrano impossibili da vincere.
0: Esatto, brava Flaminia. Alla domanda che vita hai condotto, perché lei era alle prese con una brutta malattia da qualche anno e quindi più volte intervistata, dice: sono contenta di ciò che ho fatto in ambito politico, la mia è stata una vita nomade. Hai detto nomade e noi ti dedichiamo questa, Emma Bonino, perché comunque ricordare sempre le persone in allegria. Gypsy Kings, a te Emma.
2: E siamo

0: schifo.
1: Adesso però adesso i Gypsy King animano e rianimano un sacco di situazioni.
2: Allora, i Gypsy King molto bene, anche perché la loro storia, ragazzi, parcheggiatori in Provenza.
1: Sono dei Rom, di etnia dei, Rom,
2: certo,
1: francese,
2: gypsy,
1: giusto?
2: Non a caso gypsy nomade. Vivono ancora oggi in delle roulotte super accessoriate perché hanno fatto fortuna, ma una famiglia, 7-8 fratelli, poi hanno litigato, separati, rimessi insieme. Vivono alla foce del Rodano, se non ricordo male, dove poi c'è il a maggio la festa dei gypsy con la Madonna che esce dal mare con un sacco di gente, non solo gypsy, che presenziano questa bellissima cerimonia.
1: Bello.
2: Bellissima. Loro, appunto, fratelli di origine spagnola che provvivono in Camargue, fanno musica ai parcheggi per i ricchi signori della Costa Azzurra in estate. Vengono notati e di lì nasce il loro percorso straordinario, fatto anche di litigi e belle vendette perché interfamiliari.
1: Perché la Camargue, tra l'altro, è particolare, si differenzia dalla classica Costa Azzurra, quindi tutta la parte della French Riviera tutta patinata, perché ci sono i cavalli della Camargue, cioè si fanno le corride portoghesi, quindi è come dire, non quella parte di sud della Francia,
2: fighetta,
1: di Provenza, che non ce l'ha fatta, ma qualcosa che ha mantenuto un'autenticità e sicuramente anche qualcosa di una tradizione un po' diversa, quindi più spagnoleggiante. È un posto dove andare, ecco, sostanzialmente volevo arrivare a questo.
2: Tra l'altro ci sono anche percorsi nel fiume, credo, ripeto, Rodano, ma non sono sicuro, a un delta, quindi tu puoi percorrere al contrario su delle chiatte che hanno anche posti letto e quindi fai una sorta di crociera sul fiume.
1: Io vorrei partire domani, guarda.
2: Bellissima. E poi c'è anche l'isola di Porcroll, quella dei nudisti.
1: Ho l'isola di Porcroll e Porcross, cioè un posto meraviglioso dove dico di voler andare da anni e non ho trovato nessuno che mi portasse, quindi questo veramente è stato un dramma. Andrò da sola.
2: Ok, ma c'è qualcuno che può portare? Flaminia? 348-7300, offritevi. Facciamo un Tinder Drago 2. Allora, io volevo tornare un attimo su Gypsy King, perché tra la fine degli anni 80 e inizio dei 90 non si sentiva altro, e tutti a celebrarli, giustamente, perché comunque questo ritmo era davvero intrigante e coinvolgente. Ma c'è una macchia nera anche nel loro percorso, che ora io dico, puoi fare una cover di Volare Così? A voi piace? Io qui il tavolo lo tiro, non ci salgo sopra. Dai, no, non si può.
1: Dai. Vabbè, questo è un grande classico delle cene spettacolo, quelle dove sventoli il tovagliolo.
2: Anche l'entrata in spagnolo?
1: Certo.
2: Aspetta, Grazie, vi faremo sapere. Però, dici Cervelli, punti il dito con questi ragazzi che vengono dai parcheggi. E quando invece fu chiamato il meglio della musica italiana per rispondere al... Questa è una vera ciofeca.
1: Questa sì.
2: La risposta a USA for Africa è Do the Noise Christmas Time. Noi abbiamo risposto così, come l'Italia, assente da tre mondiali di fila. E questa è un'assenza. Perché?
1: No, beh, preferisco
2: con
1: Gypsy
2: questa
1: King,
2: tastierina. Questa sembra fatta in parrocchia. Ha presente il saggio di fine anno? Questa è Johnny Russo, ragazzi, fior fior.
1: Un'estate al mare.
2: Certo. Era meglio se rimaneva al mare. Questo Fabrizio De André. Ma c'è Vasco, c'è Giannarini. Perché? Perché?
1: Purtroppo la radio non permette di osservare proprio la mia mimica facciale in questo momento.
2: Vabbè, comunque ci rifacciamo con... Scherzavo.
1: No?
2: Achille Lauro e Giulia. Scusate, mi sono fatto prendere un po'...
1: La mano.
2: Va bene, via. Mi fermerei qua, come diceva Lilli Gruber. Vi lascio ai programmi
1: Levo
2: della
1: la
2: serata.

0: Ale, finale con flamenco in omaggio ai
1: la
0: gypsy.
1: Schitarrata.
0: Giulia Achille Lauro, un mix tra La cura per me di Giorgia e Due vite, il brano di Mengoni, entrambi sanremesi.
1: L'aggio fatto per te.
0: L'aggio fatto per te. 10:21. Allora, grazie per tutti i messaggi. Siamo agli ultimi 8 minuti di questa cavalcata estiva con Flaminia e Max. Sì, 9:10:30. Tra l'altro arrivano tanti messaggi sulla Camargue,
1: sì,
0: di cui abbiamo parlato.
1: Marisa ci ha fatto proprio un itinerario dettagliatissimo e noi la ringraziamo, tra l'altro, perché comunque, insomma, portare anche un po' di enfasi su alcuni luoghi forse meno conosciuti. E tra l'altro si parla un sacco adesso del tema dell'overtourism, tutta una serie di posti, per esempio la Bali, che tra l'altro, insomma, lo leghiamo anche un po' al libro di Raffaella Silvestri, tanto decantata. In realtà ovviamente non è la Bali che tutti immaginiamo, soprattutto in alcuni posti, no, perché ormai è diventata
0: super
1: molto
0: aggredita dal turismo.
1: E forse invece la Camargue ha preservato qualcosa di
0: si
1: di
0: spera
1: diverso.
0: Beh, in effetti la nuova tendenza, per chiudere il discorso sul turismo, è coolcations, cioè tu vai a cercare adesso il fresco e non il posto sovraffollato come le spiagge. Lo diceva anche la Clerici in un post, dice: ma chi con questo caldo può stare in spiaggia? Solo quelli di 20 anni che hanno i filarini da portare avanti. Grande Clerici.
1: Beati loro.
0: Grazie Marco Lolli. Anche Michael è dispiaciuto perché ha fatto l'urdo. State finendo, rimettila. Grazie. Michael, se non avete visto il film, recuperatelo perché è grandissimo. Poi chi dice: ma insomma, ma via.

0: sulla coda di un pezzo così. Michael Jackson, appunto, non ti fermare finché non ne hai abbastanza. C'hai luccicone agli occhi, ma amore,
1: allora,
0: tesoro.
1: Ho i luccicone agli occhi,
0: ma
1: perché nel leggere i messaggi degli amici che ci hanno fatto compagnia, perché qualcuno dice: voi ci avete fatto compagnia, però voi siete stati, no, insomma, il cuore di questa nostra estate.
0: Sei
1: come
0: stata,
1: lo sei stato
0: bene?
1: Tu.
0: Allora, l'importante
1: sono stata molto
0: quella.
1: Bene. E quindi che il ringraziamento, quello finale, quello che mancava nell'incipit di questa puntata, va proprio a tutti gli amici in ascolto, perché tutto questo senza di voi non avrebbe nessun tipo di senso, e quindi avete dotato di senso la mia estate. E Max,
0: anche
1: grazie
0: mia.
1: A te.
0: Ma grazie a te, Flaminia, bellissima esperienza. E io torno lunedì, e appuntamento alle 12
1: e io adesso... ti faccio un grandissimo in bocca al lupo e ti seguirò.
0: Love you, grazie,
1: ciao.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49 euro. Spesa intelligente!
5: 2-2. Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.

0: 10:30.
1: Rai GR2.
2: In studio Simona Giacinti. È morta Emma Bonino, la storica esponente radicale, aveva 78 anni. L'annuncio da Più Europa non ci lascia soltanto la nostra leader, ma una delle protagoniste più lucide, coraggiose e libere della storia politica del paese. Una voce forte e riconoscibile, ha scritto Giorgia Meloni. Le nostre storie sono state lontane, ma questo non ha mai impedito di riconoscerne il peso e il ruolo nella vita pubblica. L'Europa sentirà la sua mancanza, così la presidente del Parlamento Europeo, Mestola.
3: Dal divorzio all'aborto, Emma Bonino è stata la protagonista indiscussa di alcune delle battaglie politiche che più di altre hanno cambiato il volto del nostro paese. Storica attivista e dirigente del Partito Radicale, il suo nome, senza mai arrivare veramente al dunque, è anche circolato più volte per il Quirinale. Sarebbe stata la prima donna. Il primo atto dirompente nel 1975, quando si autoaccusò del reato di procurato aborto e venne arrestata. L'anno successivo fu eletta alla Camera con il Partito Radicale, guidato da un giovane e ambizioso Marco Pannella. Con lui condusse dozzine di battaglie per i diritti civili. Nel 1987 andò a Varsavia per manifestare contro il regime comunista. Nel 1994 fu eletta con il centrodestra di Berlusconi, che l'anno dopo la scelse come commissaria europea. Negli anni 2000 Bonino fu ministra con Prodi prima e Letta poi. Proprio in quegli anni il tumore ai polmoni, da cui guarì nel 2023 e di cui lei stessa parlò pubblicamente. Nel 2024 il ricovero in terapia intensiva per gravi problemi respiratori, poi superati. Quindi la visita a sorpresa del pontefice. Non me l'aspettavo, commentò Bonino. Papa Francesco mi ha detto che sono un esempio di libertà e resistenza. Gianluca Ruggirello, GR2.
2: Commemorazioni in tutti gli Stati Uniti. Trump sarà al Pentagono. 11 settembre 2001, 25 anni fa, gli attacchi terroristici di Al-Qaeda contro le Torri Gemelle, al Pentagono e in Pennsylvania. Quasi 3.000 le vittime, messaggio del presidente Mattarella, una pagina abietta nella storia dell'umanità che aprì a nuovi successivi drammi. E gli Stati Uniti si scoprono fragili, e cambiò anche la percezione che la superpotenza aveva di sé. Intelligenza artificiale, OpenAI potrebbe rallentare lo sviluppo dei suoi sistemi più avanzati, lo ipotizza l'amministratore delegato Sam Altman, a fronte delle crescenti preoccupazioni sui rischi di processi fuori controllo e di una serie di incidenti legati alla sicurezza accaduti negli ultimi mesi. A fine luglio la richiesta di porre limiti era arrivata anche da oltre 1.000 dipendenti delle principali aziende di settori. I dati Istat nel secondo trimestre: tasso di occupazione record al 63,1%, più 2.246.000 gli occupati sull'anno, disoccupazione al 5,6%. Si cerca il pirata della strada che nella notte ha investito e ucciso una 46enne e poi si è dato alla fuga con un furgone. La vittima, travolta mentre era in bicicletta sul vecchio cavalcavia di Viareggio, è stata soccorsa in condizioni gravissime e durante il trasporto in ospedale è andata in arresto cardiaco. Il femminicidio della 13enne Aurora Tila a Piacenza, in appello, pena ridotta a 15 anni all'ex fidanzato che la scaraventò dalla finestra.
4: Due mesi fa, all'avvio del processo d'appello a Bologna, aveva confessato: l'ho spinta giù, sono stato io. Ora la sentenza, 15 anni di carcere, due in meno rispetto a quanto deciso in primo grado. Ha avuto una riduzione di pena l'ex fidanzato di Aurora Tila, la 13enne morta precipitando dal 7° piano di casa sua a Piacenza nell'ottobre del 2024. La giustizia non funziona così, i femminicidi aumenteranno, dice delusa Morena, la mamma di Aurora.
5: Tanto sanno che le pene non sono niente, perciò aumenteranno. O interviene la Premier e ci mette veramente una pezza, o se no continueranno e saranno sempre peggio.
4: Lo sconto di pena era stato chiesto dalla Procura Generale. A incidere la confessione dell'imputato, non ancora 17enne. Un'ammissione tardiva e strumentale per la famiglia di Aurora. Per il GR2, Sara Scheggia.
2: Concludiamo con il calcio. Successo del Como nella prima storica notte in Champions League. Lipsia ha battuto 4-1. La Roma invece pareggia 1-1 in Turchia contro il Fenerbahçe. E stasera torna il campionato. Si gioca all'anticipo della quarta giornata Venezia-Fiorentina. Prossimo giornale radio alle 12:30, linea che torna alla rete. Buon ascolto.
6: BYD vi ricorda l'appuntamento con BYD Music Awards.
4: Buongiorno, bentrovati.
0: Buongiorno.
4: Oggi un buongiorno a tutti, un po' dimesso rispetto al solito, rispetto al fatto che abbiamo appena ascoltato nel GR come voi, apprendendo della scomparsa di Emma Bonino, una persona davvero importante per il nostro paese.
0: Sì, una persona che ha cambiato la vita del nostro paese, che è stata fondamentale per lo sviluppo del nostro paese, quindi per noi è doveroso, insomma,
4: assolutamente,
0: mandare un pensiero.
4: Un pensiero che ci accompagnerà durante tutta la giornata e anche di più, perché non era appunto soltanto una personalità politica, ma qualcuno che davvero vogliamo ricordare bene. Da qui in poi invece, buongiorno Simone Calomino.
0: Buongiorno Barbara Venditti.
4: È Summer Club.
6: Ma quanto è piccola

0: vita.
1: Ariete e Angelina Mango insieme per questo nuovo singolo, Che bella vita. Simone Calumino, Barbara. Buongiorno, buongiorno, bentrovati e benvenuti.
2: Benvenuti nel club del giorno.
1: Lo so, all'ultima puntata, l'ultima dai, puntata, diciamolo su.
2: Per celebrare, insomma, tutto questo percorso che abbiamo fatto insieme quest'estate, Barbara, che è stato bellissimo.
1: Bello.
2: Ringraziamo anche Jody Alivernini. Direi di creare un club che coinvolge un po' il format di questa nostra trasmissione. Io vorrei creare il club dei club.
1: Lo sapevo che mi arrivavi lì.
2: Sì,
1: perché in effetti lo sai, l'uomo è un animale sociale, quindi
2: forza,
1: proprio per identità, un po' come i delfini, si aggrega, perché sembra che anche i delfini lo facciano. Quindi si aggrega in gruppi di persone che hanno stesse caratteristiche, che hanno stesse passioni, che magari sono fatti in un certo modo, hanno un certo pensiero. L'abbiamo visto per tutta l'estate.
2: Fatto sta che abbiamo scoperto che esiste un club per qualsiasi cosa, praticamente. Cioè, uno gli viene un pensiero, ma esisterà un club per questo? Alla fine, gira che ti rigira, esiste.
1: Sai che stavo leggendo un po' di dati, ti dico. Secondo l'Istat, nel 2024 il 29% degli over 14 ha partecipato almeno ad un'attività sociale,
2: ecco,
1: e l'11% paga una quota per un circolo o club sportivo. Il dato è in forte crescita.
2: Sembra che al nord-est sia più alta la percentuale di persone che partecipa. Scende un po' al mezzogiorno, ma in realtà magari crescono quei club, sai, quelli magari non istituzionalizzati, però la vita, sai, al sud ci si riunisce, si fanno cose.
1: Ma li hai visti i numeri degli Stati Uniti?
2: Che devo
1: 81
2: vedere.
1: Milioni di iscritti in club, in modo particolare club di fit, si aggregano, molto quelli gli americani.
2: E noi vogliamo chiedere a voi, cari ascoltatori del Summer Club, per quest'ultima puntata, ma voi che club avreste creato nella nostra della vostra vita? Che club vorreste creare?
1: Lo potete inventare adesso,
2: sì,
1: O magari invece l'avete creato davvero.
2: E chi lo sa, infatti raccontatecelo al 348 7300 200. Intanto sentila con che cattiveria sta arrivando. Lei crea il club dei ragazzi cattivi, secondo me.
1: Mi iscrivo.
2: Sì, Billie Eilish, bad guy. Io non mi sento tanto un bad guy, però.
1: Eppure ce l'ha
2: un po'
1: la faccia, eh.

0: Billie Eilish.
1: Mi stai facendo pensare che siccome il tuo baffo è un po' alla Freddie Mercury, lui aveva cantato Mr. Bad Guy, quindi magari puoi fondare quel club. E voi invece al 348-7300-200 quale club fondereste, o se volete a quale club avete fatto parte nella vita?
0: Diamo un po' di spunti, visto che ci siamo, no? Che tipi di club esistono al mondo, no? Uno, vabbè, che è classico, facilissimo, è il club sportivo. Peccato che spesso si entra a far parte di un club sportivo per fare sport, appunto, sai, andiamo a correre tutti insieme, giochiamo a calcio tutti insieme, ma alla fine si finisce a parlare solo di classifiche, di regolamenti, di cose noiose che non riguardano invece la pratica sportiva.
1: E c'è il club della passione impossibile, in qualche caso se si è tifosi di una squadra che non va tanto bene è un po' la passione impossibile.
0: Potrebbe
1: quella
0: essere,
1: sì. Che ne so, modellini ferroviari, Minera, le radio d'epoca.
0: È tanto impossibile, no? Ne conosco tanti.
1: Sì, davvero.
0: Sì, radio d'epoca, come no? Radiogrammofoni, quelli che ci avevano il giradischi sopra. Sì, sì.
1: Ma iscriviti tu, parecchio. Però.
0: Già ci ho pensato. Il club dei collezionisti, appunto.
1: Certo.
0: Tutti quelli che collezionano cose, anche le più improbabili. Voglio ricordare, per esempio, noi abbiamo avuto una collezionista di incarti di arance in trasmissione nel Summer Club.
1: È indispensabile nella vita. Poi c'è il club del cibo e del vino. Quando si fanno le cene, posso dire, quelli sono i club a cui tutti vorremmo iscriverci.
0: Ci si sbizzarrisce.
1: Anzi, degustazioni.
0: Poi spesso si mangia in questi club,
1: appunto.
0: Non si parla solo di cibo e vino, ma si degusta pure il club del libro, classicone, no? Ma chi hanno letto tutti il libro di cui si sta parlando? Non lo so.
1: Io mi iscrivo al club del benessere, lo sai. Yoga, si fa corsa, trekking, poi si parla di nutrizione, di benessere, si fa meditazione.
0: Sì, ti vedo la mattina tipo Julie Andrews nel prato verde che ti agiti facendo yoga. Sì, c'è quella faccia là.
1: Tutti insieme appassionatamente.
0: Sì, esatto, quella roba là, il club degli esclusivi. Cioè, il club è basato più sul fatto di chi può entrare e chi non può entrare, piuttosto che del dare qualche cosa, del fare qualcosa insieme.
1: Non possiamo dimenticare il club dei veri fan, dei fanatici, quindi film, serie TV, squadra di calcio o anche non di calcio, insomma tutti quelli che sono fan di qualcosa.
0: E di questo ne
1: fan
0: parleremo
1: di Harry Potter,
0: più avanti,
1: per esempio,
0: ma ce ne stanno parecchi, no? Insomma, poi

0: Los Angeles Blanco su Radio 2 al Summer Club, oggi per l'ultima puntata il club dei club. Quale club fondereste o di quale club avete fatto parte? Magari arrivano. Avete fondato stesso? Sentiamo un po'.
1: Arrivano, è arrivato per esempio un messaggio di Fortuna da Cinisello Balsamo che ci dice: buongiorno amici, io formerei il club degli sgarri delle diete dimagranti. Ah, ah, voglia tu quanti membri potresti avere. Io per esempio potrei venire a far parte, ecco.
0: In Val Malenco ci scrive sì. Matteo, abbiamo fondato il club del tappo. Il nostro motto è: moriremo ma non di sete.
1: Bravi, è vero.
0: Tento di intuire di cosa si occupa il club del tappo.
1: Non credo acqua. Comunque ci suggeriscono anche la lettura di un libro, Il testamento di un eccentrico, dove si parla del club degli eccentrici.
0: Ah,
1: Barbara
0: ce lo suggerisce. È faticoso però, perché devi essere sempre un po' fuori dal comune per iscriverti.
1: No,
0: quindi
1: che fatica.
0: Un po' egocentrico. Cioè è strano, sì. Ma essere eccentrici qualche volta significa essere egocentrici. Sì. Noi abbiamo ospitato un sacco di club che realmente esistono e che ci sembravano strani, particolari, non tutti ma alcuni, non siamo riusciti a chiamarli,
1: purtroppo
0: non abbiamo
1: no.
0: avuto tempo. Per esempio il club dei brutti di Piobico, che volevamo comunque citare perché loro si iscrivono se si considerano poco avvenenti, cioè è brutti, celebra
1: certo.
0: l'imperfezione a migliaia di iscritti nel mondo e ogni anno viene eletto il re dei brutti.
1: Ecco, la cosa che mi diverte è anche quella che aiutavano a combinare matrimoni tra persone considerate poco avvenenti.
0: Un'utilità sociale importante. Il Luxuriant Flowing Air Club for Scientists USA,
1: quello lì,
0: fondato nel 2001, sì. cosa fa? Riunisce scienziati dai capelli lunghi.
1: Sì.
0: Quindi loro sono scienziati,
1: sì.
0: ma la caratteristica è che hanno i capelli lunghi, ben curati.
1: Ce n'era bisogno?
0: Sì.
1: Evidentemente sì. Evidentemente
0: anche
1: sì.
0: in questo caso.
1: Senti questo, Extreme Ironing Bureau. Che fanno? Si riuniscono per stirare, ma in condizioni estreme, che so, in montagna, si portano le assi da stiro, fanno queste sì, e fanno queste competizioni di stiramenti di cose in posti estravaganti.
0: Ma uno gli può mandare i panni da stirare, perché può essere interessante.
1: Ma spero di sì.
0: Il Putney High Tide Club di Londra è il gruppo di appassionati che si ritrova per fare il bagno nel Tamigi quando arriva l'alta marea, tutti lì a guardare se arrivi l'alta marea, via.
1: Questo è un po' creepy invece, l'Association of Dead People, cioè praticamente è un club nato dall'idea di continuare a far parte di questo club anche dopo la vita terrena, quindi praticamente tu ti ci iscrivi per poter rimanere iscritto anche quando sei morto.
0: Ecco, anche in questo caso può essere interessante. Poi il Fat Man's Club USA tra fine 800 e inizi 900, bisognava pesare molto, almeno 200 libbre, ma la caratteristica è che bisognava mentire sul peso.
1: Ah, bisognava mentire?
0: Sì.
1: Ma non c'era la pesata pubblica?
0: No, è proprio per quello, solo privato.

0: Convenienza? Ma vai da Conad!
1: Via via!
0: Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su Conad.it.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: 2-2. Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: 2-2.
5: Una tavola ci unisce. La comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunghissima che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Il 26-27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it.
4: 2-2.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35%, a 1,99€.
9: Let's go.

0: Persuades, la nuova di Miley Cyrus, che si firma Miley.
1: Miley.
0: Hanno eliso il cognome.
1: Oppure getta discredito sul suo passato.
0: Chissà. Un nuovo inizio.
1: Non voleva più essere legata proprio all'idea di Anna Montana. Comunque, a proposito dei club che avete fondato, di cui avete fatto parte o che fondereste, che stanno arrivando al 3487-300-200, ci scrive Marco dicendo: diversi anni fa, durante una passeggiata in montagna, ho incontrato degli uomini che facevano campeggio e avevano un cartello con su scritto ozio e disoccupazione. Ecco, se non esiste ancora, mi piacerebbe fondare quel
0: club ozio e disoccupazione.
1: Beh, più ozio, disoccupazione, insomma. Non è carino. Facciamo ricchi, ozio e disoccupazione. Ricchezza, ecco. Ozio e disoccupazione.
0: Così sei disoccupato perché sei ricco, perché sei... e ozi. Classista, però. Vabbè.
1: Vabbè, ma che devo fare?
0: Non
1: si
0: può
1: fare
0: più
1: Comunque. Neanche essere ricchi, ma neanche sognare di esserlo.
0: La Cloud Appreciation Society, l'hai mai sentita?
1: No, bella.
0: È un gruppo di persone che si riunisce per guardare le nuvole. Carino. Vedono tutte le forme delle nuvole, le fotografano e collezionano appunto nuvole fotografate. Tu dici una cosa così
1: eterea. Che si chiama pareidolia.
0: Sì,
1: quella di vedere gli animali, le cose che davvero esistono nelle nuvole.
0: Nelle nuvole. Quante ne sai?
1: Loro lì sdraiati nel prato a guardare le nuvole, a fotografarle.
0: Fatto sta che sono stati anche scientificamente utili, perché hanno individuato un nuovo tipo di nuvola che si chiama Asperitas, capito? Nuovo tipo.
1: Cioè, Asperitas,
0: un nuovo tipo di nuvola.
1: Mi fa un po' paura. Secondo me è quella nuvola che poi scarica il temporale.
0: Sì, no, un po'
1: asperitas.
0: La paura.

0: bello, bello, bello, fortemente attuale, anche bello, se bello, bello. Ma ormai già di cos'è, una decina, no, forse di meno anni fa. Portugal the Man, Phil Steele al Summer Club, oggi club dei club, sì, in virtù, sì, del fatto che è la nostra ultima puntata, bam, quindi dovevamo fare, sai, tutto quello che c'era mancato,
1: quello
0: da fare,
1: quello che non avevamo potuto, esatto, fare, così chiudiamo il ciclo e ci abbiamo messo tutto. Poi per questo non l'abbiamo fatto, ma era un club bellissimo, Dull Men's Club, il club degli uomini noiosi, uomini e donne in realtà,
0: allora questa è una bella storia, perché è la storia di una ragazza, sì, che ha conosciuto suo marito Luke grazie al fatto che era iscritto proprio al club degli uomini noiosi,
1: sì.
0: Lei l'ha conosciuto online, poi si sono incontrati e da lì è nato l'amore proprio per questo motivo.
1: Sì, lui le ha raccontato delle cose struggenti che l'hanno fatta innamorare, per esempio come stirava le magliette, pensa tu, un racconto avvincente, oppure il suo prossimo foglio Excel del budget della sua azienda, pensa quanto può essere stata avvincente, o la routine delle cene, che lui aveva tutta una routine particolare, un uomo di una noia mortale.
0: Ma chissà quanto poi duravano questi racconti.
1: Figurati.
0: La cosa che mi ha divertito è che sto leggendo la notizia.
1: Sì.
0: Lei prima di accettare fa fare a un'amica un piccolo controllo sui registi pubblici, quindi un noioso e una pignola. Il risultato dava una fedina penale immacolata e neanche una multa per eccesso di velocità.
1: Sì.
0: L'amica l'ha detto: è davvero noioso, stai tranquilla, è noiosissimo. Quindi è giusto per te. E si sono sposati.
1: Si sono sposati, si sono incontrati, si sono voluti bene e vive il pignolo e la noiosa. Sembra un po' il gigante e la bambina.
0: No,
1: carino,
0: avanti per cent'anni.
1: Sì, sì, sì, evviva. Lunga vita la noia.

0: che poi non ho capito perché il quadro di noi di Goya ti deve mandare in paranoia. Non l'ho capito.
1: Sempre meglio della noia, sempre per quanto qualcuno si sposa soltanto per trovare persone noiose.
0: Noiose, quindi, a quanto pare, sì.
1: Negli Stati Uniti è molto importante appartenere a un club, sì, soprattutto se è un club studentesco particolarmente rinomato. Sapete, cioè, non lo vediamo anche nei film, no? Questi, sì, studenti che entrano nel college e poi fanno la fila per provare a entrare nelle diverse congregazioni.
0: Certo, che sono, certo, è fondamentale perché ne esce dalla tua immagine sociale con gli altri studenti.
1: Esatto.
0: No?
1: E nel 97 ad Harvard è successa una cosa abbastanza divertente, per quanto poi gli scherzi che si fanno alle matricole, poverette, non è che sono divertenti.
0: Vabbè.
1: Però quelli dell'Harvard Lampoon hanno invitato dei poveri malcapitati matricole a un party esclusivo della Stipaging Club.
0: Pensa,
1: che è un club super
0: rinomato.
1: Alcune matricole che ci sono cascate in pieno.
0: E si sono presentati davanti alla sede di questo club, tutti vestiti come si deve, col papillon, con la cravattina, con la giacchettina, rimasti fuori, chiusi lì, perché non esisteva nessun cocktail party, non c'era niente, era tutta una menzogna.
1: Bebe.
0: E questi poveretti sono rimasti malissimo. C'è stato anche chi non ha avuto il coraggio di ammettere di essere cascato nello scherzo, dicendo: ah no, ho fatto tardi, quindi non mi hanno fatto partecipare alla festa, capito? Gente che si inventa scuse.
1: Oppure non ero vestito abbastanza bene. Sai che la beffa ha avuto conseguenze anche all'interno del club, perché la Simpantic si arrabbiò. Il proprio nome era stato usato per prendere in giro
0: infamante.
1: Matricole, si sa, quando un club è molto, molto, molto esclusivo, poi ci sono delle regole veramente severe, talmente tanto esclusivo che va a finire in qualche caso che sono da soli, non si mischiano con il
0: poi
1: mondo.
0: Lei invece è rimasta da sola, Diana Ross, prima stava con altri, no? Poi è rimasta da sola, solista, ha voluto
1: però
0: fare.
1: Va bene pure così.
0: Sì.

0: Diana Ross e chi altri se non lei.
1: Infatti, ma anche voi ascoltatori, non solo Diana Ross, anche voi ascoltatori di Radio 2, è il vostro momento.
0: Certo.
1: Inviateci al 348 7300 200 la cartolina sonora. Che cosa state facendo, nel vostro dialetto? Ditecelo per cortesia, noi proveremo a tradurla. Se siete carini, ci allegate anche la traduzione.
0: 348 7300 200. Se no, dove
1: non l'avevo dato? Sì.
0: No, dove
1: l'avevo? Sì, hai fatto bene, hai fatto bene, sì.
2: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: 2-2 Suzuki. Cielo e terra. Silenzio. E potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
4: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
3: Dual Motor, Dual Desire.
4: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. Suzuki è passione per la musica.
3: Suzuki.
5: 2-2 Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: 2-2
6: Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.

0: Jungle Sunshine, Radio 2 Summer Club.
1: E anche oggi è arrivato il momento di dare il benvenuto a un club affiliato, un club realmente esistente che abbiamo oggi, Simone.
0: Lo lanciamo così, grazie Marco Lolli, sentiamo. Ti dice qualcosa?
1: E come no? Sei fan? Dimmi la verità, tu sei fan? Tantissimo! È super fan!
0: Siamo al telefono con Tito Tuzio, fondatore del club Jessica Fletcher Italia. Buongiorno Tito.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno.
1: Tito, visto che qui sei in buona compagnia, già che Simone addirittura se la canticchiava la sigla, ma come ti nasce la passione per Jessica Fletcher, o meglio la signora il giallo?
2: Beh, la passione nasce soprattutto da un ricordo della mia cara nonna, insomma, dove passavamo questi lunghi pomeriggi a guardare questa serie, quindi mi ha tramandato questa passione, insomma.
0: Ecco, ma poi tra l'altro il vostro club, che è online, e fra i vostri seguaci c'è anche l'attore che interpreta il nipote di Jessica Fletcher.
2: Assolutamente sì, parliamo di Michael Horton, quale interprete proprio di Grady Fletcher, il nipote amatissimo della cara nostra Jessica Fletcher.
0: Quindi siete
2: e
0: amati,
2: segue appassionatamente tutti i giorni il gruppo.
1: Ma fantastico, lascia anche i messaggi. Senti, c'è anche il genero di Angela Lansbury, tra l'altro.
2: Sì, che tra l'altro è proprio italiano, è napoletano, il signor Vincenzo Bastarra è italiano e quindi fa parte anche del nostro gruppo che segue costantemente anche lui.
0: Vedi, in Italia quindi la passione per Jessica Fletcher e la signora in giallo sicuramente
1: è un po' trasversale,
0: sicuramente
1: ci prende tutti.
0: Sicuramente
1: senti,
0: c'è.
1: Ma nel resto del mondo ci sono così tanti appassionati come qui da noi in Italia? Fanno dei ritrovi, delle cose particolari?
2: Assolutamente sì, la nostra Jessica è internazionale,
1: certo.
2: Abbiamo un ritrovo, un festival dove si veste proprio ispirati al tema di Jessica Fletcher e si gioca un po' a risolvere dei misteri, quindi è molto particolare.
1: Ma tu sei mai stato a uno di questi raduni?
2: Io purtroppo no, ma sto pensando seriamente nelle prossime mete di optare per un viaggetto del genere. Beh, questo mi manca, penso sia d'obbligo ora.
0: Beh, ci vorrebbe Tito, ci vorrebbe oggettivamente. Allora, visto che sto già immaginando la nostra Barbara vestita da Jessica Fletcher,
1: Jessica,
0: devo un attimo ripulire la mente da questa immagine. Poi continueremo a parlare con te, Tito, di Jessica, ovviamente.

0: grande spettacolo dopo il weekend, stavo pensando, e anche dopo il Big Bang, ha questo suono qua. Senti.
1: Qual è?
0: È il più grande spettacolo dopo il weekend.
1: Ho capito cosa intendi dire. Sempre Jessica Fletcher.
0: Sempre di lei parliamo, perché siamo al telefono con Tito Tuzio, fondatore del club Jessica Fletcher Italia. Ancora buongiorno, Tito.
2: Buongiorno nuovamente, buongiorno.
1: Tito, cos'è che piace alla gente della signora in giallo? Perché siamo così appassionati? Il segreto di questo successo?
2: Beh, io credo che il segreto sia legato anche e soprattutto alla nostalgia, al ricordo di quanto di generazioni in generazioni tramandate, e soprattutto della curiosità, dei misteri da risolvere, insomma.
0: Anche i misteri, giustamente, sono una cosa che attira l'attenzione, ma se dovessero esserci tre cose che uno deve assolutamente sapere per potersi iscrivere al vostro club Jessica Fletcher Italia, tre cose della signora in giallo che bisogna sapere per forza.
2: Per forza, io credo bisogna un occhio abbastanza ben attento, quale è quello della signora Jessica, o
0: anche essere un po' investigatore.
2: La memoria. La memoria è molto abbastanza insomma partecipa in questa situazione, e soprattutto anche voglia di condividere, perché con la condivisione si scoprono curiosità, insomma, e tante.
0: Quindi curiosità, spirito d'osservazione, voglia di condividere, siete perfetti, vi deve piacere ovviamente la signora
1: in giallo. Non dovete
0: avere
1: necessariamente i capelli ricci e biondi, però, perché altrimenti sarebbe troppo esclusivo il club.
0: Sai che prima parlavamo dei club internazionali che si riuniscono, fa molto ridere quello a Edimburgo dove si vestono da Jessica Fletcher in tuta per andare a fare jogging insieme la mattina.
2: Proprio ispirati al classico stile di Jessica Fletcher, in tutto e per tutto.
1: Vedi, sono stati
0: con la tuta
1: bravi.
0: Quella grigia, molto semplice, addirittura lei c'ha il fularino quando va a correre.
2: È la tuta grigia che ricorda proprio la prima puntata, l'episodio pilota dell'inizio stagione, quindi che caratterizza proprio tutta la serie.
1: Che
2: insomma.
1: Fu la prima cosa che fu girata, quella a Mendocino, giusto? Che è la vera Cabot Cove.
2: Esattamente, la vera Cabot Cove sulle coste del Maine.
1: Tito, veniamo alle note dolenti. Allora, ma com'è possibile che dovunque vada Jessica Fletcher muore qualcuno? Ma quanto dobbiamo iniziare a... Ho capito.
2: Io sono qui a difendere la nostra Jessica. Io direi che non è lei che cerca i guai, sono i guai che a questo punto cercano
0: lei. Sai perché? Perché loro i guai sanno che lei risolverà il problema.
2: Sì, assolutamente.
1: Tito, no. Grazie davvero di essere entrata a far parte del Summer Club.
2: Grazie di cuore a voi, grazie mille.
1: Ricordiamo Club Jessica Fletcher Italia,
0: Iscrivetevi così, insomma, condividete la vostra passione per l'investigatrice, scrittrice,

0: Elvis, Elvis Presley.
1: Basta,
2: and
1: basta.
2: Memphis.
1: Mi sono troppo emozionato.
2: Lui col dialetto di Memphis dal pianeta dove si trova ci manda le cartoline sonore.
0: E anche
2: su cosa
0: voi ascoltatori 3487 300 200, la cartolina sonora già ne abbiamo ricevute, ma continuate a mandarcele. Ripeto, 3487 300 200, e questo è il numero, eh? Che dobbiamo fare, Marco Lolli? Andiamo avanti? Pubblicità? Un po' di pubblicità, vai.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49 euro.
6: Spesa intelligente!
7: 2-2. Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. 2-2.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: 2-2. Buon gustaio? Ma vai da Conad!
4: Via, via.
3: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90€. Scopri di più su conad.it.
5: 2-2.
6: Regina, ma che bel sorriso!
7: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
6: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
8: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
5: 2-2.
3: Convenienza? Ma vai da Conad!
9: Via, via!
3: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, birra Heineken da 66 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.

0: Il nuovo singolo di Lisa si intitola Kintsugi su Radio 2, Radio 2 Summer Club, quasi alla fine della puntata di oggi e anche di questa estate, per parlare di quelli che sono i club, in questo caso i fan club, visto che abbiamo parlato di Jessica Fletcher, della signora in giallo,
1: sì,
0: dei fan club di quelle serie TV o di quelle cose più guardate, più amate.
1: Giusto, giusto, tu volevi andare direttamente alla notizia, io volevo far sentire cartoline sonore, mai presa alla sprovvista. Allora, tipo, io so che tu sei proprio appassionatissima di una serie in particolare.
0: Di Twin Peaks.
1: Sì, cioè proprio ti piace tantissimo.
0: Sì, assolutamente.
1: E tu faresti parte mai di questi
0: lo
1: fan?
0: Lo fonderei.
1: Questi dal 1993 i fan di Twin Peaks si incontrano nei luoghi dove hanno girato la serie, nello stato di Washington.
0: A Snoqualmie. A Snoqualmie.
1: Snoqualmie?
0: Dove ci sono le cascate? A Snoqualmie. Senti, facciamo così, ne diciamo altri dopo e nel frattempo ci... insomma prepariamo alle cartoline
1: ci prepariamo
0: sonore.
1: Alle cartoline sonore nel frattempo, sì, e ti voglio anche dire che per esempio i fan di Star Trek, questa te la devo dire, perché abbiamo sentito Elvis prima,
0: sì.
1: I fan di Star Trek che hanno fatto, alcuni hanno celebrato un matrimonio, due che erano appassionatissimi, a celebrare le nozze c'era uno Star Trek Elvis, cioè un imitatore di Elvis vestito da membro della flotta stellare che era anche un ministro ordinato, tu capisci?
0: Bello, perfetto,
1: era proprio lui, era
0: ci
1: proprio
0: stava tutto, così c'è la doppia passione.
1: Un Elvis stellare
0: con le orecchie a punta,
1: con le orecchie
0: era
1: a
0: vulcaniano. Elvis io Elvis vulcaniano ce lo vedo,
1: ce lo vedrei
0: assolutamente.
1: Ma non è Elvis adesso, non sta arrivando Elvis, no sta arrivando Sam Motel con My Type, il mio tipo.
0: Bella
1: sei
0: questa.
1: Tu il mio tipo, Barbara,
0: e tu il mio,
1: oddio mio.

0: Sono le 11:45, quasi 46, quindi questo vuol dire che il momento,
1: è il
0: Barbara,
1: momento, è arrivato.
0: Il momento di far sentire le cartoline sonore per l'ultima volta.
1: Lo so, a noi piace tanto. Sì. Oggi l'indagine etnografica si chiude, vediamo di dare
0: vediamo
1: i risultati.
0: Vediamo un po', vediamo se siamo diventati anche bravi noi a capirle. Ecco la prima.
2: Ciao amici.
0: Ciao.
2: Sono Gianni da Padova.
0: Questo è italiano.
2: Che sto facendo stamattina? No, niente, sto in fila qua in coda. Al traffico
0: niente, non
2: perché
0: è tanto
2: si sono arrabbiate 3-4 5 macchine, non si capisce proprio niente. Un saluto a voi due, siete i numeri uno.
0: Grazie.
1: Ma tu non sei tanto padovano, mi sa.
0: No, se sono arrivugliato e magari non mi sembra tanto padovano. Sentiamo Sonia.
3: Dai. Dobbiamo fare la spesa per me male.
4: Se abbiamo finito, dobbiamo portare a casa, mettetevi la roba.
0: Sì.
4: Un saluto a tutti quanti. Ciao Sonia.
0: Sonia praticamente ha fatto la spesa per la mamma, adesso gliela deve portare su. Ne sentiamo un'altra.
1: Rideva
0: come una matta.
1: Al supermercato ormai
0: le facevano gli scherzi.
5: Ciao Tusi.
0: Ciao.
5: Allora, eccomi qua. Allora, se venere.
0: Sì.
5: Che ora è adesso? 11 di mattina, so ancora di lavorare. Non gli avanto più. La sestana settimana piena di rogne, ma piena di rogne. Che solo il Signore lo sa. Basta, per fortuna hai 4 mesi dove finire tutto e dopo festa.
0: C'è anche la traduzione.
5: Fino a domenica sera non si impalla più.
0: Molto bene.
5: Ciao Daniele di Vicenza.
0: Ciao Daniele, ciao.
5: Ragazzi, buongiorno. È venerdì, sono le 11, sto ancora lavorando.
0: Sì.
5: È stata una settimana piena di insidie. Sono stanchissimo, non ce la faccio più.
0: Immaginiamo.
5: Oggi spero di finire per le 4:30, poi festa e fino a domenica sera non se ne parla più.
0: Forza e coraggio Daniele, forza e coraggio. Ne facciamo sentire un'altra nel frattempo. Eccola qua. Vediamo se anche lei è piena di rogno oppure no. Vediamo un po'.
6: Oh, ma che dal maggio che finisce la vostra trasmissione e sentire una propria vostra mancanza.
0: Grazie, vediamo se traduce.
6: Che peccato, finisce la vostra trasmissione, sentiremo proprio la vostra mancanza.
1: Un abbraccio
6: da Giovanna.
0: Grazie.
6: Dalla provincia di Cuneo.
0: Grazie
1: Cuneo,
0: Giovanna da Cuneo.
1: Giovanna da Cuneo mi insegna che il cuneese è uguale al francese, perché lei nel dire che peccato ha detto quel dommage.
0: Mamma
1: mia. Quel dommage.
0: Che cultura, Barbara.
1: Quel dommage.
0: Che cultura, altro che dommage.
1: Poi a Cuneo tra l'altro ci sono quei dolcetti lì buoni buoni.
0: Quali sono?
1: Quelli col cioccolato dentro sono un po' bianchi. Cioè una cosa morbida.
0: Basta che
1: sono
0: buoni. Se sono buoni andiamo a Cuneo.
1: Andiamo
0: c'è anche chi ha fatto il militare a Cuneo. Totò. Pure mio papà però.
1: Preso 10 kg solo per i dolcetti cuneesi, si chiamano proprio.
0: I militari a Cuneo, molto bene. Audrey Obert.

0: Audrey Robert Sumi, Sumi, Sumi.
1: Sumi, che dovrebbe insomma essere una cosa abbastanza difficile, tipo fammi sì, causa.
2: Fammi
1: no,
2: causa?
1: Mi pare.
2: Allora, cerchiamo subito.
1: Mi
2: allora,
1: potrei sbagliare, guarda, Sumi, dico la verità, Sumi, però secondo me...
2: che cosa significa? Denunciami.
1: Denunciami. ecco perché tu continuavi a dirlo, io invece...
2: Vai, Barbara, Sumi!
1: Sì, no, mi sembrava ti tanto denuncerò carino. Per troppo affetto.
2: Oddio, troppo perché c'è affetto. Questo suono carino. Vabbè,
1: vero.
2: Non
1: no,
2: di suono.
1: Anche lei lo dice canticchiando. Canticchiando,
2: Non di questo, non di denunce.
1: No, speriamo di no.
2: Ma di cartoline sonore, esatto. Di dialetti e di altro parliamo esatto. E sentiamo. Eccone una, vediamo.
3: Mo, sono uscito alla scuola. Mo, sono fermo. E me ne vado in giro.
2: Bravo.
3: Paolo da Bari.
2: Paolo da Bari.
3: In giro. Sono andato a scuola.
2: Andato a scuola.
3: Ora, finito. E me ne vado in giro.
2: Bravo.
1: Certo,
2: va a spasso. Va
1: I
2: a spasso.
1: Compiti non li fai?
2: Una volta che uno ha lavorato tutto il giorno, tutto così, ma non credo fosse dalla voce uno studentello, sai? Anche perché
1: anche
2: la scuola
1: me.
2: Ancora non è iniziata, giusto?
1: Però,
2: quindi, però era stato a scuola. Quindi sentiamo un'altra cartolina. Donatella.
1: Ciao Donatella.
2: Donatella. È brevissima quella di Donatella e fulminea cerca di capirla.
4: Ciao ragazzi.
2: Ciao.
1: Ciao.
4: Sono andato a fare lo sbus.
1: Sono andato a fare la spesa.
2: La spesa?
1: Ce l'ho fatta.
2: Sei sicura?
1: No.
2: Donatella, confermaci che cosa intendevi dire, Donatella, ti prego. Ce n'è un'altra, la sentiamo. No, questa è Daniele, mi sa che l'abbiamo già sentito. Verifichiamo, verifichiamo.
5: Ciao Tosi.
1: Ciao.
5: Allora, eccomi
1: ciao,
5: qua.
1: Toso.
5: Se
1: sì, ciao
5: sì.
1: Tosi.
5: Che ora è adesso?
2: Sì, l'abbiamo già sentito.
1: Allora, possiamo un po' riassumere che abbiamo capito che Tosi significa ragazzo.
2: Sì, Mandi.
1: Mandi,
2: imparato, Mandi.
1: Quello che abbiamo imparato.
2: Poi abbiamo imparato Traballendi, Deso Traballendi,
1: Traballendi.
2: Sardo. Ah, aspetta, ci manda Donatella la traduzione di quella cosa che non avevamo capito. Vediamo un po'.
4: Ragazzi, sto facendo l'ossobuco.
2: L'ossobuco. Un altro che la
1: posso
2: spesa.
1: Posso dire, per la famiglia sono due cose tutte e due importanti. L'ossobuco un po' di più.
2: Quindi si vede che la spesa l'aveva già fatta per fare l'ossobuco.
1: Poi l'ossobuco perché ha arrivato il freschino, no?
2: Devo dire invece che anche i toscani ci hanno saputo aiutare nonostante tutto. Tutti i toscani all'ascolto ci dicessero che ve la mandiamo a fare la cartolina,
1: no,
2: tanto si capisce
1: piaciuto,
2: tutto. No,
1: tutti
2: invece
1: quanti,
2: ci è piaciuto.
1: Non abbiamo avuto preferenze.
2: Però
1: per
2: menzione
1: una parte
2: d'onore
1: per
2: i sardi. I sardi, sì. Menzione d'onore. Ragazzi, vi ringraziamo di averci fatto conoscere la vostra lingua e grazie a tutti quelli che hanno mandato le cartoline sonore con cui abbiamo imparato i dialetti d'Italia.
1: Ah. E viva per tutti voi, vi regaliamo questa qua.

0: Oh, ragazzi, io sono Anna da Roma,
1: Anna.
0: E vi mando sto messaggio per dirvi solo che è stata una meraviglia sta insieme a voi.
1: Oh.
0: Grazie di tutto. Un abbraccio grande.
1: Anna, grazie a te. Anna ha fatto tacere i Queen, Anna, perché è dovuta entrare a dirci così. Anna, grazie mille. Barbara, siamo al colpo di coda.
2: Al colpo di
1: termine
2: coda
1: di questa puntata dell'11 settembre di Radio 2 Summer Club.
2: E anche al termine di questa trasmissione del Princess Estivo, insomma, di un sacco di cose, anche dell'estate probabilmente, visto che ieri sono arrivati i primi temporali. Finalmente si respira l'estate 2026, se ne va e anche noi ci salutiamo.
1: Ma la notizia bellissima è che da lunedì torna il Radio 2 Social Club,
2: certo,
1: con la sua squadra meravigliosa,
2: esatto,
1: Emma Stoccolma, Luca Barbarossa e tanti tantissimi altri. Quindi
2: la
1: noi
2: social
1: saremo
2: band.
1: La social band, noi saremo incollati a vedere il Social Club. Quindi dai, bellissime notizie. Radio 2 continua alla grandissima.
2: Assolutamente, perché vogliamo dirlo che, visto che oggi parlavamo dei club, il club dei club, la social band, il social club è il club che ci piace di più.
1: Mettiamo in difficoltà Marco Lolli, che salutiamo nel frattempo. Vediamo, me lo metti il sottofondo, quello allegrotto della sigla, ce l'hai? Così facciamo un po' di saluti a tutta la squadra. Grazie mille a Matteo Tarquini, alla regia Vicio. Questo non è il mio sottofondo, mi piace comunque. Grazie alle nostre curatrici Angelica De Rossi, Elena Russo, Daria Ragazzini. Grazie a tutti i tecnici, oggi Danilo Solidani. Grazie Marco Lolli,
2: grazie Marco
1: Barbara
2: Lolli.
1: Venditti.
2: Grazie Simone Calomino.
1: E con le note della signora
2: bellissimo.
1: In giallo ci rincontreremo.
2: Ti
1: Barbara, spettinati su Radio 2, vado a cambiare.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu. 2-2.
4: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito. 2-2.
5: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via via.
1: Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50%, a 8,95€. Scopri di più su conad.it.

0: Mattinati su Radio 2, Simone Calomino e Vittorio Pettinato, venerdì 11 settembre.
1: Hai dovuto leggere, ti eri scordato.
0: Io mi scordo sempre di che giorno è, anche perché oggi purtroppo lo diciamo all'inizio della puntata.
1: No, non lo diciamo proprio.
0: Non lo diciamo
1: lasciamoli
0: proprio
1: con questa suspense, così aspettano fino alla fine della puntata per sapere che cosa volevamo dire.
0: Sì, anche perché oggi voglio dirvi questa cosa qui. Oggi abbiamo un ospite incredibile con noi, abbiamo un ospite che veramente vi terrà incollati.
1: Diamo un indizio su quello che fa almeno, no?
0: Allora, vediamo.

0: agitare Coca-Cola a Tommaso Paradiso, oggi con gli spettinati su Simone Calomino, sì, e Vittorio Pettinato. Sapete che ormai la tradizione vuole che i due spettinati...
1: Non c'ho più voce, io non ce la posso fare.
0: Come no?
1: Ma hanno anche sgridato. Devi... Ringraziamo Gianluca D'Ascenzi alla parte tecnica, dice che io urlo troppo.
0: Tu urli troppo, però posso dire, Gianluca, fagli fare questo strizzato.
1: È il mio unico momento di gloria.
0: Fa impazzire lo strizzato.
1: Facciamolo.
0: Perché oggi, aspetta. Oggi noi
1: sanciamo
0: la giornata mondiale globale del termosifone. Per
1: Scusami, termosifone, oggi... ma stiamo ancora, fa caldo. E
0: non
1: che
0: mi
1: giorno
0: interessa.
1: È 11
0: oggi
1: settembre.
0: Oggi voglio che sia ricordato per sempre la giornata mondiale.
1: Va bene,
0: del
1: lo facciamo.
0: Istituiamolo
1: come?
0: Con un bel banditore.
1: Con un bel banditore.
0: Non solo gli spettinati possono farlo. Vai! Ti devi allontanare.
1: Ancora di più?
0: Sì, vai proprio fuori.
2: 11 settembre è istituita la giornata mondiale del termosifone.
0: No, strizzamelo di più, termosifone. Termosifone.
2: Al fine di festeggiarla e celebrarla nel miglior modo possibile.
0: Io spero che un domani sul canale 202 il dottor Calomino possa presentarsi con quei leggings che usavano nel Medioevo.
2: Inviateci un vocale dove ci augurate buona giornata mondiale del termosifone. Ecco. Lunga vita Radio 2, puro al termosifone.
0: Inviateci un vocale al 348 7300. Noi vi ascoltiamo qui agli spettinati su Radio 2.
1: Sempre quelli.

0: Human League, Don't You Want Me? Mi vuoi?
1: No,
0: perché non mi vuoi, Carolino? Perché?
2: No, hai
0: vuoi?
2: Ragione che oggi poi è 11 settembre.
1: Non si. Abbiamo detto che lo diciamo alla fine.
0: L'unica volta in cui ti vedo vestito così bene.
2: Va bene. Allora, Vittorio, oggi abbiamo istituito la giornata universale
0: globale mondiale
2: del termosifone.
0: Sì, sì.
2: Quindi. Momento culturale.
0: Momento culturale,
2: permetti,
0: no? Allora adesso Simone Calomino, dopo aver fatto il banditore, ci racconterà.
2: No, questo è il mio momento culturale.
3: Grazie per aver chiamato Rai Radio 2.
0: Nessuno ha chiamato
3: Rai. Siamo noi. Gli operatori sono momentaneamente occupati.
0: Ma come vi permettete?
3: Vi preghiamo di restare in attesa non perdere la priorità.
0: Calomino, una cosa può dire.
2: Io questo è il mio momento. Io te lo continuo a dire. Il termosifone è l'eroe incompreso delle nostre abitazioni.
3: Grazie per aver chiamato Rai Radio 2.
1: No, ma siamo noi Radio 2, non abbiamo chiamato nessuno.
3: Scusi. I nostri operatori sono momentaneamente occupati.
1: Siamo noi gli operatori, semmai, scusi signorina.
0: Parla per te, operatore.
3: Io stare in attesa.
1: Ma no,
3: per la priorità.
1: Ma priorità di cosa?
0: Me ne vado. Allora, Calomino sta parlando dei termosifoni. Vai, Simo, allora, parla dei termosifoni.
2: Dicevo, è l'eroe incompreso delle nostre abitazioni.
0: Sì.
2: Guardato come
3: indifferente. Ah, no,
1: non è possibile.
0: Io voglio. Ma sai che questa voce qui mi ricorda una voce?
3: Gli operatori sono
0: molto. Io non vorrei che qua ci stanno facendo uno scherzo.
2: A noi?
0: Sì, perché io sta voce.
3: Vi preghiamo di.
0: Vi preghiamo,
3: la
0: priorità, io la conosco. Sì. Allora, sì.
2: È snervante. Fatto,
0: è la stessa voce della Schito.
2: Non è la Schito, la Schito sta là dietro. No, non
3: grazie
2: è lei.
3: Per aver chiamato.
0: Stava ridendo, stava anche ridendo.
2: Un po'.
0: Vai avanti a parlare.
3: Vediamo che
0: i nostri cose.
2: No, davvero non tanto, signorina, mi sa.
0: Maria Lucia, sei tu?
2: Ma ci conosciamo?
3: Vi preghiamo di restare in attesa.
0: Ride. Allora, una voce ride. Racconta qualcosa su sto termosifone.
2: Il metallo.
0: Ragazzi,
2: non ce la posso
0: vi chiedo
2: fare.
0: Scusa, io a nome di tutta la redazione degli Spettinati, oggi ultima puntata, come sentite, stiamo andando veramente.
3: Per aver
2: possiamo andare con Georgia Smith e Wheezy Kid Alive.
0: Vai andare Georgia Smith.
2: Grazie.
3: Grazie.

0: Of Monsters and Men, Little Talks. Sì, così, tipo un buon... No, è passato il centralino. Ah, è la canzone questa. Hey, sì, beh, l'hai mimata molto bene. Programma, come sapete, gli spettinati su Radio 2, altamente culturale, con ospiti di alto livello, per cui mi sento onorato nel presentarvi Paolo Crepè. Buongiorno, Crepè.
1: Basta con questi genitori che appena il bambino dice ho freddo, accendono un termosifone, ma siamo pazzi!
0: Potrebbe anche salutare.
1: Vostro figlio deve avere freddo.
0: Ma perché?
1: Deve svegliarsi la mattina e trovare il vetro della cameretta ghiacciato dall'interno. Perché così nasce il desiderio.
0: Di cosa?
1: Noi abbiamo cresciuto una generazione a 22 gradi costanti. 22 gradi. A 22
0: progresso.
1: Gradi non è mai nato niente.
0: Ma come?
1: Dante scrive l'inferno perché aveva freddo.
0: No, voleva caldo.
1: Il termosifone è diventato un secondo genitore.
0: Sì.
1: Caldo, presente, rassicurante.
0: Penso.
1: Io invece metterei in casa un termosifone che ogni tanto non parte apposta, così il ragazzo gira la manipola e niente, lì scopre la frustrazione.
0: La manipola.
1: Poi chiama il padre, papà non funziona, lui gli risponde arrangiati, e lì scopre l'adolescenza.
0: Ah, così.
1: A 16 anni regalate, non regalategli un motorino, regalategli una caldaia da...
0: Una? Scusi, professore?
1: Regalategli una caldaia da revisionare.
0: Ah, sì.
1: Voglio vedere un ragazzo tornare a casa e dire mamma esco, e lei no, prima vai a fare lo spurgo del termosifone.
0: Sì,
1: quello
0: sì,
1: a 18 anni è pronto per il mondo. Grazie a tutti.
0: Grazie Crepè, come sempre, grazie.

0: maledetto me.
1: Fulminacci, maledetto me, spettinati su Radio 2. Non era contro di me, era il titolo della canzone.
2: Io ti odio.
1: Perché?
2: Perché non mi parli dei termosifoni, no, oggi ti sei fatto bloccare da sto call center.
1: Il tempo che non trovo la pagina
2: fare,
1: e
2: non
1: te ne
2: vuoi
1: parlo.
2: Fare nulla,
1: no,
2: non vuoi fare
1: non
2: nulla.
1: Non è vero.
2: Non hai voglia
1: non
2: oggi
1: è vero,
2: perché è l'ultima
1: non mi fa...
2: volta
1: no,
2: che... è l'ultima volta
1: no.
2: che mangiamo couscous, che... perché il venerdì
1: mai
2: mangiamo sempre il couscous.
1: Va
2: no?
1: bene. Comunque la notizia è questa: i gatti amano il calore dei termosifoni. Potevi campare senza sapere questa cosa?
2: No. Sai cosa? Guarda, io di solito quando sento queste notizie alla radio cambio canale.
1: Ma a volte i gatti calcolano male gli spazi. Nel 2017 a Cassano d'Adda, sì. nei pressi di Milano, un gatto domestico è scivolato, rimanendo letteralmente incastrato nell'intercapedine tra il
2: una
1: termosifone
2: volta...
1: acceso e il muro. Povero gatto.
2: È successo anche a mio cugino.
1: Attirati dai miagoli disperati, i proprietari hanno allertato sia i vigili del fuoco sia un veterinario. Fortunatamente la disavventura si è conclusa con un lieto fine. Poco prima che i pompieri dovessero smontare l'impianto,
2: il micio
1: è riuscito a divincolarsi uscendo illeso.
2: Meno male.
1: Volevi
2: allora,
1: che ti parlassi di notizie sui termosifoni?
2: Lieto fine, lieto
1: Beccati
2: fine. Ragazzi,
1: notizia.
2: Non cambiate canale perché tra poco con noi un grandissimo ospite. Rimanete connessi.
1: Notizie all'anagramma del mio nome, volevo dirti.

0: Mariah Carey, Fantasy, ti ricordi quando la chiamarono Maria Carey?
1: Maria Carey, Maria Carey, posso dire che sono contento che ogni tanto si faccia sentire anche Mariah Carey, non per forza sotto Natale, posso dirlo?
0: Però manca poco.
1: Manca poco, anche perché poi parleremo di Natale, ma non si sa come.
0: Non ora. Che dobbiamo fare?
1: Annunciamo gli amici del GR che ci danno le loro importantissime notizie.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Dixanda 57 lavaggi a 7,99€. Scopri di più su Conad.it. 22.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: 2-2. Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre con una spesa di 30 euro con carta insieme puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
5: Sono le 12:30.
6: Rai GR2.
7: Buona giornata, in studio Massimiliano Colli. La scomparsa di Emma Bonino, leader radicale, ex ministra degli esteri e commissaria europea, per decenni protagonista della politica italiana, deceduta a 78 anni dopo una lunga malattia. Nata a Bra nel Cuneese, Bonino ieri era stata trasferita alla clinica Santa Maria della Mercede a Roma. L'Europa sentirà la sua mancanza, scrive sui social il presidente del Consiglio europeo Metsola. Per decenni ha rappresentato una voce forte e riconoscibile della politica italiana, in ricordo della premier Meloni. L'ex PD Schlein, grazie per tutto quello che ci ha insegnato. Oggi non ci lascia soltanto la nostra leader, ci lascia una delle protagoniste più lucide, coraggiose e libere della storia politica, il commento del suo partito Più Europa. E sulla scomparsa di Emma Bonino abbiamo sentito Ferruccio De Bortoli, editorialista del Corriere della Sera.
8: Una grande attenzione per il prossimo, anche e soprattutto per il prossimo che non la pensava come lei. Io penso che sia stata una grande combattente radicale anche contro la sua stessa malattia, insomma, non ha mai smesso di fumare, un po' come è accaduto anche a Marco Pannella. Quindi sono stati radicali anche contro le malattie che li hanno colpiti.
7: Gli Stati Uniti commemorano il 25esimo anniversario degli attacchi terroristici dell'11 settembre, quasi 3.000 morti a New York, al Pentagono e lo schianto di un aereo in Pennsylvania. Le cerimonie segnate dal dolore ma anche dal clima politico di un paese diviso.
9: Non sarà a ground zero Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti, come lo scorso anno ha scelto di ricordare gli attacchi nella cerimonia al Pentagono, dove potrà pronunciare un discorso. A rappresentare l'amministrazione a Manhattan sarà il vicepresidente J.D. Vance, che affiancherà gli ex capi della Casa Bianca, Biden, Obama, Clinton e George W. Bush, in carica al momento degli attentati di Al-Qaeda.
10: Today, our fellow citizens...
9: Per la prima volta con loro ci sarà un sindaco di New York di fede islamica, Zoran Mamdani, presenza contestata da voci di destra, ma a Ground Zero, luogo simbolo del dolore di tutti gli statunitensi, non ci saranno interventi dei politici, solo le voci dei familiari delle vittime che ricorderanno uno ad uno i nomi di chi perse la vita e i rintocchi di campana negli orari esatti degli impatti degli aerei che fecero strage. Momenti che per gli americani sono dolorosa memoria e per quasi 100 milioni di cittadini nati dopo quella data una pagina di storia le cui conseguenze durano ancora oggi. Davide Maggiore, GR2.
7: E così commenta l'orrore dell'11 settembre il presidente Mattarella. Pagina abietta della storia recente dell'umanità e la premier Meloni, Italia sempre al fianco degli alleati contro il terrorismo. Le mani degli Houthi sullo stretto di Bab al-Mandeb dopo la conquista di altre località sul Mar Rosso, allarme per la navigazione commerciale.
11: Sembra inarrestabile l'avanzata degli Houthi sulla costa sud-occidentale dello Yemen. Dopo aver preso la città strategica di Mocha, le milizie alleate dell'Iran avanzano in poche ore di altre decine di chilometri con i loro pick-up, conquistando Dubab e persino l'isola di Perim, che divide in due canali lo stretto di Bab el-Mandeb. Secondo Al Jazeera, sarebbe compiuta la presa dello strategico passaggio sul Mar Rosso, cruciale per i transiti verso il Mediterraneo. La navigazione attraverso Bab el-Mandeb resta sicura e regolare. Nessuna minaccia per il commercio, assicurano gli Houthi, la cui avanzata ha costretto le forze governative a riparare più a sud-ovest, mentre l'esercito saudita sta tentando di fermarla anche con raid sull'aeroporto di Mocha. Secondo il sito Axios, il principe ereditario Bin Salman ha chiesto un aiuto militare a Trump, che però si è rifiutato. Lo sviluppo yemenita è un altro colpo grosso per l'Iran dopo la chiusura dello stretto di Hormuz. Stando al Financial Times, lunedì saranno i paesi del Golfo a tentare di sbloccare la situazione a Hormuz con un incontro con i rappresentanti iraniani. Valeria Fraschetti, GR2.
7: Una notizia dall'interno: in Toscana, a Viareggio, dove caccia il pirata della strada che nella notte alla guida di un furgone ha travolto e ucciso una 46enne in sella ad una bicicletta. Secondo prime ricostruzioni, il mezzo avrebbe sorpassato un'auto andando poi a scontrarsi con la due ruote, dopodiché la fuga, indagano i carabinieri. Un'occhiata al meteo: oggi allerta arancione per rischio idrogeologico solo in parte del Friuli Venezia Giulia. Per le previsioni sentiamo il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare.
12: E oggi il tempo è destinato a migliorare, anche se rimarrà l'instabilità tra Sicilia e Calabria, sul medio Adriatico e sul nord-est. Domani una nuova perturbazione interesserà Marche, Abruzzo e gran parte del meridione. Da domenica un deciso miglioramento del tempo, da lunedì le temperature torneranno ad aumentare.
7: Sport e calcio: dopo la parentesi Champions, stasera torna il campionato con una sfida fra Venezia e Fiorentina in programma alle 20:45. Entrambe le squadre sono a 0 punti in classifica dopo 3 turni. Nella panchina dei Gigliati, debutto stagionale del tecnico Vanoli, subentrato l'esonerato Grosso. Ci fermiamo qui, è tutto, la linea torna a Spettinati, prossimo GR2 alle 13:30 insieme a Luciano Cozzolino, a più tardi.
13: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
14: No, è mio!
15: È
14: papà, guarda!
16: Guarda questo video, fa troppo ridere.
17: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
18: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri. Morire.

0: Yeah. J-Ax, vita, morte e miracoli, siamo gli spettinati su Radio 2, Vittorio Pettinato e Simone Colomino, ma è arrivato un ospite. Vittorio, chi è?
1: Allora, io ho il grande onore di poterlo presentare ai nostri microfoni, qui con noi Michele Mezzanotte.
2: Oh, Michele, ciao ragazzi, ciao a tutti.
1: Molto
2: ciao,
1: contenti. Michele, siamo felicissimi di averti qui con noi. Ricordiamo che Michele è già un amico degli spettinati perché l'abbiamo sentito, cos'era, luglio?
2: Era luglio,
1: era diciamo inizio estate, adesso verso la fine dell'estate
0: si è materializzato
1: e abbiamo l'onore di averlo qui perché insomma poco prima delle vacanze abbiamo parlato di alcune tematiche, adesso il grande rientro. Ma prima di parlare, insomma, ve lo presento. Michele Mezzanotte, psicologo, psicoterapeuta, grande visibilità sui social attraverso questi video che molto brevi, insomma, video brevi, però riesci in pochissimo tempo a far, diciamo, a snocciolare dei concetti a volte anche molto complessi. Anzitutto ti faccio una domanda così, proprio estemporanea. Qual era il tuo sogno da bambino?
2: Fare l'archeologo.
1: L'archeologo,
2: sai, andava di moda Indiana Jones, soltanto che poi ho fatto un corso di archeologia e ho capito che non era il mio. Però ero piccolo, avevo 10 anni, tipo ci hanno portato a fare questo corso di archeologia 3 ore sotto il sole a 10 anni, certo. Capito? Alla Crepe Mod a spolverare.
0: Spolverate.
2: E ho detto non è, cioè non ho visto, non lo so, meccanismi strani, indovinelli, enigmi, e mi ha deluso profondamente.
1: Non avevi liane da tagliare, no, quindi no. Non ti ha... Esatto. E poi com'è che sei arrivato invece al mondo della psicologia?
2: Guarda, non ne ho la più pallida idea, perché anche qui, cioè avevo, sai quando si sceglie l'università, no, il giornale, all'epoca c'era un giornale dove c'erano tutte le facoltà.
1: Sì?
2: Prima facoltà, architettura, mio padre architetto, mio fratello architetto, io...
1: No, niente.
2: E quindi là ho ucciso tutto il complesso di Edipo, da fare di tutto, e ho risolto in un attimo, ho sfogliato e ho risolto il mio complesso di Edipo e sono arrivato a psicologia. Siccome né mia mamma né mio padre avevano detto niente alla pagina di psicologia, ho detto questo fa per me.
1: Questo silenzio è stato un silenzio a senso, se non sbaglio.
2: Secondo me no, però
1: va bene. Allora ringraziamo Michele Mezzanotte, che
0: lo
1: rimane,
0: stai
1: qui
0: già salutando.
1: Ringraziamo che è qui con noi. Qui con noi, rimani qui con noi e parleremo di tantissime cose, se si può dire così.
0: Sì,
1: diciamo proprio tantissime cose.
0: Penso che si possa dire anche Jack Harlow qui su Radio 2.

0: bene.
1: Jack Harlow, Loving on Me. Siamo gli spettinati su Radio 2, Vittorio Pettinato, Simone Calomino e Michele Mezzanotte, ospite oggi.
2: Michele, che io ho conosciuto attraverso un video che ho fatto sui social, perché ho fatto una parodia di Michele.
1: Sì,
2: allora, è nata così, scusa, la nostra conoscenza è nata così.
1: Facci un attimino.
2: Io ti dirò questa cosa.
1: Aspetta, prima parla Michele.
2: No,
1: di una cosa.
2: No,
1: dai, dai, di una cosa.
2: Come
1: qualsiasi.
2: Iniziano i tuoi video di solito?
3: Se sei spettinato ci sono tre motivazioni.
2: No, io non riesco a fare le imitazioni davanti al limite.
3: Non ce la faccio. Parlare con Crepè, con qualcuno.
4: Galimberti, i greci, gente seria.
2: Parlo con Michele Mezzanotte.
1: Ma Michele non ce la fa.
3: Comunque siete i primi che mi hanno detto sono felice. Non sentivo una persona vicino a me che mi diceva sono felice da anni ormai, da quando ho iniziato a lavorare.
1: Cioè quando ti ospitano ti dicono non sono felice.
3: Mi raccontano i loro problemi. Mi raccontate voi.
2: Noi siamo felici perché facciamo anche un lavoro, posso dire, bello.
1: Posso dirlo.
2: Un lavoro bello. Però qui con Michele vogliamo parlare anche insomma di questioni un po' più interiori, un po' scavare un po' quello che è il nostro animo, e tu lo fai molto bene con i social. Chiaramente è stato un passaggio, immagino. Da quanti anni è che fai, diciamo, video sui social?
3: Dal Covid.
2: Ok, quindi partito più o meno dal 2020.
3: Esatto.
2: E come ci sei arrivato?
3: Ci sono arrivato perché già lavoravo su internet, su una rivista online di psicologia che gestivo, insomma, all'epoca avevo un blog di psicologia, e poi da là, quando sono cambiati, diciamo, gli strumenti a mia disposizione, ho colonizzato anche il social.
2: Il social. E quindi ti capita spesso, appunto, di parlare anche di argomenti legati un po' all'attualità in questo periodo, per esempio il rientro a scuola, il rientro dalle vacanze. Come, magari qualche consiglio che si potrebbe dare a chi ci ascolta, il modo migliore per affrontare un pochino questo periodo di rientro, se questa rientranza.
1: Questa è rientranza, carino.
3: Preghiere. No, dai, faccio adesso la presa. Dai, quindi il rientro è sempre qualcosa di complicato, perché usciamo da un periodo in cui ci lasciamo andare in qualche modo, e quindi soprattutto il pre-rientro, il rientro, veniamo investiti da energie, se vogliamo, no, negative, da ansie, da controllo, da panico, da stress, da carichi di lavoro che abbiamo rimandato a settembre, e poi settembre ci aspetta lì, e non sono gestibili, bisogna affrontarli passo dopo passo, una alla volta.
1: Ottimo se consiglio. Perché almeno così non le prendiamo, no, in faccia.
3: Esatto, sì, una alla volta.
1: Piano piano. Intanto
3: bisogna essere tu, cioè tu devi essere il problema dei tuoi problemi. Non
2: bello!
1: Bellissimo.
2: No, questa cosa qui ce la segniamo. Sì, il problema dei tuoi problemi.
1: Intanto, detto tra noi, adesso c'è Malika Yan.
2: Allora sentiamo Malika Yan.
1: Era il titolo detto tra noi.
2: Ok, ho capito.

0: Malika Ayane, detto tra noi, spettinati su Radio 2 con Michele Mezzanotte con noi oggi.
1: Michele, stavamo parlando prima un po' della gestione di quella che è un po', possiamo dirlo, la parola forse più anche abusata, abusata negli ultimi anni, ansia. Dell'ansia cosa possiamo farci noi?
2: L'ansia è una delle patologie sicuramente del secolo, anche perché la società è ansiosa, e se io vivo in una società ansiosa, siccome la patologia psicologica è molto contagiosa, acquisisco questa ansia. È ansiosa in vari aspetti, no? Solo, per esempio, tu lo conosci, il pagamento anticipato delle tasse. È una forma d'ansia.
1: È ansia sociale,
2: e quell'ansia io me la becco. E quindi l'ansia è quella patologia del controllo. Prima parlavamo di controllo, l'ansia è proprio la patologia del controllo e del compromesso. Quindi più compromessi faccio nella vita, più sale l'ansia, più controllo, più sale l'ansia. Quello che dovrei fare è proprio di questo staccare la spina dove possibile di queste.
0: Sì. Michele, ma secondo te abbiamo veramente delle nuove patologie oggi? Cioè la nostra società ci porta psicologicamente ad avere delle fragilità diverse rispetto ai nostri genitori, ai nostri nonni, oppure semplicemente una volta se ne parlava meno?
2: Allora, di alcune se ne parlava meno, altre sono figlie dei tempi. Nuove parole nascono proprio perché abbiamo bisogno di quelle parole, che sono narcisismo, PAS, persone altamente sensibili, ansia, se ne parla sicuramente più, panico. Nascono nel momento storico in cui abbiamo bisogno di descrivere degli stati d'animo che viviamo in quel periodo storico.
1: Forse la FOMO, diciamo, non esisteva negli anni 60, no. Magari, ecco,
0: magari chi non comprava il giornale, sai, aveva la FOMO
1: di notizie, magari la paura di perdersi qualche notizia. Però oggi noi viviamo completamente, diciamo, avvolti da questo bisogno di, come dire, esserci sempre. Anche il cellulare magari non ci aiuta in questo. Chi usa il cellulare tanto come anche noi, a volte forse ha bisogno un po' di una sorta di distacco. Che
2: quante
1: dici?
2: Ore medie hai al giorno?
1: Io circa 11.
2: Poi io pensavo un sacco, io tra le 6 e le 8.
1: Purtroppo è così, ragazzi, perché il telefono poi diventa, diciamo, il mezzo attraverso il quale anche facciamo il nostro lavoro, e quindi un po' diventa un'estensione di noi. Però insomma, magari stacchiamo per qualche secondo e ascoltiamo un po' di musica.
0: Sì, Mambo Number 5.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Convenienza? Ma vai da Conad! Via via! Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su Conad.it.
3: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni e negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
4: Quando ci fa

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Buon gustaio? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90 euro al chilo. Scopri di più su conad.it. Cibu, cibu.

0: Sam Smith and the Two City Chorus, Oh Mother. Siamo gli spettinati su Radio 2. Come ti chiami tu, scusami?
1: Vittorio Simone Pettin- Calomino.
0: No, sono io, Simone.
1: Ah, sì,
0: Calomino.
1: Hai ragione.
0: Tu sei Vittorio Pettinato. Vittorio Pettinato. Michele Mezzanotte, ospite.
1: Qui con noi.
0: Esattamente.
1: Michele, allora stavo.
2: Tu hai delle personalità multiple.
0: Sì, molte.
1: Io penso di avere personalità multiple.
2: Ti
1: oltre...
2: sei mai fatto vedere da uno?
1: Sì,
2: bravo.
1: Io vado. La mia psicologa, che saluto, che mi ascolta. Poi la mia fidanzata, anche lei è psicologa. Quindi è tutto un mondo di psicologi.
0: Ti sei circondata appositamente.
1: Sei circondato di psicologi.
2: Con la fidanzata psicologa si porta avanti col lavoro.
1: Quello no, non lo so, però ecco, insomma, è sempre più bello imparare a conoscersi anche attraverso le persone che frequentiamo.
0: Ammazza,
1: qui me la sono giocata bene attraverso una delle mie personalità.
2: Alzo le
1: quindi
2: mani.
1: Sono arrivato a Michele così. Michele, stavamo parlando prima anche del distacco rispetto a quelli che sono, diciamo, il telefono, tutti questi mezzi di comunicazione che ci tengono costantemente attaccati al resto del mondo, anche se non siamo lì presenti. Ma ci sono dei modi per, magari chi ti segue sui social, modi per averti anche più vicino, magari attraverso un libro o anche attraverso un tour teatrale, perché sappiamo che tu appunto hai appena concluso un tour teatrale e il nome del tour si chiamava
2: Chiedi allo psi.
1: E invece quello nuovo, lo diciamo in diretta, in anteprima sì, mondiale, dire, globale, qui agli spettinati, si chiama
2: Tutto Ok.
1: Tutto Ok. Quindi,
2: ma vieni in qualche teatro.
1: Io voglio oltretutto io e te dovevamo fare qualcosa assieme a teatro,
2: vieni,
1: e lo
2: sali,
1: faremo qualcosa assieme. Quindi la prima data sappiamo.
2: Non me la ricordo. Okay. Mi hanno dato la lista di date, ma non me la ricordo.
1: Beh, sicuramente se cercate sui social troverete tutte le date. E come sarà questo spettacolo teatrale? Soprattutto raccontaci un po' com'è la differenza rispetto, non so, attraverso fare quello che fai attraverso i social e poi invece vedere le persone faccia a faccia.
2: Sicuramente ha un'altra poetica stare sui social, stare al teatro. Mi piacciono entrambe, devo dire. A teatro, anche tu sei stato a teatro, tu non lo so.
1: Sì, anche lui, anche Simo.
2: Allora, stare al teatro un po' ti mette in contatto, cioè proprio si crea una sorta di intimità forte con il pubblico che sta lì, qualcosa di unico, no? Infatti ogni spettacolo poi a sé stante col pubblico si crea proprio una compliance, no? Diversa, ogni città ha delle vibes diverse, e quello è il bello, e quello mi piace tantissimo, creare qualcosa di diverso ogni volta.
1: E quindi, insomma, non vediamo l'ora di venirti a vedere a teatro. E invece, per quanto riguarda il libro, io li ho avuti tutti e due i tuoi libri e tutti e due li ho letti. Ricordiamo i titoli: Non ho scelto io di essere così e Frammenti di un'anima. Frammenti di un'anima è un, se non sbaglio, un fumetto?
2: Una graphic novel.
1: Una graphic novel, e racconta di questa storia di questa ragazza, se non sbaglio. Adesso l'ho letto qualche
2: secondo
1: tempo
2: me
1: fa.
2: Per... te la ricordi più tu.
1: Però è stato molto bello, e quindi ve li consiglio. Invece, Non ho scelto io di essere così racconta della sensibilità. Che è un tema fondamentale. Insomma, leggete i libri di Michele Mezzanotte perché sono veramente belli e vi toccano l'anima.
0: Intanto su Radio 2 arriva Sienna Spyro.

0: Siena Spyro Great Expectation, gli spettinati su Radio 2, abbiamo avuto ospite Michele Mezzanotte.
1: Io sono felice, come abbiamo iniziato questa intervista, nell'aver avuto qui come ospite Michele, perché oltre ad averci dato qualche consiglio, ma sicuramente avrete modo attraverso i libri, attraverso lo spettacolo e attraverso i social di sentire meglio quelli che sono i tuoi consigli, e però insomma averti avuto qui fisicamente è stato veramente molto bello.
2: Ti posso chiedere cosa è per te la felicità?
1: Queste qui sono le domande
2: però flash pam.
1: La felicità per me è il passo successivo, cioè pensare a quello che ci sarà, ma nel frattempo è viverselo, cioè essere presente nell'atto. Quindi
2: allora, attenzione. A tratti bellissima, a tratti una paraculata.
0: Vedi?
1: Simo, per te cos'è la felicità?
0: Ma io ho difficoltà a risponderti, ti direi quei brevi momenti in cui percepisco qualcosa di un friccicore dentro di me, ma brevi momenti nel corso della giornata.
2: Però vedi che bello, progettualità è sentire.
1: E per Michele invece che cos'è la felicità? Per
2: stare qui con voi, ragazzi.
1: Allora qui siamo veramente contenti. Grazie davvero Michele.
0: Grazie Michele di essere stato agli spettinati su Radio 2. Prendiamo una piccola pausa. Restate su Radio 2.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2 99 Puma, microtasso.
2: Tutto ok?
1: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
3: 2-2
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35%, a 1,99 euro.
0: La cronaca scandisce le nostre giornate, irrompe nelle nostre vite e ovunque avvenga ci troverete lì.
7: Tutto cambia, ma sono sempre le ore 14.
0: Salvo Sottile conduce Ore 14 dal lunedì al venerdì alle 14 su Rai 2.
8: Che cavolo.

0: Una splendida giornata, dice Vasco Rossi. Beh, lo è e non lo è.
1: Una splendida
0: lo è
1: giornata.
0: E non lo è oggi.
1: Perché oggi è
0: l'ultima volta che fai qualcosa.
1: L'ultimatum. Ti do l'ultimatum.
0: Beh, allora,
1: l'hai già detto, l'ha detto, fa schifo.
0: Allora facciamo finta che cancelliamo questa cosa e adesso faccio l'annuncio. È un nostro è un programma pieno di ospiti di alto livello, quindi oggi abbiamo voluto chiamare qui il sindaco Roberto Gualtieri. Sindaco, buongiorno.
2: Siamo all'11 settembre stamattina alle 4 dato ufficialmente inizio al Natale di Roma.
0: Ma è un po' in anticipo.
2: Quest'anno vogliamo arrivare preparati, alle 4:10 abbiamo accesso alle prime luminarie.
0: Già.
2: Alle 4:20 abbiamo piantato l'albero. Beh, abbiamo un piano molto ambizioso. Da domani partono i mercatini di Natale. A metà settembre arriverà Babbo Natale. A ottobre facciamo Santo Stefano. Quest'anno poi abbiamo introdotto un sistema innovativo. Ogni buca di Roma verrà decorata con delle palline natalizie.
0: Carina.
2: Sì. Così non è più una buca, ma un'installazione luminosa urbana concava. L'abbiamo chiamata così.
0: Carina.
2: Stamattina abbiamo testato anche le re. Una si è fermata sul raccordo, l'hanno fermata lì, adesso però è perfettamente integrata nella mobilità romana. E soprattutto voglio tranquillizzare tutti, quest'anno l'albero sarà bellissimo, lo stiamo annaffiando da giugno, grazie a tutti.
0: Grazie sindaco, mi è sembrato un po' troppo in anticipo, ma va bene così.
1: In anticipo sui tempi, il nostro Gualtieri, posso dirti, prima mi è venuto, perché Gualtieri è l'unione di tre imitazioni mie.
0: Ah, vediamo.
1: Sì, te lo dico, te la faccio qui.
0: Dai.
1: Una è Gabriele Vagnato.
0: Sì, com'è Gabriele?
2: Fiore, allora siamo qui agli spettinati, incredibile, con
0: seconda?
2: Marco Lolli.
1: Enrico Lucci.
0: Che
1: Enrico
0: com'è?
2: Ah, siamo qua con Marco Lolli, incredibile. Oh,
0: la
2: ma
0: terza?
2: Come ti sei vestito? Vedi, Calomino.
1: E poi c'è chi è? Ah, l'altro è Max Mariola.
2: Ah, siamo qua con gli
0: E quindi il mix forma...
1: Gualtieri.
0: Che fa?
2: Oggi io ci sto e tu?
0: Allora scusami sindaco Gualtieri, lanciaci questo brano qua, l'ultimo. Ci sta questa qua.
2: Leon Bridges, Talk It Over. Io ci sto e tu?

0: Bridges or Talkies or gli spettinati.
1: No.
0: Vi è piaciuta?
1: Dillo bene.
0: Leon Bridges Talkies Over.
1: Talk It Over.
0: Leon Bridges Talk It Over. Sì. Qui agli spettinati su Radio 2. Stiamo arrivando verso la fine di questa puntata. Un venerdì pazzesco, un venerdì divertente, un venerdì anche riflettente, si può dire.
1: Riflessivo,
0: perché abbiamo avuto con noi Michele Mezzanotte. Grandi gli ospiti degli spettinati che purtroppo.
1: Smettiamo di.
0: Lo diciamo tra
1: va
0: poco.
1: Bene.
0: Lo diciamo tra
1: Vittorio,
0: poco.
1: Vittorio, penso che sia giunto il momento di dirlo, perché così è la realtà.
0: Gli spettinati, lo dico io.
1: Dillo tu.
0: No, per il momento, si prendono una pausa di riflessione.
1: È così.
0: Io e Calomino, per il momento, ci prendiamo una pausa di riflessione. Abbiamo bisogno di qualche momento di pausa.
1: Sì.
0: Ma chi lo sa, la vita è imprevedibile, la nostra squadra pure. Quindi, che dire,
1: vabbè,
0: ci sentiamo tra poco.
1: Spettinati, va bene. Sì.
0: Ci sentiamo.
1: No, ma dice Marco Lolli di aspettare.
0: No,
1: chiariamo il concetto.
0: Io non ce la faccio.
1: Non ti commuovere così adesso.
0: Volevo fare un discorso di ringraziamento, ma sapete cosa dico?
1: Che cosa dici?
0: Grazie a tutti.
1: È così, semplice e efficace.
0: Tutti,
1: grazie a tutti. No, senti, adesso sentiamo un'altra canzone, poi ci salutiamo bene. C'è Ernia con Dedica e io te la dedico. Ti è?
0: Grazie, signor.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia dedica Spettinati su Radio 2 il colpo di coda, Vittorio.
2: Come concludere questa... Com'è stato l'ultimo disannuncio?
1: Ernia! È stato un po' urlato.
2: Perché
1: ci possiamo fare?
2: Io sono troppo dispiaciuto.
1: No,
2: sono arrivato a questo momento, è l'ora dei saluti, degli abbracci, come dici che c'è una bellissima canzone. Però posso dire assolutamente che mi mancherete tutti quanti, ci prenderemo del tempo e torneremo più forti di prima.
1: Sicuramente non c'è da dispiacersi troppo, la programmazione di Radio 2 continua, questa cosa va detta,
2: sì,
1: Vittorio,
2: perché rimanete qui con noi con Radio 2, sì. Ma noi abbiamo
1: ci salutiamo comunque
2: in maniera
1: piangina,
2: trionfale,
1: vai Marco
2: trionfale
1: Lovi, vai.
2: Amiche ed amici, ci salutiamo oggi 11 amici. Settembre ringraziamo tutta la nostra squadra, fai noi, io ho paura di dimenticarmi.
1: Grazie Marco Lolli,
2: grazie,
1: sempre comunque.
2: Sempre con noi.
1: Grazie a Maria Novella Bucelli, la nostra redattrice. Grazie alla nostra più che curatrice, diciamo mamma, così, mamma radiofonica Roberta Bellei. Grazie alla zia radiofonica Maria Lucia Schito. Grazie oggi alla parte tecnica, al nostro vichingone. Eccolo qua, Gianluca D'Ascenzi. E ringraziamo la visual, Silvia Baldassare.
2: Ringraziamo
1: Vittorio Pettinato al suo debutto su Radio 2 con gli Spettinati.
2: E ringraziamo Simone Calomino qui, che ormai è diventata l'istituzione di Radio 2.
1: Vabbè.
2: E ci ha traghettato verso questo mondo fantastico che è quello della radio. E la radio, grazie a te, oggi vive una nuova vita.
1: Grazie Vittorio.
2: Signore e signori, è stato un viaggio fantastico, un viaggio estivo. Noi vi abbracciamo e vi auguriamo il meglio.
3: Per aver chiamato Rai Radio.
1: Di nuovo!
2: Basta.
3: I nostri operatori
1: signorina,
3: sono occupati.
1: Signorina,
2: me ne vado.
3: Ma c'eravamo,
1: ne avevamo già parlato.
3: Ma
1: e questa signorina è sempre quella di prima.
2: È sempre quella di prima.
1: Sì. Ma
2: ragazzi,
1: non ride più stavolta.
3: Grazie per aver chiamato.
1: Ride?
2: Chiamate la polizia della radio.
1: Sì.
2: Mandatela via. Grazie a tutti.
1: Grazie amiche e amici. A presto. Arrivederci.
2: Arrivederci.
1: A risentirci.
3: Grazie.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9 euro e 87. Lidl, vale davvero.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2 Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
6: Una tavola ci unisce. La comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunghissima che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Il 26-27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it.
7: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Sono le 13:30.
2: Rai GR2.
3: La scomparsa di Emma Bonino, avvenuta stamane in una clinica romana. In un messaggio il presidente Mattarella si dice profondamente addolorato e la ricorda come radicale, liberale, femminista, decisamente europeista, protagonista di movimenti e di riforme che hanno inciso sul percorso della nostra società, e ne sottolinea in particolare le battaglie contro la fame nel mondo, contro la pena di morte e per il Tribunale Penale Internazionale come motivi di orgoglio per la Repubblica. La premier Meloni ha annunciato le esequie di Stato, ha rappresentato, ha detto, una voce forte e riconoscibile della politica italiana. Cordoglio unanime delle istituzioni. Poi il 25esimo anniversario dell'11 settembre, Torri Gemelle e non solo, il giorno in cui il terrorismo ha cambiato le nostre vite. Per la cronaca, la tragica vicenda Garofalo, figlia di Lea, la testimone di giustizia uccisa nel 2009 dall'ex compagno. Ci occuperemo poi dei palinsesti di Radio Rai tra novità e conferme. Venezia, cinema, riflettori sull'ultimo giorno del festival, infine il calcio, riparte il campionato. Buongiorno da Luciano Cozzolino. L'Italia dice addio a Emma Bonino, storica esponente radicale, ex ministra degli esteri ed ex commissaria europea, a lungo parlamentare. 78 anni, da tempo malata, è morta in mattinata in una clinica di Roma. Ma subito il profilo della leader radicale.
4: Emma Bonino è stata la protagonista indiscussa di alcune delle battaglie politiche che più di altre hanno cambiato il volto del nostro paese. Storica attivista e dirigente del Partito Radicale, il suo nome, senza mai arrivare veramente al dunque, è anche circolato più volte per il Quirinale. Sarebbe stata la prima donna, il primo atto dirompente nel 1975, quando si autoaccusò del reato di procurato aborto e venne arrestata. L'anno successivo fu eletta alla Camera con il Partito Radicale, guidato da un giovane e ambizioso Marco Pannella. Con lui condusse dozzine di battaglie per i diritti civili. Nel 1987 andò a Varsavia per manifestare contro il regime comunista. Nel 1994 fu eletta con il centrodestra di Berlusconi, che l'anno dopo la scelse come commissaria europea. Negli anni 2000 Bonino fu ministra con Prodi prima e Letta poi. Proprio in quegli anni il tumore ai polmoni, da cui guarì nel 2023 e di cui lei stessa parlò pubblicamente. Nel 2024 il ricovero in terapia intensiva per gravi problemi respiratori, poi superati, quindi la visita a sorpresa del pontefice. Non me l'aspettavo, commentò Bonino. Papa Francesco mi ha detto che sono un esempio di libertà e resistenza. Gianluca Ruggirello, GR2.
3: E così il presidente Mattarella: Emma Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica. La sua priorità, aggiunto il capo dello Stato, era l'unità e la maggiore integrazione dell'Europa. Anche la premier ha ricordato la storica leader radicale, annunciando l'intenzione di predisporre le esequie di Stato. Giorgia Meloni si trova a Vercelli per il Festival del Riso, che è stato aperto con un minuto di silenzio per Emma Bonino, ma anche per l'ex ministro Raffaele Costa. Linea alla nostra inviata Carla Magrellino.
5: Sì, esatto, buongiorno. Il minuto di silenzio e poi Giorgia Meloni ha annunciato le esequie di Stato per Emma Bonino, sempre rispettata, dice, anche se le nostre posizioni erano molto distanti sui contenuti. Questo non mi ha mai impedito di rispettare la persona, aggiunto, e la sua autorevolezza. Poi è tornata sulla legge elettorale dopo l'inaugurazione qui a Vercelli del Festival Internazionale del Riso. Sentiamo un passaggio.
6: Gli italiani avranno la possibilità di scegliere la coalizione, il premier, il programma, il parlamentare. Per quello che riguarda il centrosinistra, mi pare francamente poco credibile che ci si dica che non è abbastanza, per esempio sulle preferenze, quando le preferenze mancano in questa nazione per l'elezione del Parlamento da oltre 30 anni e quando non più di un mese fa la sinistra festeggiava con lo champagne in aula per aver affossato l'emendamento che le introduceva.
5: La premier conferma l'arrivo di misure mirate contro il caro carburanti la prossima settimana, poi rilancia il nucleare e la strategia di un mix energetico per difendere l'autonomia dell'Italia. In particolare sul riso assicura tutela del Made in Italy di fronte ai prodotti contraffatti.
7: È un furto ai danni dei nostri produttori, segnatamente un furto ai danni di quei produttori che normalmente si alzano alle 4 del mattino. È un furto che noi non possiamo continuare a consentire.
5: Giorgia Meloni indica Maurizio Martina come candidato italiano alla direzione della FAO. E da Vercelli con Carlo Boninsegna, Carla Macrellino, linea allo studio.
3: Grazie a Carla Macrellino e torniamo alla morte di Emma Bonino. Messaggi da tutto il mondo politico e istituzionale, cordoglio dai presidenti delle Camere, minuto di silenzio in Senato. Ignazio La Russa ha reso omaggio alle numerose battaglie portate avanti dalla Bonino. Il vice premier Tajani ne sottolinea il grande sentimento europeista che, scrive, ci univa. Dalla Lega Zaia dichiara: ci ha insegnato che la politica può essere coerenza, dialogo e stile. Il suo partito, Più Europa, che per primo ha dato la notizia della scomparsa, Emma ci ha lasciati, ma non ci lascerà mai, una delle protagoniste più lucide, coraggiose e libere della storia politica del nostro paese. Grazie per tutto quello che ci ha insegnato, il ricordo della segretaria Dem Elie Schlein. Il leader del Movimento 5 Stelle Conte sottolinea le tante battaglie per la libertà e i diritti civili e sociali. Una figura straordinaria che credeva nelle istituzioni, così Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ha segnato la storia del paese anche per Fratoianni di Verdi Sinistra. Cambiamo pagina. Il 25esimo anniversario degli attacchi terroristici dell'11 settembre negli Stati Uniti. Il paese ricorda i quasi 3.000 morti a New York, al Pentagono e nello schianto di un aereo in Pennsylvania. Le cerimonie insegnate dal dolore ma anche da un clima politico sempre più polarizzato.
8: Donald Trump sceglie il Pentagono, non Ground Zero, per la ricorrenza che segna un quarto di secolo dagli attentati di Al-Qaeda. Lì il presidente degli Stati Uniti potrà pronunciare un discorso. A New York, in rappresentanza dell'amministrazione, andrà il vicepresidente J.D. Vance, sarà a Manhattan anche il capo dello Stato di allora, George W. Bush.
9: Our very freedom came under attack.
8: Come gli ex inquilini della Casa Bianca, Biden, Obama e Clinton. Con loro il primo sindaco musulmano di New York, Zoran Mamdani. Voci di destra nei giorni scorsi hanno contestato la sua presenza. A Ground Zero, luogo simbolo del dolore di tutti gli statunitensi, i politici non parleranno. Saranno le voci dei familiari delle vittime a ricordare uno ad uno i nomi di chi perse la vita. E risuoneranno i rintocchi di campana negli orari esatti degli impatti degli aerei che fecero strage. Momenti che per gli americani sono dolorosa memoria. E per quasi 100 milioni di cittadini nati dopo quella data, una pagina di storia le cui conseguenze durano ancora oggi. Davide Maggiore, GR2.
3: E nell'anniversario dell'11 settembre il presidente Mattarella ricorda quel giorno come una pagina abietta nella storia dell'umanità che aprì a nuovi successivi drammi. Il valore della pacifica convivenza tra i popoli, conclude Mattarella, deve ispirare anche oggi, senza cedimenti alla logica della guerra che sembra prevalere in troppi teatri. Un messaggio anche dalla Presidente del Consiglio: 25 anni fa il terrorismo non attaccò soltanto il cuore degli Stati Uniti ma tutto il mondo libero, scrive Giorgia Meloni. L'anniversario ci ricorda che la democrazia e la sicurezza non sono conquiste scontate, sono pilastri della nostra civiltà che abbiamo il dovere di preservare insieme. Siamo alla cronaca, la morte di Denise Garofalo, figlia di Lea, la testimone di giustizia uccisa nel 2009 dall'ex compagno Carlo Corso, uomo di spicco dell''ndrangheta. Si è suicidata ad Ariccia, vicino Roma. Aveva 35 anni, la stessa età della madre quando venne ammazzata. Vittima della stessa violenza, altrettanto protagonista della stessa ribellione, così l'ha ricordata Don Luigi Ciotti. La sua scomparsa è una sconfitta della società, il commento dell'Associazione Nazionale Magistrati. Il ricordo di Salvatore Dolce, il magistrato che nel 2002 per primo raccolse la voce di Lea Garofalo contro le 'ndrine calabresi.
10: Venni chiamato dai carabinieri di Pedeglia Policastro che mi dissero che c'era questa donna con una bambina, Denise, che aveva 11 anni, ed è proprio per questa bambina che lei fece la scelta di rottura con la famiglia, perché in quel momento le imponevano di portare la bambina al colloquio con Carlo Cosco, che era detenuto, e raccontò tutta una serie di cose che riguardavano un contesto familiare.
11: La morte di Lea fu una sconfitta.
10: Ha avuto proprio la sensazione forte che come Stato non fossimo riusciti a garantirle quella protezione di cui aveva sicuramente bisogno. Con lei non è stato mai facile, questo carattere ribelle la portava un po' anche ad essere abbastanza insofferente alle regole.
11: Cosa le suscita il suicidio di Denise Garofalo?
10: Deve essere successo qualche cosa che l'ha portata a questo gesto estremo, o anche pianto, perché speravo insomma che almeno lei riuscisse a fare una vita diversa.
11: Cosa può insegnare la storia di Lea e Denise?
10: Credo che la scelta di donne come Lea Garofalo debbano essere un segno di speranza per quello che potrà accadere nel futuro.
11: Arianna Di Giorgio, GR2.
3: Presentata oggi nella sede di Via Asiago a Roma la proposta radiofonica della RAI per il prossimo palinsesto autunnale. La nostra inviata.
12: Rai c'è con un'offerta radiofonica ricca e articolata. Con la radio attraversiamo la storia del nostro tempo, la contemporaneità, dentro un racconto in cui oggi le parole si uniscono alle immagini, dice l'amministratore delegato Rai, Giampaolo Rossi. All'insegna della musica e dell'intrattenimento, la proposta di Radio 2 tra conferme e novità, il direttore Giovanni Alibrandi.
13: Tante novità anche in questa stagione, sempre nel segno di quello che noi vogliamo fare, cioè creare una radio di flusso, quindi tanta musica, tanto divertimento, ma con contenuti. Tante conferme e alcune anche rinnovate. Una delle più importanti è Caterpillar, sempre stata confermata, che avrà dei nuovi conduttori, un ritorno importante. Poi ci saranno anche altri ritorni importanti, come Andrea De Logo, come la Casalegno e, per quanto riguarda appunto come Caterpillar, Filippo Solibello.
12: Se ci dovesse descrivere la sua Radio 2 con una parola.
13: Una parola è complesso.
12: Con Andrea Di Marco, Marcella Sullo, GR2.
3: Ed ora il cinema con gli ultimi film in concorso alla Mostra di Venezia, che domani sera assegnerà i suoi premi. Dopo Naza, in testa alle preferenze della stampa internazionale, oggi altri due film in cui la politica e la vita si intrecciano, con Il ritorno a Buenos Aires di Marco Bekis e l'iraniano Ali Asghari. L'inviata.
14: La musica di Nino Rota, protagonista del documentario Nino di Walter Fasano, colonna sonora di questa giornata al Lido che vede gli ultimi due film del concorso. Marco Bekis torna a Buenos Aires dopo Garage Olimpo per raccontare il processo per quegli avvenimenti.
15: Quello che mi interessava della figura del sopravvissuto era di riproporla come una figura tragica. Solo diventando testimone tu riesci a fare giustizia. Il sopravvissuto viene considerato uno che ha avuto fortuna, invece anche lui è una vittima.
14: Protagonista, bravissimo, Adriano Giannini. Dall'Argentina all'Iran con Ali Asghari, appena arrivato da Teheran, che racconta un uomo in cerca di un po' di luce, titolo del film, in un momento oscuro per la società.
16: Per me anche era importante raccontare la vita dopo una tragedia. Volevo raccontare la bellezza della vita.
14: Ed è arrivato anche Russell Crowe, che stasera presenta il suo documentario autobiografico. Venezia, Miriam Mauti, GR2.
3: Siamo alla pagina sportiva, con noi in studio Giorgio Germanò. Ciao Giorgio.
17: Buongiorno, ciao Luciano.
3: Allora, calcio in primo piano, dopo la Champions League questa sera torna il campionato.
17: Alle 20.45 il calcio d'inizio della sfida fra Venezia e Fiorentina. Particolare, le uniche tre squadre del nostro campionato sono le due che si affrontano stasera. A zero punti c'è anche il Genova, quindi da parte di entrambe le contendenti necessità estrema di non uscire sconfitte dalla sfida in Laguna di questa sera. Grande curiosità sulla panchina gigliata per il ritorno di Vanoli, l'allenatore della Salvezza, nello scorso anno subentrato lunedì all'esonerato Fabio Grosso.
3: Dal calcio al tennis, ci sono già le finaliste degli US Open.
17: Parliamo ovviamente del torneo WTA. Arina Sabalenka, bielorussa, contro Yelena Rybakina, russa naturalizzata kazaka. Saranno loro a sfidarsi domani sera per il titolo degli US Open, ma Luciano, la notizia, la particolarità di questo match è che comunque vada a finire, da lunedì sarà la Rybakina la nuova numero uno, interrompendo il regno della bielorussa, la Sabalenka, che era stata regina del ranking WTA per 99 settimane. Facciamo anche un flash. MotoGP conclusa poco fa la prima sessione di libere a Misano, miglior tempo per Marc Márquez davanti a Bezzecchi.
3: E ringraziamo Giorgio Germanò. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento di edizione Massimiliano Colli, in regia Alessandro Siani e Stefano Velli. Ora la linea va al programma Radio 2 Music Room, prossimo GR2 alle 15.30 da Luciano Cozzolino. Un buon proseguimento d'ascolto.
18: Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.
19: E Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
20: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
21: Ascolta il podcast I fantasmi di Opal, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.

Radio 2 Music Room, ben trovate, ben trovati, le 13.45, ladies and gentlemen, qua per l'ultima puntata di questa bellissima estate che abbiamo trascorso assieme a me, Silvia Boschero, assieme a tutti quanti i registi che si sono succeduti durante questo bellissimo agosto barra settembre. Ora c'è Leonardo Sinibaldi, al quale do il ben trovato, cuori cuori, come se piovesse, per questo incontro che ci è piaciuto tantissimo. Ben trovato anche Domenico Ganci, che è in console alla Visual Radio con Valentina Galli. Voi tutti potete vederci sul canale 202 del Digitale Terrestre e soprattutto chiacchierare con noi di questa puntata di oggi, di quelle che si sono succedute e di quello che desiderereste dalla vostra radio del cuore. 348 7300.

Eccoci qua su Radio 2, Radio 2 Music Room Estate, sono le 13.49, dai, ora è finita Radio 2 Music Room Estate, ora ci sarà il Music Room normale tutti i giorni con i nostri colleghi e poi ci sarà il Radio 2 Music Room del weekend che in realtà è proseguito con altri amici, altri speaker, altri colleghi durante tutta quanta questa estate. Ieri sono arrivati i temporali, in alcuni luoghi d'Italia anche dei temporali un pochino grandi, sto pensando alla mia mitica Sinalunga, paese della Val di Chiana che nomino spesso perché sto praticamente la mia terra, la mia origine è lì, che è stato un po' massacrato da un piccolo tifone che è passato di là, quindi do l'in bocca al lupo a tutti quanti gli abitanti del comune di Sinalunga e della Val di Chiana in generale, che è stata un po' colpita ieri da questi dissesti della nostra meteorologia che ultimamente ci fa un po' preoccupare. E allora, cari ascoltatori di Radio 2, oggi insomma sono entrata qua nella sede di Via Asiago 10, c'era tutto quanto un giro incredibile di persone perché c'è la presentazione dei nuovi palinsesti, quindi ci sono un sacco di novità. Lo posso dire finalmente che la mia amica Andrea De Logu torna a Radio 2, sono proprio contenta, e tornerà in una fascia, io lo sapevo ma non ve l'ho detto, vabbè dai, si scherza, tornerà in una fascia pomeridiana molto importante con tutto quanto un mega gruppo, e quindi le faccio un super in bocca al lupo e un abbraccione grande grande grande, chissà che ogni tanto non mi ospiti lì a rompere le scatole e a rinverdire i vecchi tempi. Ho fede in questo, Faith, George Michael su Radio 2 Music Room Estate.

Cosa gara? Have faith, faith, faith. Meraviglioso. George Michael che un po' di tempo fa, non mi ricordo esattamente quando, ma ha usato proprio faith, cioè ha usato, o meglio, chi per lui ai noi, visto che il nostro George Michael ci ha lasciato molto tempo fa, ha usato il titolo di questa canzone, Faith, anche per nominare il documentario su di lui, un documentario molto interessante dove peraltro si scopre, nemmeno tantissimo, lo si scopre più su un libro che parla di lui, della sua biografia, si scopre come un personaggio con un animo duplice, forse anche triplice, nel senso che aveva una vita molto movimentata e anche molto inquieta, guidata anche da una passione, ai noi, malata per sostanze che lo tenevano sotto scacco. E quindi che lo tenevano anche su di giri un po' troppo, per cui non è stata soprattutto negli ultimi anni della sua vita una un'esistenza facile, un'esistenza felice. Se volete andare a vedere, no, un po' il racconto della vita di George Michael, che poi in realtà non è mai apparso così inquieto, oscuro come invece poi si è scoperto dopo, quando ai noi ci ha lasciato prematuramente. Anzi, insomma, tutta quanta la sua musica è musica, sì, in alcuni momenti un po' malinconica, ma certo anche super, super allegra, super funky in alcuni momenti, super pop, con questa voce incredibile che riusciva anche a interpretare la musica afroamericana in maniera eccezionale. Ricordiamo quella sua interpretazione insieme a Mary J. Blige di un pezzo di Stevie Wonder, supersonico. Chissà perché io parlo sempre di Stevie Wonder, visto che ieri non sono riuscita a prendere online i biglietti per i concerti, qualsiasi concerto era impossibile da ottenere, europei, per Stevie Wonder, quelli che vi avevo annunciato un po' di tempo fa. Va bene. Oggi parliamo insieme, se vi va, al 3487 300 200, sempre dell'universo, diciamo così, del digitale, che abbiamo toccato ieri. Ieri insomma abbiamo parlato un po' dello sparire, del nostro desiderio di alcuni di non rispondere, di non essere sempre presenti in maniera ossessiva 24 ore su 24, che è un po' quello che ci induce la tecnologia. E oggi parliamo di chat, perché vogliamo sapere se sempre ci divideremo tra boomer e non boomer. Sapete che cos'è il galateo delle chat? Sapete come non diventare cringe, come dicono i giovani? Insomma, c'è un modo per gestire la comunicazione nell'era digitale, in questo terribile e molto difficile presente.

0: 99, 99, non è possibile.
1: Tesoro, tutto ok?
0: 99, Puma, microtasso.
1: Calmati, ora chiamo qualcuno.
0: 99, Puma.
1: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
0: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro. 22.
2: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: 22. In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
4: BYD vi ricorda l'appuntamento con BYD Music Awards.

Radio 2 Music Room, estate, alle 14:05, Peggy Goo featuring Ayra Starr, un pezzo che sa di snap, sa, come diceva Leo, sa di qualcosa di un po' anni 90, un po' dance, quella roba lì, no? Non pensate? Inizi. Allora, oggi si rinizia in un certo senso, no? 11 settembre, vabbè, oramai, ahimè, ci ricorda cose nefaste, ma ci porta anche al fatto che da questa settimana, anzi, diciamo dalla prossima, da lunedì si ricomincia. Per cui molti usano dire che settembre è il vero capodanno, o meglio, settembre è il ricominciare, no? Ripartono le scuole, nel Lazio mi pare che ripartano il 15, se non sbaglio, il 15 settembre, ditemi se ho ragione, ascoltatori al 3487 300 200, poi diteci anche nelle altre città italiane quando si riparte con le scuole. Intanto le città si sono chiaramente ripopolate, stavamo bene a Roma, non era malissimo. Ricominciano le chat, visto che all'inizio vi ho parlato di chat, la chat del condominio rivive, per nostra fortuna direi, la chat del corso di yoga, la chat dei genitori, perché con la scuola ricomincia anche la chat dei genitori, con le maestre, con gli insegnanti, ricomincia la palestra, che è una cosa bella, no? Perché che fai a settembre? Ah no, a settembre mi iscrivo, oppure ricomincio la palestra, oppure faccio un corso, ho deciso che imparo a fare quella cosa lì. Insomma, settembre è un po' il buon proposito, no? A settembre è quasi più che a gennaio, e poi insomma a livello psicologico è proprio un nuovo inizio, lo è anche a livello commerciale, se ci pensate. Questo l'ho sempre notato, non so se lo avete notato, a settembre cominciate a vedere le pubblicità delle collezioni, quelle da raccogliere settimana dopo settimana, tipo i modellini, i minerali, queste cose che poi non ci fai un tubo, ti ritrovi i minerali, ti ritrovi tipo le auto storiche, sai, queste cose qua. Magari ogni settimana c'è il fascicolo con un pezzo di macchinina e poi tu la vai a ricomporre, l'uncinetto, le bambole, insomma è un ricominciare con un sacco di buoni propositi. Credo che anche voi li abbiate. Fateci sapere 3487 300 200 se è vero che tutti noi, o se voi in particolare, avete buoni propositi per il settembre, un nuovo inizio, ovvero settembre is the new gennaio.

Casini, casini, casini con settembre che inizia e noi vogliamo rimetterci in forma. Marrakesh featuring Ghe. Beh, mi provocate allora, perché questa è una citazione o sbaglio di Gangsta, anzi di Pasta in Paradise, perché Gangsta Paradise era una citazione di un pezzo di Stevie Wonder, quindi siamo sempre a Stevie Wonder, che si intitolava Pasta in Paradise. Oppure no, è così, semplicemente la musica gira e poi alla fine le cose sono molto simili, insomma, le note sono sette, sai queste cose qua. Va bene, va bene. Allora sì, il senso di oggi al 3487 300 200 è un po' quello che ho provato a raccontarvi prima, ovvero anche voi siete della meravigliosa squadra secondo cui settembre per noi diventa un nuovo inizio, quindi a settembre dobbiamo per forza diventare persone migliori. Ha qualcosa di molto potente questo benedetto settembre, più potente ho deciso del primo di gennaio. A gennaio siamo stanchissimi, veniamo dalle vacanze di Natale, dall'ultimo dell'anno che ci ha distrutto perché abbiamo dovuto per forza divertirci, abbiamo mangiato troppo, ci siamo abbuffati, c'è il buio presto, invece settembre è perfetto, arriviamo dall'estate, ci siamo rilassati, siamo stati con le persone a cui vogliamo bene in maniera molto spero, perché poi alla fine c'è tanta gente che ha lavorato, che si è fatta il mazzo, però solitamente un po' di tempo per rilassarci ce l'abbiamo d'estate o cerchiamo di procurarcelo, e quindi siamo pronti per un nuovo inizio, quell'illusione, no, bellissima, che possiamo rimetterci a posto, rimetterci in sesto, anche se siamo un pochino acciaccati. 3487 300 200, diteci in che cosa avete deciso in questo settembre di ricominciare. Come vi volete risistemare? Non mi dite solo la palestra, voglio sapere di più. Il corso d'inglese, voglio vedere più amici, mollo il fidanzato e cose di questo genere, pesanti.

preso Stevie Wonder, Pastime in Paradise. E questa Beggin' ha una storia molto molto lunga prima che i Maneskin la fanno diventare un successo, la facciano diventare un successo planetario, mi ricordava giustamente Leo, per cui si sono fatti anche festival importantissimi come Lollapalooza, hanno aperto ai Rolling Stones, ragazzi, ci sono foto di Mick con i nostri Maneskin, Mick Jagger. Insomma, che cosa succede? Questa canzone è vecchissima, arriva dagli anni 60, una canzone che veniva cantata da Frankie Valli, quello famosissimo, scusate, in falsetto dei Four Seasons. È stata scritta da Bob Gaudio e Peggy Farina, lo leggo, non me lo sarei mai ricordata, è pubblicata appunto la prima volta nel 1967, poi arrivano nel 2007 questi Madcon, che sono un duo hip hop norvegese, pensate un po', che scartabellano come tanti la musica soul, rhythm and blues eccetera eccetera, magari meno nota, e decidono di appunto rispolverare questo brano e trasformarla in una cosa un po' tra l'hip hop e rhythm and blues. E poi dopo, ancora un po' dopo, insomma, arrivano i Maneskin, fanno X Factor nel 2017, il grande Manuel Agnelli Love Manuel Agnelli assegna loro il brano, e insomma ovviamente non si ispirano loro alla versione del 67, ma appunto a quella dei Madcon, che effettivamente, come avete sentito, è pari. Oddio, c'è forse un po' più di grinta, no, da parte dei nostri Maneskin. Questa invece è la Malia di Levante.

On y va. Andiamo ragazzi, è settembre, oggi parliamo di questo. Vi siete dati una mossa? Avete deciso di ricominciare qualcosa o di cominciare qualcosa? Molti ascoltatori, visto che ho nominato prima una cosa tipicamente settembrina, ovvero il settembre editoriale, no? Modellini, minerali, cose da raccogliere attraverso l'edicola, no? Collezioni a fascicoli andavano tantissimo prima, ma ancora oggi vedo insomma in giro

pubblicità di queste cose qua, perché le persone rientrano nella routine, no? E quindi ricominciando tutto quanto passano anche davanti alle edicole, che ora sono spopolate di giornali, ma ci sono solo altre cose, anzi le poche edicole, ai noi, che sono rimaste, proprio perché non si vendono più quotidiani e anche pochi settimanali e mensili, devono inventarsi di tutto di più. E ancora qualcosina funziona, se ci sono degli edicolanti all'ascolto magari ce lo possono raccontare loro, sui fascicoli. Poi c'è una cosa diabolica del fascicolismo, lo chiamo così, va, che i primi costano pochissimo, per cui tu dici, che ne so, fatti la macchinina in, che ne so, 45 puntate, 45 fascicoli, i primi costano solamente, che ne so, 1,99 euro, e te vai, zac, vuoi non comprartela? Poi però magari alla fine la macchinina a forza ti stufi e ti manca la ruota davanti, però e poi butti tutto quanto, butti il bambino con l'acqua sporca. Altre 487 300 200. Non a caso Francesca scrive: mio padre faceva le Ferrari da montare con queste cose in edicola. Ad un certo punto in casa avevamo più pezzi di motore che posate. Pezzi di motore, vedi, perché forse nemmeno lui era riuscito a, come dire, assemblarle tutte quante, magari si era stufato. Oppure un altro ascoltatore, un maschio, vedi: avevo iniziato il corso di uncinetto a fascicoli, ho ancora il primo quadratino che è diventato un sottobicchiere. Vabbè, che cosa volevi fare? Una coperta? Esagerato. Intanto settembre si fa sentire. Prima ho chiesto, le scuole sono già aperte, e un nostro ascoltatore Giovanni dice: hai voglia, da Rovereto, in Trentino sono già iniziate ieri, e si è visto subito dal traffico mattutino. 3487 300 200, cosa iniziate a settembre?

signori, mentre vanno queste canzoni di un po' di tempo fa, ovvero Bryan Adams, truccatissimo, e Mel C delle X Spice, diciamo, scopriamo che il nostro regista Leonardo Sinibaldi ha una crush, tuttora aveva una crush con Mel C. Ma siete coetanei, no? Lei è un pochino più grande di te. Ti piacevano le donne un pochino mature? Di' la verità, Leo. Vabbè, dai, sto scherzando. Allora, ringrazio tutti i nostri ascoltatori meravigliosi che stanno scrivendo al 348-7300-200, ma soprattutto i sardi, perché mi stanno spiegando, a partire, scusate, da Liliana di Sennori, che in Sardegna il mese di settembre si chiama Cabidannu. Quindi non ci siamo andati troppo lontani nel dire che questo, che September is the new January, ovvero che è un po' la ripartenza vera e propria dell'anno, quindi meglio di gennaio a settembre decidiamo di fare cose nuove, di ripartire. E quindi siamo andati a cercarlo, proprio così. Il capodanno sardo, cioè il capodanno sardo, scusate, il mese di settembre in Sardegna si dice Cabidannu, che significa capo dell'anno. Viene dal capodanno antico, dal calendario bizantino che era in uso in Sardegna fino al X secolo, pensate, in cui appunto l'anno nuovo iniziava il primo di settembre. Questo perché? Perché era una società agricola e come tante società agricole e pastorale, ovviamente, perché soprattutto pastorale quella dei sardi, non seguivano il calendario, diciamo così, solare, ma tutte le loro scadenze coincidevano con le scadenze della terra, quindi settembre era, è tuttora, la fine del riposo estivo e la ripresa dell'aratura, e quindi la preparazione dei campi alle cose nuove, le semine, il rinnovo dei contratti agrari, il ricominciare, no? Vero e proprio. Quindi è tutto perfetto. Mariella, ad esempio, non ha arato un campo, ma ha ricominciato. Al 348-7300-200 ci ha detto che si è iscritta al corso base di yoga. Alla grande! Parti dal corso base di yoga e poi man mano cominci a fare il corso di, non lo so, di ebraico antico come ha fatto Madonna, e poi in 448

queste armonie, in questa logico. Sento ancora in sottofondo una meraviglia, ma è il Cesare che mi continua nell'arrangiamento sontuoso, direi, di questa canzone molto bella. 14:35, questa è Radio 2 Music Room Estate e stiamo parlando di rientri, ma anche di rientri con la nostra voglia di fare, di cambiare, di iniziare cose nuove. Un'ascoltatrice, mi piace molto questa cosa, al 3487 300 200, ci manda proprio una locandina di quello che per lei è l'inizio, diciamo, del nuovo anno che parte a settembre. La cosa principale è che si ricomincia a cantare con il coro. Ah, anche la nostra Banchi canta con il coro, vedi? E già domani c'è un concerto di cui stasera abbiamo le prove generali. Allora, cara Laura, che siccome questa è una cosa bella, la vogliamo dire, ti vogliamo fare pubblicità, i Canti dell'Anima, Corale Polifonica Martini, al pianoforte Andrea Bosso, dirige Massimo Di Biagio, domani sabato 12 settembre alle 19 al Castello Baronale di Maenza, in un concerto di musica sacra. Quanto sono bravi i nostri ascoltatori. Tanti che ci scrivono al 3487 300 200, dopo ascolto anche i vocali, perché di solito quando c'è la Banchi li ascolta lei e me li manda così a tradimento, senza che io sappia nulla. Da settembre in avanti, scrive Ricky, di solito ricomincio a collezionare non fascicoli comprati all'edicola, ma dischi in vinile. E ascoltati d'estate mi fa venire troppo caldo. Ah no, scusa, ascoltarli d'estate mi fa venire troppo caldo perché il suono che esce dall'amplificazione è molto rotondo e corposo. Senti lì la metafisica proprio dell'ascolto del vinile. Cara Silvia, Monica scrive: di buoni propositi da intraprendere non ne ho. Ah, finalmente qualcuno che dice: no, guarda, non voglio far niente, non ne avrei neanche il tempo, oltre a non sentire il bisogno, però sono molto contenta di tornare alla routine dopo un paio di mesi e di riprendere appieno gli allenamenti di fitness e le serate sul divano con la nostra Labrador Gaia. Che bello, un mix di stravaccarsi e tornare alla routine. Sì, perché poi, poveri noi esseri umani, ci abbiamo anche bisogno della nostra routine. Saluto anche Paolo, non ti sei perso niente, la trasmissione è iniziata, stiamo parlando di buoni propositi di settembre perché abbiamo capito che settembre è il nuovo gennaio. Quindi voglio sapere sia quali sono i buoni propositi, sia qual è la vostra grande menzogna di settembre, ovvero quella che ogni anno, appena tornate dalle vacanze, annunciate con grande sicumera: da settembre faccio questo, e invece dura una settimana. E è un attimo che è arrivato ottobre e non avete combinato un tubo.

Animal, K-Side e le 14:41. No, mi fa ridere quando ci sono queste cose palindrome. Mi ricordo che quando lavoravo con Rupert, il mitico prof della School of Rock, lui tutte le volte che erano che doveva dire 14:41 diceva, qua è palindromo. Forse non è esattamente palindromo, forse non ho mai capito che cosa volesse dire Rupert quando diceva palindromo. Buon pomeriggio, Daniele e Angelo ci scrivono al 3487 300 200 che lei e suo marito ogni anno a settembre iniziano a pianificare i viaggi da fare l'anno successivo. Vabbè, ma siete dei geni, siete appena tornati da dei viaggi, ma l'idea è di ripartire, quindi vai a pianificare. Ah, che vita meravigliosa. A settembre Valentina da Conselve riapre il mio cinema, il super cinema Marconi di Conselve, appena finisco di tinteggiare. Ma complimenti. Quindi tu, sì, è lei, perché lo vedo, ce l'ha anche nella foto, sala della comunità, c'è cura, passione e qualità, c'è pure un articolo. Abbiamo un'ascoltatrice che tiene un piccolo cinema, come diceva ieri la nostra meravigliosa Banchi, questi piccoli cinema che sono dei presidi culturali importantissimi, soprattutto nei piccoli paesi, che resistono nonostante tutto all'arrivo delle potenze multinazionali. Brava, brava, ti vogliamo un sacco di bene, tantissimo Valentina, in bocca al lupo per la riapertura del tuo cinema, cinema insomma di tutta quanta la comunità, assolutamente. E poi insomma salutiamo anche un altro nostro ascoltatore, dice che parla di caffè, ci vuole il caffè d'altronde, sì, per questo ascoltatore a settembre, evidentemente non ha dormito abbastanza. Allora, Luana dice, anche io amo riprendere la routine, passeggiate e cenette del fine settimana con il mio compagno. La mia solita menzogna, perché prima ho chiesto la menzogna che dite a settembre, è dire, l'anno prossimo scendo a Battipaglia una volta all'anno perché il viaggio è troppo stancante, ma puntualmente scendo Natale, Pasqua e estate. Vabbè, ma perché non si può, cioè, non capisco che cosa succede a Battipaglia. E poi chiudo almeno questa tranche. Il mio buon proposito settembrino, dice Paolo, è quello di non essere più schiavo del Garmin. Vabbè, ora ho detto una marca. Allora, non vuole essere il nostro ascoltatore più schiavo dell'orologio con il quale anch'io ce l'ho, non quella marca, ma insomma ci sono tante marche, che non solo ti dice i passi, non solo ti dice a che velocità vai, se sei un runner professionista, ma ti dà tutti quanti i parametri biologici, fisici, per cui ti dice se il tuo sonno è andato bene, se il tuo battito è giusto, se sei entrato in fase REM oppure no. Effettivamente, dici bene ascoltatore, può creare una certa dipendenza e anche un pochino di ansia. Quindi bravo, saggezza dell'età, come dici tu Paolo, mettilo un po' da parte che non ce ne frega niente. I parametri li vedremo poi, intanto ci sono i Negrita, Radio 2. Lento.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49 euro. Spesa intelligente!
3: 2-2. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: 2-2.
5: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Quando pensi al mercato dell'energia?
7: Quando lo metti energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.

superpoteri che bisogna avere a settembre per ricominciare la nostra routine, il nostro tran tran. 14:52, Boschero con voi fino alle 16 di quest'oggi, nell'ultima puntata del Radio 2 Music Room dell'estate. Stiamo parlando di questo nuovo inizio che è settembre. I sardi ci hanno spiegato, all'ascolto ci hanno spiegato che per loro effettivamente settembre si dice anno nuovo praticamente, cioè coincide con il nuovo anno da tradizione agricola antica. E in effetti scopriamo che sono usciti diversi articoli negli ultimi giorni come c'è questa idea anche psicologica che settembre sia il nuovo inizio. Leggo un articolo di Vogue Italia dove si parla di questo effetto fresh start, si chiama, perché quando si scrive un articolo e si parla di una qualsiasi cosa bisogna trovare una terminologia inglese, altrimenti non vale abbastanza. Fresh start significa fresh start effect, anzi l'effetto inizio fresco, che vuol dire insomma si ricomincia a settembre. Vabbè, dai. Inizio settimana, mese, anno, scolastico, compleanno, sono tutte quante cose che sono una sorta di fresh start, no? Secondo questa teoria, quindi ci fanno percepire psicologicamente una sorta di separazione tra come ero prima, il me di prima e dopo, praticamente come se ci fosse una nuova, appunto, un ricominciare. Poi anche sul Fatto Quotidiano vedo che c'è un articolo, stavolta la chiamano September Theory, perché avrebbero potuto chiamare la teoria di settembre, ma la chiamano September Theory, e anche lì è l'idea che settembre è il mese dei bilanci, delle decisioni, delle svolte, e riportano un dato che effettivamente è molto vero, ve lo posso dire anch'io. Il 70% degli psicologi registra a settembre un aumento spropositato delle richieste per iniziare un percorso psicologico. Perché? Perché insomma dopo la pausa estiva ci si guarda allo specchio, ci si guarda un po' dentro, magari sono saltate delle relazioni, sai, succede in vacanza, siete dovuti andare in barca e quindi non avevate via di scampo, che ne so, una cosa del genere, vi siete accorti che forse quella relazione vi stava un po' stretta, oppure stava stretta all'altro, o semplicemente il ritorno in ufficio e quindi a un lavoro che non ci piace, non ci soddisfa, o semplicemente appunto il bilancio di settembre ci porta magari a bussare alla porta di uno psicologo. È una cosa normalissima, vorrei continuare a sdoganare questa cosa qua, perché tuttora tantissime persone, soprattutto in alcune zone d'Italia, non voglio dire quali perché sennò mi dite no, non va bene, non va bene, devo trovare prima una statistica e poi ve lo dirò, ecco, ancora hanno lo stigma della psicologia come se fosse una cosa strana, e invece è un grandissimo supporto. Beato chi ci va. Dusty Springfield, non lo so se ci andasse, ora vado a vedere la sua biografia.

meditavamo io e il nostro regista Leonardo Sinibaldi sulla figura di Dusty Springfield, che tutti noi conoscono in questa versione di Son of a Preacher Man, canzone famosissima, ma non tutti sanno che lei ha avuto un impatto enorme sulla cultura pop americana e non solo. Qualcuno addirittura, lo dice anche Wikipedia, la paragona, diciamo così, alla nostra Mina come impatto, però nel suo paese ovviamente. Venne anche in Italia perché nel 65 venne invitata a Sanremo, ha gareggiato al festival con Di fronte all'amore e con Tu che ne sai, brani che furono eliminati, ai noi, dal festival. Poi però lei tornò in Inghilterra e continuò a scrivere. Io che non vivo senza te di Pino Donaggio l'adattò in inglese, e quindi non lei, vabbè, l'adattò un altro personaggio, e lei la portò e la rese meravigliosa. Insomma, un personaggio incredibile e anche molto avanti con per via delle sue, ad esempio, preferenze sessuali. Lei era dichiaratamente omosessuale e tutto questo non ha giocato a suo favore, ovviamente, negli anni 60. Lei era nata nel 1939 in quel di Londra. Era una Londra chiaramente degli anni 60 che si stava liberando, però forse ancora era troppo presto, soprattutto per una donna in una situazione del genere. E quindi, quando prima ho fatto quasi per scherzo tra me e me la domanda, chissà se sia mai andata dallo psicologo Dusty Springfield, in realtà Dusty Springfield ha avuto una lunga problematica psicologica e anche psichiatrica, tanto è vero che è uscito poi molti anni dopo questo suo libro, questa sua biografia ufficiale. Ne sono uscite diverse, ce n'è una in particolare che è uscita, che si chiama Dancing with Demons, Ballando con i demoni, dove ovviamente si racconta anche di tutti i demoni che questa artista meravigliosa, questa voce unica, ha avuto e ha tentato di affrontare durante la sua vita che è stata lunga e anche piena di grandi soddisfazioni. Prossimo pezzo su Radio 2, West Cross, fra Quintale, Scarabocchi, ce l'ascoltiamo.

Kyla su Radio 2 Music Room Estate, che bella voce, inconfondibile, l'avrete sicuramente riconosciuta se seguite Radio 2, perché l'anno scorso la passavamo sempre con una canzone che si intitola Water, Give Me Water, cantante inglese, cioè no, in realtà è sudafricana, però credo che stia, non so se sta in Inghilterra, ma lo sto inventando, forse sta proprio in Sudafrica tranquilla come se fosse, come niente, però ha vinto un Grammy Award, quindi insomma è molto molto amata sicuramente in Inghilterra. 15-4 minuti, Silvia Boscaro con voi, un sacco di bella musica e le nostre chiacchiere sul settembre, che significa ricominciare. Gabriella dice: quest'anno non mi iscrivo a nessun corso in palestra, tanto vado sempre solo fino a metà dicembre e poi mollo. Già, fino a metà dicembre secondo me può anche essere qualcosa di interessante, dai, non è malissimo, malissimo. Il bisogno di ricominciare, non tutti ce l'hanno il bisogno di ricominciare, però appunto settembre funziona come una sorta di confine, no? Un confine psicologico, per cui ricominciare significa partire di nuovo, oppure aggiungere qualche cosa, oppure togliere, perché no? Togliere qualcosa, decidere di cambiare qualcosa, scegliere, ridurre, modificare. Quest'anno voglio stare solo, voglio tagliare i rami secchi, voglio stare solo con le persone a cui voglio veramente bene. Giovanni, sempre al 3487 300 200, ci fai complimenti per la trasmissione, non bisogna mai dimenticare i complimenti per la trasmissione, fanno bene. Tuttavia devo correggerti, dice: attenzione, l'inizio dell'annata agraria comincia l'11 novembre, che è l'estate di San Martino. Ok, però nella tradizione sarda, come ci dicevano anche tanti ascoltatori, settembre è davvero il nuovo inizio. Allora, un altro ascoltatore dice, la Claudia, scusate, una donna: il mio buon proposito è ascoltarti in radio, tu, Max Cervelli, eccetera. Ci siamo, probabilmente nel weekend, insomma, poi ci saranno cose più ufficiali. Ciao Silvia, che bella musica, eccetera. Sì, oggi è l'ultima puntata, è vero, di questa edizione del Music Room estiva, che è diventata, grazie Giorgio, un appuntamento fisso per te, ma rimarrà sempre nel palinsesto di Radio 2. Quindi continuate a scriverci 3487 300 200, perché noi intanto fino alle 16 quest'oggi siamo qua e quindi possiamo condividere un sacco di cose belle, tra cui questo bellissimo pezzo di New Genia.

care, che meraviglia, i nostri New Genia che ci hanno accompagnato durante tutta questa estate. Siete nel Fresh Start Effect, ragazzi. No, mi fanno molto ridere questi articoli, tutti in inglese. Allora, la tua voce è stata un balsamo per le nostre orecchie. Grazie Barbie, che dici che ti piacciono i racconti musicali. Guardate, se a me decidete di farmi parlare di musica, posso continuare per le prossime 16 ore. Non ditemelo, perché potrei diventare noiosa, attenzione. Soprattutto non ditemi la parola Caetano Veloso, perché altrimenti... divento antipatica. Allora, vediamo un pochino. Sì, ci sono un sacco di complimenti anche per la Banchi, che fra un po' sentiamo, ragazzi, non è che ce la siamo dimenticata, solo che lei non lo vuole dire, ma io lo voglio dire. La Banchi è anche una produttrice di cinema e quindi sta presentando un suo personale film di cui non parleremo, perché noi siamo persone serie e modeste soprattutto, quindi niente. Però insomma, è una gran donna la nostra Banchi.

Questo sax è un sax proprio da pomicio, ragazzi. Niente di più, niente di meno. Super pomicione, super limonata, come dicono i milanesi. E va bene, abbiamo sentito prima Calcutta in quel pezzo bellissimo che era Peste, e poi dopo Charlie Gear featuring Cut Burns nelle loro Small Talks, ovvero le piccole chiacchierate, le chiacchieratine. E prima di ascoltarci un pezzo da 90, quando sono le 15:17, stavo dando una scorsa ai vari articoli che sono usciti in questi giorni, perché non siamo gli unici ovviamente a parlare del rientro e di settembre, di quello che succede nelle nostre menti quando decidiamo di ricominciare, di fare cose nuove, tipo Vincenzo che al 3487300 dice: io ricomincio il corso di tango e se mi gira pure di Wing Chun. Poi sono andata a vedere cos'è lo Wing Chun, perché mai sentito dire. Cavolo, è il pugilato dell'eterna primavera. Originario del sud della Cina, combattimento a corta distanza e autodifesa. Vincenzo, fammi vedere un po'. Vediamo la foto, va. Vediamo. Insomma, qua sta proprio nella palestra di Wing Chun, quindi lo vedo bello sportivo il nostro ascoltatore. Beh, non sei di quegli ascoltatori che invece dicono che fingono di iscriversi in palestra e invece poi non combinano un cavolo. Sei super attivo, bravo. E invece in questo articolo che mi ha un po' angosciato, uscito proprio oggi su Io Donna, si parla di settembre, ok, e ansia da rientro. Nel senso che si dice in questo articolo che noi non soffriamo soltanto perché le vacanze sono finite, cioè innanzitutto che soffriamo, e questa è una cosa terribile, ma come non ho capito, stiamo parlando del fatto che ritorniamo pieni di nuovi propositi, volenterosi, vogliosi di cambiare, di comprarci dei modellini da costruire, delle Ferrari, e invece no, zacca, arriva l'articolo che ci dice: soffriamo, e non soffriamo solo perché finiscono le vacanze, soffriamo per l'idea di non averle vissute bene. Quindi ragazzi, ma che è? Una doppia sofferenza, ma cioè della serie, martellate sugli attributi. Cioè non solo soffriamo perché sono finite, ma soffriamo perché abbiamo l'idea che non le abbiamo vissute. E quindi lì si inserisce secondo me un'idea, un tarlo che abbiamo negli ultimi decenni, ovvero quello di doverci divertire per forza. Che palle, cioè di avete instagrammato abbastanza, siete felici, avete fatto delle cose strafighe che sono finite sui social, oppure semplicemente che avete potuto raccontare ai vostri amici performance, no? Tipo io che non solo sono andata a fare un trekking, ma sono dovuta arrivare fino in cima alla vetta di, non mi ricordo nemmeno più come si chiama, da quanto sono scioccata dalla fatica di arrivare in cima a quel cavolo di monte abruzzese. Cioè abbiamo un po' questa ossessione, dobbiamo viaggiare, dobbiamo stare bene, ma dobbiamo divertirci per forza, dobbiamo allenarci, dobbiamo leggere più libri possibile, dobbiamo trovare un fidanzato, una fidanzata, dobbiamo vedere un tramonto fighissimo, altrimenti non va bene, possibilmente dobbiamo farci delle foto dove siamo venuti bene, altrimenti ci stressiamo. Ragazzi, che ansia. Voglio tornare ai tempi di James Taylor, quando tutto era molto più romantico e anche molto più semplice. Non ci si instagrammava, magari si stava così su un prato.

0: E dolcezza è la voce di James Taylor. Poi uno dice, vabbè, non è esattamente quel grande, gigantesco, innovatore, universale, ma è un grande, grande cantante, un grande folk singer, un grande cantautore che peraltro è ancora super attivo e se ne va in giro dagli anni 70, dai primissimi anni 70 che se ne va in giro. Stavo guardando, è in tour in questo momento per gli Stati Uniti, però quindi niente da fare per quanto riguarda noi. Classe 1948, beh, accipicchia, insomma, è tanti anni che sta sulla breccia. I nostri ascoltatori talvolta hanno delle idee balzane o comunque ci fanno capire che il loro pensiero è spesso laterale anche rispetto a settembre, si ricomincia, non si ricomincia. Sentiamo un po' questa nostra ascoltatrice che fa a settembre, vai.
1: Ciao cara Silvia, io sono stata più furba, perché adesso l'ultima settimana di settembre mi faccio una bella vacanza e vado in Andalusia.
0: Hai capito?
1: E perché durante l'estate è stata dura, ho lavorato sempre, insomma è stata impegnativa.
0: Brava.
1: E perciò adesso settembre mi rilasso, vado in vacanza e poi a ottobre inizio il mio corso di pizzica. Perciò sono molto tranquilla, serena e viva l'autunno.
0: E viva l'autunno. Ciao tesoro. Silvia. Come direbbe Nanni Moretti, ma le sigarette come te le compri però? Se a ottobre fai il corso di pizza. No, sto scherzando, ho appena detto che ha lavorato tutta quanta l'estate. E Nanni Moretti, ragazzi, oggi lo chiederemo, fra poco lo chiederemo alla Banchi, perché Nanni Moretti pare sia, insomma, molto, cioè il candidato, uno dei candidati, diciamo così, alla vittoria a questo Festival del Cinema di Cannes, di Cannes, santo cielo, di Venezia. Già l'altro giorno ho detto la Croisette. Oh, non ne dico una giusta quando parlo di cinema. Sarà che la Banchi mi mette sotto pressione, veramente, eh? Vabbè. Comunque fra un po' scopriremo, almeno dai, non lo so, i bookmaker, che la Banchi sicuramente ha sotto mano, che cosa succederà in questo weekend, che vedrà appunto il termine della festa del cinema di Venezia.

0: E voi che cosa fate da settembre? Settembre è già iniziato, siamo all'11, però stiamo mettendo insieme tutti quanti i vostri propositi, tipo quello di Stefano che ci dice di voler, dopo aver passato un'estate a difendersi passivamente dalla canicola, è giunto il momento di mettere in atto il proposito di sistemare la stanza a fondo, partendo dalla polverosa libreria e ormai ventennale raccolta di centinaia di CD. Lo sai che anch'io quando guardo i miei migliaia di CD che giacciono nella casa in Val di Chiana mi sento male, ma li devo tenere secondo te, Leo? Perché torneranno? Ok, va bene, perché avevo voglia, come dire, di liberarmene. Niente, no, mi dice di no, proprio no, non lo fare, perché sapete che tutto è ciclico, come diceva Vico, anche il ritorno del supporto del CD, il plasticone del CD, pesantissime con queste librerie da CD, c'hai presente? No, vabbè, lasciamo perdere. Comunque sì, anch'io voglio metterli a posto perché non ci stanno più. 15:29 significa che adesso diamo immediatamente la linea ai giornalisti, agli amici del GR2 per l'informazione e poi torniamo subito dopo per l'ultima tranche del Music Room assieme anche alla grande Simona Banchi da Venezia. Rai Radio 2.
1: Sono le 15:30.
2: Rai GR2.
3: Gentile ascoltatore e cordiale, buon pomeriggio da Massimiliano Colli. La scomparsa di Emma Bonino, storica esponente radicale, ex ministra degli esteri ed ex commissaria europea, a lungo parlamentare, 78 anni da tempo malata e morta in mattinata in una clinica di Roma, dove in diretta c'è per noi il collega Simone Zazzi. Era a te.
4: Sì, pochi minuti fa il leader di Più Europa, Riccardo Maggi, ha lasciato la casa di cura Nostra Signora della Mercede qui in via di Tagliamento a Roma, dove questa mattina, poco prima delle 9, è morta Emma Bonino. Vi faccio sentire subito cosa ci ha detto sulla possibile data dei funerali e sulla camera ardente.
5: Siamo in contatto con Palazzo Chigi per l'organizzazione delle esequie di Stato, quindi nelle prossime ore saranno dati i dettagli dell'apertura della camera ardente, probabilmente già a partire da domenica. Un'ipotesi è sul Campidoglio, la sala della protomoteca, però si valuterà anche da un punto di vista logistico qual è la soluzione migliore e poi della cerimonia laica che ci sarà per un ultimo saluto ad Emma.
4: Lunedì mattina è convocato un consiglio dei ministri con all'ordine del giorno la delibera dei funerali di Stato. Non è chiaro a questo punto se si terranno lunedì pomeriggio o martedì. Emma Bonino, lo ricordiamo, è morta a 78 anni nella stessa clinica dove nel 2016 era morto l'altro leader storico dei radicali, Marco Pannella. Lunedì scorso era stata ricoverata al Santo Spirito per una crisi respiratoria. I medici l'avevano sedata per precauzione, poi le sue condizioni sembravano essere migliorate e era stata trasferita qui dove questa mattina ci ha lasciato. Per ora da Roma è tutto, lì nello studio.
3: E noi ti ringraziamo, Zazzer. E così il presidente Mattarella, Emma Bonino, ha espresso un segno nella vita della Repubblica. Sue priorità, ha aggiunto, era l'unità e la maggiore integrazione dell'Europa. Anche Giorgia Meloni ha ricordato la storica leader radicale, annunciando l'intenzione di predisporre le esequie di Stato, come avete sentito. Bonino ha detto la premier ha rappresentato una voce forte e riconoscibile della politica italiana. E messaggio di cordoglio da tutto il mondo politico e istituzionale. Il presidente del Senato La Russa, omaggio alle numerose battaglie portate avanti dalla Bonino, il presidente della Camera Fontana, dolore, pensiero di vicinanza alla sua comunità politica. Cambiamo argomento. 25 anni fa l'attacco terroristico dell'11 settembre, per gli Stati Uniti è iniziata una giornata di lutto per commemorare i quasi 3.000 morti a New York, al Pentagono e nello schianto di un aereo in Pennsylvania.
6: È iniziata da poco e sta entrando nel vivo la commemorazione del 25esimo anniversario della strage terroristica dell'11 settembre. Come annunciato, il presidente Trump non ha scelto di essere a Ground Zero, ma sarà il Pentagono a fare da sfondo al suo atteso discorso. A New York invece c'è il presidente di allora, George W. Bush, che in queste ore ha ricordato come si è trovato improvvisamente trascinato in guerra. Con lui, nei pressi del luogo dove i terroristi di Al-Qaeda colpirono le torri, il vicepresidente J.D. Vance, in rappresentanza dell'amministrazione Trump, e gli altri ex presidenti Biden, Obama e Clinton. Con loro anche il sindaco di New York Mamdani, il primo musulmano della storia, capo della Grande Mela, una novità che ha infastidito diversi a destra che hanno contestato la sua presenza. A Ground Zero, dove le campane sono tornate a suonare poco fa, negli orari esatti degli impatti degli aerei che fecero la strage, prenderanno la parola solo i familiari delle vittime per ricordare uno ad uno i nomi di chi perse la vita, un elenco che 25 anni dopo resta di dolorosa memoria. Azzurra Meringolo, GR2.
3: E questo è il commento di Mattarella su quell'orrore che ha segnato il mondo, pagina abietta della storia recente dell'umanità, e la Premier Meloni: Italia è sempre al fianco di alleati contro il terrorismo. Cambiamo argomento, l'Ilva di Taranto dovrà spegnere gli altiforni, giudici ribadiscono lo stop all'aria a caldo.
7: Confermato dalla Corte d'Appello Civile di Milano il provvedimento con il quale a fine luglio è stato disposto il blocco dell'area a caldo dello stabilimento dell'ex Ilva di Taranto, blocco da attuare entro il 28 ottobre. I giudici hanno respinto l'istanza di sospensiva perché, hanno precisato, nel bilanciamento degli interessi la salute dei cittadini deve prevalere sul diritto d'impresa. Il blocco si potrebbe evitare soltanto se gli altiforni saranno bonificati dall'amianto e saranno prese misure per ridurre significativamente l'inquinamento da polveri sottili. Cosa però ritenuta non praticabile dati i tempi assegnati. Il no alla sospensiva getta un'ombra ancora più fosca sul futuro dell'ex Ilva. I primi effetti sull'occupazione, perché ora ripartiranno i 2500 licenziamenti sospesi solo 3 giorni fa, avviati dalle imprese che a Taranto lavorano in appalto. Fabio Comini, GR2.
3: Omosessualità sicuri con adeguati correttivi. Bufera su uno psichiatra palermitano su cui indaga la procura in un'inchiesta sulle cosiddette terapie di conversione, e nella vicenda interviene anche l'ordine professionale del capoluogo siciliano che avverte: l'omosessualità non è una malattia, valutiamo sanzioni e fra queste anche la radiazione. Infine flash di sport, un aggiornamento con Giorgio Germano in studio.
8: Buongiorno, si sta correndo sulla pista del Gran Premio di San Marino le libere 2 per quanto riguarda la prima sessione. Il miglior tempo è stato quello realizzato da Marc Marquez davanti a Bezzecchi. Per quanto riguarda la Formula 1, si corre, ricordiamo, nel fine settimana per la prima volta sul circuito di Madrid il Gran Premio di Spagna, terminate poco fa le libere. George Russell ha fatto segnare il miglior tempo, ha preceduto il compagno di scuderia, il compagno alla Mercedes Kimi Antonelli. Terzo e quarto tempo per le due Ferrari, quella di Leclerc, quella di Hamilton.
3: Grazie con lo sport, finisce questo GR2, il prossimo appuntamento alle 19:30 più tardi.
9: Mi vuoi sposare?
10: Nonna, sono sazia.
9: Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, sempre più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su www.agenzieentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Weird, 15.38 Radio 2 Music Room, estate, Boscaro e Banchi in diretta dal Glass Box della nostra Rai in Venezia. Sei splendida oggi.
1: No? Sì, insomma, ho 4 ore di sonno.
0: Ah, che hai combinato? Ora ce lo dici subito? Subito, immediatamente?
1: No, lavoro. Lavoro intenso.
0: Comunque,
1: Silvia, adesso c'è un piccolo problema. Quale? Non so se usare il mezzo pubblico per fare un appello generale. Io non mi ricordo più dove ho lasciato la bicicletta. E domani la devo... restituire.
0: Bene. La ripagherai tutta quanta da capo,
1: che, mi sa di sì, però ho detto conto Boschero.
0: Sì, certo, ovviamente, mi sembra giusto. Già sei in debito con me, perché mi hai mandato a vedere The Echo Chamber e ho gli incubi ho.
1: Io parlo dei film con assoluta distanza ed equilibrio.
0: Giusto.
1: Non è detto che mi piacciono.
0: Giusto. Vabbè.
1: Se tu poi fai il bonifico, io ti dico anche quale andare.
0: Quelli giusti, va bene. Segretamente, ovviamente, col bonifico. Vabbè, ma e ora che cosa ci racconti?
1: Senti,
0: invece?
1: Guarda, siamo agli sgoccioli. Oggi è un po' l'ultima giornata di proiezioni. Oggi e domani in parte, e poi ci sarà la premiazione. Nella giornata di oggi ci sono due film italiani in concorso, un concorso e un fuori concorso. Mm-hmm. Uno è quello in concorso, quello Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis con Adriano Giannini, e invece fuori concorso abbiamo il film di Giovanni Veronesi che chiuderà il festival. È il film di chiusura, è un film con Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando, che comunque prima ho sbaciucchiato così. Per affetto, per amicizia.
0: Bene, quindi c'è dell'amore. Questo. Bene.
1: No, l'amore è un'altra cosa, è stima. Senti, allora, il film di Veronesi, dal suo titolo,
0: Dio ride, per caso?
1: Dio ride, bravo. Mi veniva come una specie di riso, di sorriso, una risaia. Allora... Dioride è ambientato nel Medioevo ed è, pare, una storia vera di frate Leopoldo che parla, anziché il latino, un linguaggio semplice, parla l'italiano volgare e fa anche ridere. Mm. E quindi si muove attraverso, diciamo, il popolo, e ovviamente osteggiato dal potere.
0: Bene, ci piace l'idea. Mi ricorda Un Fiorino, no? Film di questo tipo, insomma, su quella scia lì.
1: Non ci resta che piangere. Esatto. Sì. E sicuramente rideremo.
0: Bene, questo è già
1: poi
0: buono.
1: Poi oggi ti segnalo anche un documentario che, purtroppo, siccome io dovevo venire a chiacchierare qui con te
0: non
1: a
0: hai
1: perdere
0: visto?
1: Tempo.
0: Okay.
1: Non mi faranno mai entrare, però un documentario bellissimo su Nino Rota.
0: Wow, che meraviglia!
1: Cavolo. Cioè, praticamente. Cavoli, speriamo che esca presto. È un viaggio nel mondo creativo di Nino Rota, quindi sicuramente Walter Fasano è un montatore importante, quindi firma questa regia. Sicuramente sarà un lavoro preziosissimo.
0: Chissà che non sia anche questo un po' sulla falsa riga di Morricone, no? Il documentario film bellissimo di cui ci hai già parlato l'altra volta. La cosa bella è che c'è la voce narrante di Sting, e anche questa cosa qua mi incuriosisce.
1: Brava.
0: Moltissimo, quindi non vedo l'ora di approcciarlo. Beh, le cose che hanno a che vedere con la musica, lo sai, no? Ci sto dentro.
1: A proposito di musica, lo sai, qui, insomma, diciamo, la critica, perché si parla anche di musica, cioè ci sono ovviamente le colonne sonore. Leggo qui nel Daily che la migliore colonna sonora è stata data a Dau, il film Dau. Mm-hmm. La menzione speciale alla musica di Alberto Iglesias nel film di Moretti, Succederà questa notte.
0: Okay.
1: Non sono premi del festival, sono premi di critici musicali.
0: Okay.
1: che la migliore canzone, Mi dispiace per te, è Call My Name, cantata da Susan Sarandon.
0: Mamma
1: nel film
0: mia,
1: di Pallaoro.
0: Mamma mia, no, bellissima, devo dire che quella è. Però insomma, il personaggio, io amo Susan Sarandon, poi ha detto delle cose bellissime lì al Lido e quindi la amiamo in eterno, come anche gli attori bravissimi di questo film. Però certo, sai, se non ti aggancia un film, non ti aggancia. Rimani lì che poi dopo ci devi dare il toto vincitore,
1: sì,
0: anche tra le varie cose. Ferma, non ti muovere nemmeno mezzo secondo, ti sto controllando. Come bocca cucita? No, no, no, invece tu dopo la bocca la apri e ci racconti chi deve vincere questo festival di Venezia. Intanto ci sono The Coral, In the Morning.

0: Simone nei Coral, ma noi siamo in the afternoon, sono le 15.46 e c'è Simona Banchi che ci deve dire chi deve vincere o chi, insomma, è in odor di vittoria di questo Festival del Cinema di Venezia.
1: Allora, il mio baretto veneto di scommettitori perché parla di il film di McDonald, quello con John Malkovich, che si chiama Wild Horse Nine.
0: Okay.
1: Lo danno molto quotato e anche la stampa estera gli ha messo tantissime stellette.
0: Okay.
1: Poi c'è il film Possible Love di Kore-eda, papabile. Un papabile giapponese che si chiama, aspetta che non mi ricordo, Mr. Nelson Did You Kill People.
0: Ok.
1: E
0: Coppa Volpi.
1: Anche un bon petit. Ah, io non ho dubbi, lo sai, ve l'ho già detto, per me è Vanessa Scalera.
0: Ok,
1: del film
0: Vanessa
1: di,
0: Scalera, il fuoco che ti porti dentro.
1: Per le donne, per il fuoco che ti porti
0: quindi
1: dentro.
0: Quindi niente Alba Rohrwacher, Rohrwacher, niente.
1: Okay. Però Alba Rohrwacher, attenzione, perché lei non tanto nei film italiani, ma nel film di Stéphanie Brisé,
0: esatto,
1: A Coppe di Soldà,
0: potrebbe.
1: Però guarda, io alla fine
0: niente, vabbè,
1: schiacciano sempre i premi.
0: Ah, nel senso che di solito non la azzecchi mai?
1: No, io mai. Ricordiamo a tutti che la presidentessa della giuria è Maggie Gyllenhaal.
0: E questo cambia cosa?
1: Le
0: donne, dici tu.
1: No.
0: Okay.
1: Beh, farà un ragionamento intelligente, so, molta fiducia.
0: Va bene.
1: Sono tre donne, pensa, i giurati delle varie sezioni. Maggie Gyllenhaal è la presidente di Venezia. Valerie Donzelli è la presidentessa di Orizzonti e Carolina Cavalli, Orizzonti Extra, che è dei corti.
0: E Simona Banchi è toccabile.
1: Sono stremata.
0: Abbracciabile,
1: voglio tornare.
0: Sei così stremata che ti faresti abbracciare. Torna qua.
1: Voglio accucciarmi vicino a Boschero, sono stanca.
0: Ti aspettiamo.
1: E capite il livello.
0: Divertiti,
1: ciao.
0: In bocca al lupo anche per
1: è finita, torno.
0: Tu torni, però dico in bocca al lupo anche per il tuo lavoro, la tua produzione, perché l'ho voluto dire, che cavolo che sei lì anche in veste, insomma, di produttrice.
1: Crepi.
0: Va bene, un bacio grande, grazie a Simona Banchi per essere stata la nostra meravigliosa voce.
1: Grazie a tutti.
0: E i nostri occhi
1: un
0: in questa
1: abbraccio.
0: Venezia. Ciao.

Radio 2 Music Room, estate, siamo quasi ai saluti finali, quasi ai saluti finali, c'è ancora una canzone. Avete sentito dalla nostra Banchi che c'è una grande presenza nella giuria di Venezia di donne al femminile, e se penso al femminile, alle battaglie delle donne, mi viene in mente chiaramente Emma Bonino, che ci ha lasciato, l'avete sentito chiaramente nei nostri GR. Mi vengono in mente le sue grandi battaglie di libertà, che hanno avuto a che fare moltissimo con la libertà delle donne, no? Sul nostro corpo, in generale sulla libertà del corpo di chiunque, la libertà di vivere senza che nessuno ad esempio decida al nostro posto. Questo è molto importante, si può essere stati d'accordo su queste o altre battaglie di Emma Bonino, ma sicuramente siamo tutti d'accordo sul fatto che le ha combattute con grande, grande forza, con grande ardore, con grande coraggio, e quindi ovviamente il mio pensiero va a lei e a tutti quanti i suoi familiari. Sono le 15:53 e questa è l'ultima canzone di quest'ultima puntata di questa bellissima estate trascorsa assieme con una squadra di persone belle, nuove, che non conoscevo, non tutte, alcune le conosco molto bene, che è stata preziosa, soprattutto con voi ascoltatori.

When You Call My Name, meravigliosi Simple Minds. Beh, bello chiudere con questa canzone, che ne dite? Don't You Forget About Me, proprio lontani nel tempo, ma questa canzone rimane sempre freschissima. Cari ascoltatori, grazie mille, è stato molto bello stare con voi durante questa estate calda e faticosa, ma anche molto felice. Grazie tantissimo ai nostri due curatori, Alex Alongio e Massimo Riti, sempre presenti, sempre simpatici. Grazie a Leonardo Sinibaldi, fantastico, devo ringraziare assolutamente per il supporto Annalisa Vacca. Grazie, grazie, grazie, abbracci, abbracci, speriamo di rivederci molto molto presto su queste frequenze. Intanto do la linea a Barti Colucci, da Silvia Boschero, buon ascolto a tutti.

0: Il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 8x80 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it. 22.
1: Quando ci fa segnare.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. 2-2.
1: Se cerchi un City SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico City SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35%, a 1,99€.

0: Sono le 16.
1: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
2: Quando lo metti energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.

Eccoci qua, ben ritrovati, buon pomeriggio, grazie a Silvia Boschero e la sua Music Room, vi ha condotto fino alle ore 16, per le prossime due ore ci sarò io, Barti Colucci, il pomeriggio di Radio 2, è puntata speciale perché siamo in diretta dal Salone dell'Auto di Torino, che da oggi venerdì 11 settembre sino a domenica 13 sarà il palcoscenico automotive tra novità, innovazione e design, che avremo il piacere poi di raccontare attraverso la voce dei rappresentanti di alcuni brand automobilistici, quindi seguiteci, vado a salutare e ringraziare subito la squadra, altrimenti poi non abbiamo tempo, ringrazio soprattutto da Roma la regia di Edi Brundo, grazie Edi, fatti un applauso come sempre, fai sentire che ci sei, vediamo un po', sentiamo, ce l'hai? Non ce l'hai, vabbè, trovalo. Alla parte tecnica da Roma ringrazio subito Domenico Ganci, alla visual ricordiamo canale 202 del Digitale Terrestre Giuseppe Caporale, la cura di questo programma affidata a Valentina Totta, a Caterina D'Aleo, in redazione Donato Moscati, mentre da Torino ringrazio subito Francesca Tuzzi, Luana Sipari. Fra poco ringrazierò anche i ragazzi di Torino perché siete tantissimi, quindi fra poco ci ricolleghiamo e ovviamente state qui, sempre nel pomeriggio di Radio 2, iniziamo con la musica, Gaia e la sua Bossa Nostra.

0: Ok, let's go.
1: Gaia Bossa Nostra nel pomeriggio di Radio 2 in diretta dal Salone dell'Auto di Torino con Marti Colucci. Per le prossime due ore parleremo di macchine, ma parleremo anche di ciò che è legato non semplicemente al mezzo, ma anche all'emozione che il mezzo ci dà. Allora, partiamo subito allora con questa notizia molto interessante, perché secondo un sondaggio, una ricerca che è stata effettuata da YouGov, secondo cui 8 italiani su 10 scelgono l'automobile per raggiungere la meta delle vacanze o tornare nella propria regione di origine. E questa ricerca mette a confronto 4 tipi di categorie di viaggiatori. Allora, c'è il viaggiatore che in macchina è così considerato il viaggiatore di famiglia, cioè quello che organizza la partenza nei minimi dettagli, orari strategici, soste pianificate, bagagliaio ottimizzato, e quindi è un tipo di viaggiatore. C'è poi il giovane connesso tra i 18 e i 34 anni che vive il tragitto come parte integrante della vacanza, quindi l'automobile significa libertà, fermarsi un po' dove si vuole, vivere un po' la giornata e anche allo stesso modo vivere il viaggio un po' così come viene. Poi c'è il terzo profilo, che è quello del guidatore responsabile, cioè quello che affronta le lunghe percorrenze con particolare attenzione alla sicurezza. E infine c'è il viaggiatore tech, che sarebbe quello curioso verso le innovazioni, orientato all'efficienza. Allora, parlando quindi di automobili, di viaggi, essendo qui, ricordiamo, al Salone dell'Auto di Torino, la domanda che voglio porre agli ascoltatori di Radio 2, quindi a cui potete già incominciare a rispondere al 348 7300 200, sia con messaggi scritti che vocali, è questa: parlando di viaggi in macchina, noi italiani credo che siamo i primi a ritenere la macchina come il mezzo assoluto più bello per viaggiare. E allora, qual è il viaggio più indimenticabile che avete portato nel vostro cuore fatto con una macchina? E quando parlo di viaggi possiamo parlare anche, pescare nella memoria dei ricordi, dei viaggi fatti con la famiglia quando eravamo più piccoli, dei viaggi fatti in macchina con gli amici, quei viaggi che in un certo senso vi hanno aiutato a rispolverare un po' l'emozione stessa del viaggio. Allora, aspetto i vostri messaggi scritti e vocali. Vi ricordo il numero 348 7300 200.

0: Okay, let's go.
1: David Bowie, Let's Dance, nel pomeriggio di Radio 2, qui in diretta dal Salone dell'Auto di Torino. Allora, abbiamo aperto come argomento di puntata, prendendo spunto appunto dal fatto che siamo in diretta qui da Torino. Vi ho chiesto a voi ascoltatori di scrivermi al 348 7300 200 il vostro viaggio indimenticabile fatto in automobile. Allora, tanti messaggi scritti e anche vocali. Io partirei di Bruno in regia da Roma con un vocale, sentiamo chi è.
2: Ciao, mi chiamo Andrea. Il mio viaggio che tengo nel cuore è il viaggio che ho fatto a Riva del Garda e seguendo tutta la costa in macchina e, fino a paesini come Malcesine o Malcesine, non so come lo chiamano, e sono andato con la mia attuale ragazza, la mia compagna, e è stato veramente bellissimo. Abbiamo fatto tante cosine carine, stupide e belle, e è la parte che tengo più nel cuore, lei che si addormenta mentre siamo nel viaggio di ritorno e mi scalda il cuore. Ciao.
1: Ciao, scusa, grazie. Effettivamente, proprio ciao. Questo. Cioè. Ciao Andrea, effettivamente è proprio questo. Il viaggio in macchina non è un viaggio qualunque. Il viaggio poi nella nostra meravigliosa penisola italiana è qualcosa di più, no? Emozioni che si aggiungono ad emozioni. Tra l'altro vado a leggere il messaggio che ci ha scritto Martina da Genova. Il viaggio più bello è stato in Sicilia con le mie amiche. Una sera abbiamo sbagliato strada e siamo finiti in un paesino minuscolo. Bene, abbiamo cenato lì e alla fine è stata la serata più bella della vacanza. Luca da Macerata ci scrive: Toscana, in macchina senza programmi. A un certo punto abbiamo visto un cartello per un borgo e abbiamo deciso di seguirlo. Panorama pazzesco e pranzo improvvisato in una trattoria. La bellezza appunto di fare viaggi in macchina è proprio questo, no? La possibilità di scegliere dove fermarsi e anche di gustarsi un tramonto inaspettato. Allora, volete sapere al volo, ce la faccio, Edi? No, forse no, citerò fra poco quelli che sono, secondo appunto una statistica, i luoghi da visitare in auto più gettonati dagli automobilisti, da tutti quelli, dai viaggiatori in generale, che amano proprio fare i viaggi in macchina. Ci fermiamo un attimo, sempre la musica di Radio 2 con Audrey Howard, Shoot Me.

0: Oggi Over Shivin, al pomeriggio di Radio 2 in diretta dal Salone dell'Auto di Torino. Abbiamo il piacere di avere il primo ospite e quindi lo introduco, il dottor Roberto Pietrantonio, amministratore delegato di Mazda Italia. Dottore, ben arrivato.
1: Buonasera, grazie.
0: Io le devo subito redarguire su una cosa, che non vedo le chiavi della macchina, mi ha promesso.
1: Arriveranno dopo le 18, arrivano.
0: Arriveranno. Allora, tornando un attimo seri, dottore, la domanda che voglio farle, insomma, in concomitanza appunto del Salone dell'Auto di Torino: quale sarà il ruolo dell'automobile nelle città sempre più orientate verso la sostenibilità?
1: Non è una risposta semplice questa, perché stiamo vivendo dei momenti di cambiamento epocale nel settore dell'auto a una velocità che negli ultimi 100 anni non c'era stata, non è proprio comparabile. Certamente l'elettrificazione è la via maestra, sì. Soprattutto nelle aree urbane, auto piccole elettrificate con costi accessibili per i consumatori dovrebbe essere quello a cui arrivare nel prossimo futuro. Ovviamente con infrastrutture di ricarica, diciamo, distribuite in maniera logica e intelligente a disposizione dei consumatori, e questo sicuramente potrà dare benefici.

0: perché noi italiani, per noi la macchina è sempre stato uno status simbolo, ma è stato non solo ed è non solo un oggetto di locomozione, ma anche proprio quasi diventa un oggetto di famiglia, no, se vogliamo. Lei ha un ricordo particolare di un viaggio che porta nel cuore?
1: Allora, ne ho tanti. Devo dire, uno che mi viene in mente subito è il viaggio che ho fatto appena neopatentato con due amici appena neopatentati. Abbiamo fatto appena 7000 chilometri tra Italia, Germania, Svizzera, Norvegia, Danimarca, Belgio, Austria, Olanda, Francia, e quest'auto poi ha esalato l'ultimo respiro appena passata la frontiera di ritorno in Italia, quindi era come dei tempi pionieristici, ahimè, vista la mia età vetusta, con le cartine
0: in mano. Viaggi come erano una volta, no, dottore?
1: E poi ne ho un altro, ovviamente, che come Mazda non posso non citare un viaggio che ho fatto in Sicilia, sì, sempre in Italia, con la MX-5, la nostra Spider, che è un'icona, la più venduta al mondo, a tettuccio scoperto, sentendo i profumi dei fiori d'arancio sulle strade della Sicilia. È un qualcosa di indimenticabile
0: a livello emotivo, anche a livello visivo, no? Perché poi viaggiare in un paese come l'Italia dà tanto, non solo dal punto di vista emotivo, emozionale, anche visivo, no? Che poi si lega bene all'emozione.
1: È la libertà di movimento che hai con un'auto, dove decidi di andare esattamente in quel momento, cambi strada e scopri cose nuove, ti riempi gli occhi.
0: Dottore, io la ringrazio tanto. Grazie. Allora, veniamo poi allo stand per prendere le chiavi, come
1: assolutamente dopo le 18.
0: Dopo le 18 ringraziamo il dottor Roberto Pietrantonio, amministratore delegato di Mazda Italia, e noi torniamo fra pochissimo sempre qui Radio 2. Cosa

Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, Goya nel pomeriggio di Radio 2 in diretta dal Salone dell'Auto di Torino. Da oggi venerdì 11 settembre fino a domenica ci trovate qui. E allora stiamo parlando, o meglio sto parlando a voi ascoltatori, vi sto chiedendo di scrivermi al 348 7 300 200, il vostro viaggio indimenticabile fatto in automobile, perché abbiamo citato in apertura di puntata il fatto che gli italiani uno su due ama viaggiare in auto, proprio perché l'automobile per noi è proprio uno status simbolo, è foriero anche di emozioni e di ricordi.

0: che ci portiamo avanti anche col passare dell'età. Tanti messaggi scritti, anche vocali. Sentiamo un vocale, chi è?
1: Anno 1985, in due su sì. una 127 diesel con una tenda maggiolina sì. sul tetto, Torino Capo Nord. In un mese all'andata facendo la Finlandia, la zona dei laghi e il confine russo, al ritorno la E6 tutta la Norvegia. Fantastico. E poi eravamo molto giovani. Ciao Piero da Torino.
0: Piero, sei qui a Torino, passa a trovarci, siamo proprio in diretta qui con Radio 2. Tra l'altro citare i viaggi un po' del passato, in cui non c'erano ovviamente né navigatori né tantomeno cellulari, quindi ha un sapore anche diverso, no? L'idea stessa di poter fare un viaggio senza riferimenti tecnologici, solo con cartina alla mano e solo con magari la paura che qualora la macchina si fermasse bisogna chiedere aiuto a chi passava lì, no? Era un tipo di viaggio diverso ovviamente rispetto a quelli che possiamo fare oggi, ma sempre belli da ricordare. Allora, tra i tanti messaggi scritti vado a leggere quello di Sara da Torino. Sono andata a Parigi in macchina con mio fratello, abbiamo guidato tutta la notte e alle 6 del mattino ci siamo fermati per un caffè in un autogrill praticamente deserto, sembrava di essere un film. Beh, vabbè, com'era il caffè, Sara? Facci sapere com'era il caffè. Andrea da Bari invece: costiera amalfitana con la mia ragazza, a un certo punto abbiamo parcheggiato e siamo scesi solo per guardare il mare, dovevamo starci 10 minuti, siamo rimasti quasi 2 ore. Beh, a tal proposito mi leggo al messaggio di Andrea da Bari per citare quelli che sono i luoghi più amati e più gettonati dagli automobilisti, appunto da visitare con un viaggio in macchina. Al primo posto Dolomiti, tra Bolzano, Val di Fassa, Passo Pordoi, Alta Badia e Cortina, per le montagne ovviamente, i passi panoramici, i laghi e le strade spettacolari. Poi altra meta gettonata è la costiera amalfitana, partendo da Salerno, Amalfi, Ravello, Positano e Sorrento, la Toscana ovviamente da Firenze, quindi la zona del Chianti, Siena, Val d'Orcia, il lago di Como con Bellagio, Tremezzo, Ennaggio, Puglia, da Bari, Polignano, Alberobello, Sturi, Celle Messapica, Cisternino. Insomma ragazzi, veramente la nostra Italia, devo dire la verità, non solo si mangia bene ovunque, ma è bella da visitare ovunque, anche con un viaggio in macchina. Torniamo fra poco, sempre qui, pomeriggio di 22.

0: Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata rovesci sparsi al sud e sul medio Adriatico, poche nubi sul resto del paese. Per domani torna a splendere il sole su tutto il settentrione, a parte qualche sporadico rovescio pomeridiano sui rilievi di confine. Cielo sgombro da nubi sulle regioni tirreniche centrali e sulla Sardegna, mentre nubi sparse interesseranno il resto del centro con residui rovesci sull'Abruzzo. Maltempo al sud con piogge diffuse a prevalente carattere temporalesco che si attenueranno solo in serata. Venti da deboli a moderati per lo più settentrionali, con rinforzi sul basso Adriatico e mari generalmente mossi. Temperature in ulteriore diminuzione al sud, stazionarie altrove. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: BYD vi ricorda l'appuntamento con BYD Music Awards.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49 euro. Spesa intelligente!
6: 2-2-1-2-1. Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it. 2-2
7: Suzuki. Cielo e terra. Silenzio. E potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
8: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
7: Dual Motor, Dual Desire.
8: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. Suzuki è passione per la musica.
7: Suzuki.
2: 2-2.
9: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
10: Pensi al mercato dell'energia?
11: Quando lo metti energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.

0: Elisa Kintsugi, alle 16.35 in diretta qui sul Radio 2, nel pomeriggio di Radio 2 dal Salone dell'Auto di Torino. Vi ricordiamo, siamo anche visibili sul canale 202 del Digitale Terrestre, in modo che possiate vedere anche qui lo stand di Radio 2 a Piazza Castello. Allora, argomento di puntata che verte appunto sull'automobile in concomitanza appunto dell'evento del Salone dell'Auto. Vi sto chiedendo il viaggio indimenticabile che portate nel cuore, che avete fatto in auto. Tanti messaggi scritti, anche vocali. Partirei con il primo, Edi, vai, chi è?
1: Il viaggio più bello è stato con i miei figli che erano adolescenti. Siamo andati a Rimini, al mare a Rimini. Hanno fatto il viaggio e loro, quando sorpassavo col mio macchinino, dicevano: la mamma c'è, la mamma c'è. È stato molto divertente, è stato un viaggio proprio bello. Abbiamo cantato e avevamo voglia di stare insieme, proprio molto molto bello.
0: Grazie, grazie ragazzi, anche perché abbiamo ricordato in apertura di puntata, la macchina per noi italiani, per tutti in generale, ma in particolare per noi italiani, non è solo un mezzo di locomozione, ma anche proprio diventa quasi spesso, per non dire quasi sempre, uno di famiglia, no? Con cui condividiamo gioie e dolori, anche viaggi indimenticabili, come nel caso appunto della nostra ascoltatrice. Tra l'altro, a proposito di viaggi indimenticabili, voglio citare questo team di ragazzi che con la loro uno di vecchia data, loro si chiamano Team 241, è un gruppo appunto di quattro amici di nome Alessandro, Luca, Daniele e Daniele è un altro Luca, stanno percorrendo, o meglio stanno cercando di fare il giro del mondo con l'intenzione appunto di girare tutto il globo terrestre e l'obiettivo di riportare a casa la loro vecchia auto in condizioni ottimali. Però per ora hanno percorso circa 45.000 chilometri, quindi se volete seguirli anche sui profili social, diciamo, è una bella dimostrazione di come poi l'amicizia legata appunto al viaggio, in questo caso anche all'utilizzo di una macchina, possa essere qualcosa di positivo in un'epoca dove spesso si vive un po' troppo rinchiusi nei social. Ci fermiamo un attimo, torniamo fra pochissimo, sempre qui dal Salone dell'Auto di Torino con il pomeriggio di Radio 2. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Santa Barea, non ci siamo solo in primavera, sempre qui pomeriggio di Radio 2 in diretta dal Salone dell'Auto di Torino, tantissimi ospiti, il piacere di avere qui con me, potete vederci sul canale 202 del Digitale Terrestre, il dottor Alessandro Grosso, Country Manager Italy BYD e Denza. Dottore, ben ritrovato e benvenuto.
1: Grazie.
0: Buon pomeriggio Radio 2.
1: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Assolutamente. Allora, tante le domande potremmo farle, partiamo dalla prima. Allora, visto che siamo appunto qui al Salone dell'Auto di Torino, la domanda che volevo farle è la guida autonoma, che ormai incombe diciamo in quasi tutte, no, i progetti futuri delle auto, sostituirà secondo te la guida umana oppure ci sarà una convivenza, un equilibrio tra le due?
1: La domanda complessa da fare in pochi secondi, però proviamo a dare una risposta un po' organica. Allora, sicuramente qui entrano in gioco normative, perché il mondo è completamente diverso sulle normative. In Cina, ad esempio, la nostra casa madre, abbiamo già guida autonoma di terzo livello e si via già al quarto livello, quindi dove l'utente è fondamentalmente accompagnato nel viaggio senza inserire le mani sullo sterzo. Invece qui in Europa si parla di supporto alla guida.
0: Ah, okay.
1: Quindi gli ADAS, quindi i nostri sistemi di sicurezza, anche dei concorrenti, ma soprattutto i nostri, che sono di guida autonoma di secondo livello plus, supportano la sicurezza e la guida del conducente. Allora, il piacere di guida deve rimanere.
0: Deve rimanere, è quello che sto dicendo.
1: Chi guida un'auto dovrà mantenere il processo di guida di un brand e anche di una certa ideologia. Sicuramente saremo sempre più sicuri, ma questo potrà avvenire solo se ci saranno infrastrutture adeguate per stabilire sicurezza in tutte le strade, in tutte le tipologie di asfalti.
0: Quindi secondo te, ti do del tuo, perché certo, siamo conosciuti poc'anzi, l'equilibrio rimarrà tra guida insomma umana, diciamo così, e guida autonoma.
1: Ci sarà una forte interazione, ma io penso e sono convinto che il driver sarà comunque al centro.
0: Comunque al centro, beh, staremo a vedere. Allora Alessandro, se mi permetti, io voglio farti una domanda che è la stessa che ho posto ai nostri ascoltatori qui nel pomeriggio di Radio 2. Qual è il ricordo più bello che hai dei viaggi fatti in macchina? Ci saranno tantissimi viaggi che hai fatto in macchina che porterà il tuo cuore, ma ce n'è uno in particolare che spesso a cui pensi, magari ti torna alla mente quelle emozioni che hai vissuto, magari con amici, in famiglia, soprattutto quando eravamo un po' più giovani?
1: Allora, guarda,
0: non perché siamo vetusti,
1: perché no, siamo giovanissimi, quindi diciamolo a tutti. No, la cosa importante da ricordare è che comunque in auto ci sto parecchio.
0: Ok.
1: Amici, lavoro, famiglia, quindi questo, uno dei ricordi più belli è sicuramente il ritorno a casa dopo un lungo viaggio in Cina, perché comunque ho lavorato in Cina per 3 anni, quindi dopo l'ultimo ritorno dalla Cina con un progetto finito dopo 3 anni, ritorno a casa nell'amata Calabria,
0: sì,
1: perché diciamolo, sono calabrese e sono fiero di essere
0: calabrese. Viva la Calabria, assolutamente.
1: E questo ritorno a casa con un po' di malinconia per il progetto finito, ma tanta voglia di cambiamento, fa sì che quel viaggio, quelle 4 ore e mezza tra Roma e la Calabria, hanno fatto praticamente il cambio di vita e anche il cambio di industry, perché dalla consulenza sono passato all'automotive.
0: All'automotive, e quindi ti è rimasto impresso quel viaggio come cambio per questi motivi. Grazie. Grazie ad Alessandro Grosso, Country Manager Italy BYD e Denza. E l'ultima domanda e chiudo. Non ho visto le chiavi della macchina, mi hai promesso, lo stiamo chiedendo a tutti gli ospiti. Dove sono?
1: Ti direi di controllare lo smartphone, perché ormai le BYD non viaggiano con le chiavi, ma col wallet. Io te la mando, ti do le autorizzazioni, prendi la macchina e vai.
0: Allora vengo dopo a prenderla.
1: E poi me ne ridai.
0: Grazie ancora.
1: Grazie
0: Alessandro Grosso, torniamo fra pochissimo sempre qui in diretta dal Salone dell'Auto di Torino con il pomeriggio di Radio 2.

Bruno Mars, Oh My Soul, 16:51, il pomeriggio di Radio 2 in diretta qui dal Salone dell'Auto di Torino, qui a Piazza Castello. Potete anche vederci sul canale 202. Saluto tutti gli amici che sono qui fuori dal Glass. Fra poco uscirò, ragazzi. Non so se sono per me o per le macchine, credo più per le macchine. Allora, argomento di puntata legato appunto all'evento che stiamo vivendo qui a Torino: il vostro viaggio in auto indimenticabile. Tantissimi messaggi, ragazzi. Non farò in tempo a leggere né ascoltare tutti, però al volo vi leggo questo di Matteo da Verona. Dolomiti con quattro amici. Durante il viaggio ha iniziato a nevicare, abbiamo dovuto fermarci. Abbiamo improvvisato una battaglia a palle di neve e siamo ripartiti mezz'ora dopo completamente fradici. Vedete? Dipende come si prendono gli imprevisti, come ha fatto appunto il nostro amico da Verona. E allora, visto che non è un imprevisto ma una nota peculiare di questa trasmissione, il gioco di oggi verte appunto sulla città che dovete indovinare. Parliamo di viaggi che vi hanno emozionato e vi emozionano. Allora, tre indizi per rispondere correttamente al 348 7300 200 e capire qual è la città di cui sto parlando. Allora, siamo pronti? Vado. Primo indizio: questa città si affaccia sul mare, dove il sole e i profumi della sua cucina accompagnano le giornate. E fin qui voi direte, vabbè, in Italia ce ne sono tantissime, va bene. Allora vado con il secondo indizio: si trova ai piedi del Monte Pellegrino ed è il capoluogo di una grande isola italiana. E vabbè, ragazzi, già è troppo facile, gli autori hanno scritto troppo facile questa. Vado con la terza, dite che ancora non avete capito? Ma secondo me sì. Terzo indizio: è famosa per i suoi arancini, i suoi mercati storici e la splendida cattedrale. Di quale città stiamo parlando? È abbastanza semplice, abbiamo parlato del Monte Pellegrino, degli arancini, è un'isola, quindi dai, siate i più veloci a rispondere correttamente al 348 7300 200. I do my makeup in somebody else's car.

0: Okay, let's go.
1: Lord Greenlight, 16:56 nel pomeriggio di Radio 2, in diretta sempre da Piazza Castello, qui dal Salone dell'Auto di Torino. Stiamo giocando, state cercando di risolvere, o meglio, avete già risolto l'indovinello riguardante la città nascosta all'interno di questi tre indizi. Ragazzi, siete troppo bravi, perché già dal primo indizio io non ci sarei mai riuscito, ve lo dico in maniera sincera, siete veramente bravissimi. Gli ascoltatori di Radio 2 sono e siete eccezionali. Qual era la città nascosta all'interno di questi tre indizi? Abbiamo detto, città che si affaccia sul mare, dove c'è il sole, i profumi della sua cucina accompagnano le giornate. Il secondo indizio era: si trova ai piedi del Monte Pellegrino, è il capoluogo di una grande isola italiana. E il terzo indizio, quello magari un po' più semplice, almeno per il sottoscritto, è famosa per i suoi arancini, i mercati storici e la splendida cattedrale. Ovviamente la città di cui stavamo parlando è Palermo, e tra tutti quelli che hanno risposto più velocemente, il primo è stato Gio da Trapani. Gio, complimenti, bravissimo. Neanche a fare un po' di dire, vabbè, da Trapani fa, e non è detto perché il siciliano ha risposto, è stato il più veloce, forse proprio dal primo indizio. Gio ci ha inviato la risposta corretta 348 7 300 200. Come sapete, Radio 2 è sempre presente sul territorio. Fra poco andremo a scoprire dove è andato quest'oggi il nostro Ivan Cardia. Restate qui.

0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it. 22
2: Quando ci fa

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2
2: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: Era il 1991 quando Raff pubblicò Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Questa è la versione bellissima di Laura Pausini che avete appena ascoltato qui nel pomeriggio di Radio 2 in diretta da Piazza Castello in occasione del Salone dell'Auto di Torino. Ma parlando di territorio, ovviamente Radio 2 abbiamo comunque un asso nella manica che in giro per noi sul territorio italiano. Ivan Cardia in diretta, mi dicono, da Montecastrilli in provincia di Terni. Ciao Ivan, ci senti?
1: Ciao Edi, buon pomeriggio a te e a tutti i nostri ascoltatori. Insomma, da Torino a Montecastrilli, alla Verde Umbria, stiamo scoprendo l'Italia tutti i giorni, perché qui, caro Edi, ci si sta preparando, e tra poco ci sarà il taglio anche del nastro, a Umbria Outdoor Experience. Insomma, un evento straordinario all'insegna dello sport, dell'aggregazione, dei giovani. E qui ci sono proprio i ragazzi che fanno parte di questa organizzazione, tanti volontari. Insomma, Andrea, cosa si può scoprire? Diciamolo ad Edi e a chi ci ascolta.
2: Sì, salve, buon pomeriggio, siamo i ragazzi dell'organizzazione. Ciao. Ovviamente vi aspettiamo qui all'Umbria Outdoor Experience. È un evento che porta principalmente al centro dell'attenzione lo sport all'aperto e l'aggregazione. Invitiamo ovviamente tutti i ragazzi, gli amanti della natura, dello sport, anche a conoscere, diciamo, il territorio di Montecastrilli.
1: No, perché sai Edi, io ho una bicicletta ferma da mesi e qui mi hanno detto no, non esiste, devi venire, ma non c'ho più il fiato, non so te Edi, ma io non ho più il fiato, cioè a malapena faccio il giro di Via Asiago, capito? Invece qua sono tutti belli sportivi allenati, vero no Andrea?
2: No, è vero, ma anche, diciamo, per chi non è allenato si può fare la corsa e il giro in mountain bike con Lorenzo Barone, che è un noto influencer viaggiatore comunque per il percorso delle panchine giganti. Poi ci sono i tornei di calcio, basket, pallavolo.
1: C'è anche uno sport che amo, le freccette, vero o no?
2: Sì, le stiamo montando in questo momento, quindi ci saranno anche le freccette.
1: Edi, però ti devo dire una cosa, non hanno portato il biliardino, che è il mio sport, è il mio asso nella manica, ecco, come dicevi te. Come facciamo Edi qui? Io non lo so, o lo portiamo noi in questi giorni o domani. Tu quanto ci metti tanto a venire qui?
0: Lo so, da Torino devo vedere un attimo, Ivan. Devo calcolare
1: il primo aereo.
0: Tutte le auto che ci sono qui nel salone, prenderò la più veloce, dai. Prenderò un'auto dal salone dell'auto.
1: Ti ho dato l'assist. Ma poi oltre a questi eventi ci saranno anche, perché i bambini, diciamo, è vero o no, Giada, gonfiabili, divertimento, insomma, territorio, c'è di tutto qua.
3: Assolutamente sì, abbiamo pensato ad allestire gonfiabili con salta, scivoli, chi ne ha più ne...
1: Dopo lo voglio provare,
3: Certo, come no, certo.
1: Tutti noi della redazione, guarda, torniamo bambini. Insomma, Montecastrilli, questo piccolo borgo, noi raccontiamo tutti i borghi, diciamo, ogni pomeriggio. Cosa offre? Tradizioni, storia? So che c'è anche il cammino delle panchine giganti.
4: È vero, il cammino delle panchine giganti, diciamo, è diventata la ciliegina sulla torta di questo territorio, anche perché vi permette, vi aspettiamo, di scoprire tutte le frazioni del territorio di Montecastrilli e gustare una bellissima vista sul territorio e gustare, perché no, anche qualcosa da mangiare. Qua si mangia veramente bene.
1: Ah beh, guarda, ci prendono sempre per il peccato di gola. Insomma, Diego, un saluto finale. Tu che fai parte della Prologo, no? Tanti volontari, cosa possiamo dire a chi ci sta ascoltando di Montecastrilli?
5: Sì, tanti volontari, tante frazioni, tante Prologo, ma tutti quanti con lo stesso spirito e con lo stesso obiettivo, che è quello appunto di promuovere le nostre bellezze. E possiamo dire di raggiungerci, perché come diceva giustamente la ragazza prima di me, c'è tanto da vedere, tanto da fare e anche tanto da mangiare.
1: Allora Edi, che dire, insomma, qui ti aspettiamo, naturalmente il saluto.
0: Grazie.
1: È a tutti coloro che ci stanno ascoltando, li invitiamo a venire qui a Montecastrilli e noi ti ridiamo la linea a Torino e prosegue il nostro viaggio pomeridiano, diciamo, all'insegna dei borghi e delle città.
0: Grazie Ivan e grazie a tutti i ragazzi di Montecastrilli. Con te ci ritroviamo appunto settimana prossima, intanto sempre la musica qui su Radio 2.

0: Okay, let's go.
1: Randy Crawford, Street Life, 17.09, quasi giro 10, per essere proprio puntuali, nel pomeriggio di Radio 2, qui in diretta dal Salone dell'Auto di Torino a Piazza Castello. Potete vederci, lo ricordo a tutti quelli che ci stanno seguendo anche sul canale 202 del Digitale Terrestre, oppure se volete potete venire proprio qui in presenza e gustarvi insomma questa edizione che si è aperta proprio oggi, andrà fino al 13 di settembre, quindi fino a domenica. Allora, abbiamo parlato di auto, abbiamo parlato di viaggi, di emozioni legate ai viaggi che tutti noi abbiamo fatto. Abbiamo sicuramente un viaggio che ricordiamo in particolare fatto in auto con i nostri amici, la nostra famiglia, e tanti mi hanno scritto al 348 7300 200, ma non possiamo non citare poi i film che hanno preso spunto proprio dai viaggi in auto. Tra i film che vogliamo ricordare ce ne sono tantissimi on the road, però sicuramente non possiamo non menzionare Il sorpasso di Dino Risi, film del 1962, se non l'avete visto mi raccomando vedetelo. Poi Easy Rider del 69 con Dennis Hopper, Thelma & Louise del 91 di Ridley Scott, che parla della vicenda insomma delle due ragazze protagonista, ma che hanno come comune denominatore questo viaggio in auto. Poi c'è Tre uomini e una gamba di Aldo Giovane e Giacomo, il viaggio fatto da Milano verso il matrimonio in Puglia, bellissimo. La strada, sempre di Federico Fellini, del 1954. Bianco, rosso e verdone con Carlo Verdone. Basilicata, Cost to Cost, insomma veramente ce ne sono tantissimi. Questo perché ricordiamo, celebriamo l'auto non solo come mezzo di locomozione, ma soprattutto a noi piace definire l'auto come uno di famiglia, un mezzo di famiglia al cui interno poi noi andiamo a sancire ricordi indelebili. Fra poco avremo ospite Marco Santucci, manager e director per Gili Italia. Intanto la musica di Radio 2 con Gianna Nannini, Meraviglioso errore.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare.
1: Gianna Nannini, meraviglioso errore, nel pomeriggio di Radio 2 in diretta sempre dal Salone dell'Auto di Torino. Abbiamo il piacere di avere ospite al mio fianco, potete vederlo su canale 202 del Digitale Terrestre, Marco Santucci, dottor Marco Santucci, manager director per Geely. Dottore, ben arrivato, ben ritrovato.
2: Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: È pronto per le mie domande?
2: Prontissimo, metto le cuffie.
1: Allora, una domanda, partiamo dalla domanda un po' più attinente al mercato dell'auto, visto in concomitanza del salone che si sta svolgendo qui a Torino. In futuro guidare sarà una necessità o un hobby, ci chiedono?
2: Allora, probabilmente per come la vedo io, il futuro guidare... La mobilità sarà una necessità, nel senso che noi dovremo continuare a garantire una mobilità. E il futuro non prossimo, ma un pochino più remoto, il guidare potrebbe diventare un hobby. Sono tornato ora poco fa da San Francisco, dove fai ampio uso di taxi a guida autonoma, e non c'è cosa più bella, anche perché è molto sicuro.
1: Ok, quindi insomma la prospettiva è quella, insomma, che diventi un hobby anche un diversivo, se vogliamo. Oggi cosa faccio? Mi faccio un giro in macchina, potrebbe essere quello il futuro?
2: Sì, sicuramente oggi quando facciamo un giro in macchina prevediamo code, spostamenti probabilmente in mezzo al traffico, tutte cose noiose.
1: Sì, esatto.
2: Io amo spostarmi in macchina guidando, magari quando c'è qualcosa di pianificato di bello, Costiera Amalfitana, una gita in campagna, un qualcosa dove voglio vedere. Gli spostamenti abituali della maggior parte della gente, la maggior parte del tempo, sono spostamenti noiosi, dove se la macchina riesce a fare tutto per conto mio, io riesco a prendere tempo per fare altre cose.
1: E neanche a farla apposta, stavamo parlando con gli ascoltatori di Radio 2 proprio di emozioni legate ai viaggi. Lei ha un'emozione, un viaggio particolare che ricorda, porta nel cuore, fatto con la macchina?
2: Sì, tantissimi. Andare in Spagna, andare a Capo Nord, viaggiare la notte, chilometri e chilometri, ma erano tempi in cui non c'era la mobilità che c'è oggi. Low cost aerei, treni veloci. Oggi se devi pianificare un viaggio avventura del genere, probabilmente non lo pianifichi più con la macchina. La macchina diventa l'ultimo miglio.
1: Ok, l'ultimo miglio. Dottor Santucci, l'ultima domanda che valsa anche per i suoi colleghi. Lei ci aveva promesso anche nel suo caso di portarci delle chiavi di alcune Geely, ma io non vedo chiavi neanche col dottor Santucci. Le ha dimenticate oppure vengo a prendere dopo lo stand?
2: No, noi non usiamo più le chiavi, usiamo la chiave sul telefonino, quindi le arriverà un messaggio per la Zikr e la

Martin Garrix, YouTube Fireflies, 17:25 nel pomeriggio di Radio 2 in diretta dal Salone dell'Auto di Torino qui a Piazza Castello con Barticolucci fino alle ore 18. Allora, abbiamo lanciato l'argomento di puntata riguardo le emozioni che tutti noi abbiamo vissuto facendo un viaggio indimenticabile in auto. Tanti messaggi, allora prendo spunto per leggerne uno tra i tanti. Matteo da Verona: Dolomiti con quattro amici. Durante il viaggio è iniziato a nevicare. No, questo abbiamo già letto Elisa da Firenze. Siamo partiti per la Puglia per 3 giorni e siamo tornati dopo una settimana. Ogni sera dicevamo domani ripartiamo, poi trovavamo un posto bellissimo e rimanevamo. Bravi voi che siete riusciti a rimanere e avere tempo e anche soldi e denaro per continuare un viaggio indimenticabile con la macchina, in questo caso appunto in Puglia. Ci fermiamo un attimo, le informazioni sul traffico con la nostra Onda Verde, torniamo fra poco.

0: volte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: 2-2. Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
3: Ciao Alex.
2: Kimi, ma sono io su questo poster?
3: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
2: Per vederci le partite insieme.
3: Magari, però non ho ancora il wifi.
2: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
3: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
2: Sono appena stato sorpassato.
4: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: 2-2. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87€. Lidl vale davvero.
6: Onda Verde, viaggiare informati.
7: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 17.27 e 54 secondi. Diversi incidenti stanno causando criticità per la viabilità sulla rete autostradale. Partiamo dalla 1, tratto Milano-Bologna in Emilia-Romagna, tra Parma e Terre di Canossa Campegine verso Bologna. Si registrano 8 km di coda in aumento per un camion in avaria al chilometro 123,6. Per chi viaggia verso Bologna si consiglia di uscire a Parma Ovest, percorrere la strada statale 9 via Emilia e rientrare a Terre di Canossa Campegine. Sempre in Emilia Romagna sulla 13 Bologna-Padova, tra Bologna Interporto e Ferrara Sud in direzione di Padova, 3 km di code per un incidente ora risolto, ma la tendenza è in aumento. Agevolare la viabilità percorrendo la statale Porrettana. Andiamo poi sulla 11 Firenze-Pisa, qui sono 6 i chilometri di coda sempre per un incidente tra Prato Ovest e Pistoia in direzione di Pisa. Torniamo in A1, tratto Roma-Napoli, tratto Laziale, tra Ceprano e Pontecorvo in direzione di Napoli, un incidente con 5 km di coda, tendenza sempre in aumento. Uscire a Frosinone, percorrere la strada statale 6 Casilina e rientrare a Pontecorvo. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 2 e buon viaggio.
8: BYD vi ricorda l'appuntamento con BYD Music Awards.

0: Okay, let's go.
1: Marco Castello all'Acqua Ghiacciata alle 17.32, sempre in diretta qui dal Salone dell'Auto di Torino, nel pomeriggio di Radio 2 con Barti Colucci, in diretta da Piazza Castello. Tanti gli amici che ci sono venuti a trovare. Siamo visibili anche sul canale 202 del Digitale Terrestre. Allora, visto che abbiamo parlato di viaggi legati alle emozioni che tutti noi abbiamo vissuto in passato, oppure che vivremo facendo un nuovo viaggio in macchina che resterà impresso nei nostri ricordi, siamo andati a tirar giù la classifica delle canzoni più ascoltate per chi ama viaggiare in auto. C'è proprio una classifica degli utenti, dei viaggiatori, che si articola in 20 posizioni. Ora andiamo a citare le prime 5, partendo dalla decima posizione. C'è Strada facendo di Claudio Baglioni, brano meraviglioso del 1981. Al nono posto c'è Il più grande spettacolo dopo il Big Bang di Jovanotti, brano del 2011. All'ottavo posto Alba Chiara, ovviamente il grandissimo Vasco Rossi, del 1979. Al settimo 50 Special dei Luna Pop del 99. Al sesto Prima di partire per un lungo viaggio, ovviamente, di Irene Grandi del 2003. Mentre al quinto posto, questo ce l'ascoltiamo, c'è Ligabue con Certe note. Yeah.

posto, brano del 1977 dell'immenso, indimenticabile e indimenticato Lucio Battisti, ovviamente la sua Sì, Viaggiare.

questa è la classifica delle canzoni più ascoltate per chi ama viaggiare in auto nel pomeriggio di Radio 2 in diretta dal Salone dell'Auto appunto di Torino qui a Piazza Castello. Intanto proseguiamo con la musica. Whitney Houston, My Love Is Your Love.

Whitney Houston, My Love Is Your Love. 17:39, sempre nel pomeriggio di Radio 2, in diretta dal Salone dell'Auto di Torino, visibili anche sul canale 202 del Digital Terrestre, qui in Piazza Castello. Vi aspettiamo, siete già in tanti, vi saluto anche dal Glass. Abbiamo parlato di auto, abbiamo parlato di viaggi legati appunto ai viaggi fatti con le automobili, e non potevo non fare anche in questo pomeriggio, in questo venerdì 11 settembre, il punto sui viaggi fatti con le auto. Allora, ci sono due tipi di viaggi in macchina: quelli che finiscono sulla mappa e quelli che finiscono negli aneddoti di famiglia. Con gli amici il viaggio inizia sempre con la frase "partiamo presto così vediamo il traffico, ragazzi", e puntualmente però si parte in ritardo perché qualcuno ha dimenticato qualcosa, il navigatore propone strade improbabili e dopo 10 minuti c'è già una discussione su chi debba scegliere la musica. Ma è proprio lì che nasce la magia: una canzone cantata a squarciagola, una risata incontrollabile per una battuta senza senso, una sosta improvvisata in un posto che nessuno aveva programmato di vedere. Con la famiglia invece il viaggio è un rito: i bambini chiedono ogni 5 minuti "e papà, mamma, quanto manca?" e i genitori puntualmente rispondono sempre "poco poco amore", anche quando mancano 2 ore. Dal finestrino scorrono colline, montagne, mare e tramonti che sembrano dipinti. La radio accompagna il percorso con canzoni che magari sul momento passano inosservate, ma che anni dopo bastano a riportarci esattamente lì, su quella strada, con quelle persone e quelle emozioni. La verità è che spesso non ricordiamo quanti chilometri abbiamo percorso, ma ricordiamo perfettamente quella curva con un panorama mozzafiato, quella pioggia improvvisa, quella risata collettiva o quel ritornello cantato tutti insieme. Musica, paesaggi ed emozioni si intrecciano e trasformano un semplice spostamento in un ricordo indelebile. E poi ci sono loro, appunto, le auto, quelle che ci hanno portato al mare, in montagna, alle feste, alle vacanze e perfino a qualche avventura finita male, ma raccontata. Non sono soltanto macchine le auto, sono custodi di ricordi, compagni di viaggio silenziose, compagni di viaggio e testimoni delle nostre gioie e delle nostre storie. In fondo, dopo tanti chilometri vissuti insieme, smettono di essere un semplice mezzo di trasporto e diventano quasi uno di famiglia.

0: Rolling Stones, Jealous Lover, 17:49 in diretta sempre qui dal Salone dell'Auto di Torino in Piazza Castello, canale 202 del Digitale Terrestre, siamo anche visibili e abbiamo il piacere di avere qui il presidente Salone dell'Auto di Torino, Andrea Levi. Ben arrivato presidente.
1: Grazie, buona serata a tutti.
0: Grazie di essere venuto. Allora, tantissime domande vorremmo farle. Parto dalla prima. Allora, gli obiettivi futuri dell'auto, che mi sembra abbastanza larga, insomma, anche centrata riguardo appunto questa edizione del Salone dell'Auto.
1: Sì, assolutamente, perché è un momento un po' complesso per l'auto, perché c'è in corso un'elettrificazione, che vuol dire che le automobili si stanno elettrificando, che sia 100% elettrico, ma anche e soprattutto quello che vediamo a questa edizione del Salone Auto di Torino, dei modelli ibridi plug-in oppure col motore termico che funge da generatore e quindi una trazione elettrica ma con un aiuto di un motore, quindi mettiamo benzina ma per far girare un motore termico come generatore. E ci sono tantissimi casi di queste nuove tecnologie, io la chiamo un po' tecnologia ponte verso magari una elettrificazione al 100%. La cosa importante rispetto a qualche anno fa è che siamo forse arrivati a quella che si chiama la neutralità tecnologica, ovvero le case finalmente propongono più soluzioni per il pubblico, che alla fine è una cosa magari che dove soprattutto l'Europa aveva forzato un po' troppo l'elettrificazione pura, molti clienti erano rimasti disorientati, e quando sei disorientato non fa bene al settore, perché un padre di famiglia che deve fare un investimento importante nell'automobile magari decide di stare fermo, tenersi la sua automobile. Adesso le case, devo dire, sempre pensando a auto sostenibili ovviamente, però offrono una gamma più ampia di soluzioni.
0: Queste soluzioni che sono un po' d'accompagno al passaggio verso il full electric, no? Mi pare di capire.
1: Sì.
0: Una sorta di panacea, vogliamo? Di carezza, state tranquilli che andiamo verso il sicuro?
1: Sì, nel senso, ovviamente c'è molta l'ansia d'autonomia se pensiamo all'elettrico, c'è anche, perché ormai le infrastrutture, parliamoci chiaro, comunque ci sono, al di là che un'auto elettrica si può ricaricare nel proprio garage, è vero che aumenteranno, sono in aumento eccetera, però c'è anche un'ansia alcune volte ingiustificata. Spesso abbiamo, per dire, magari delle persone che fanno in media 50-80 km al giorno, per cui, certo, sarebbero già pronte per un veicolo elettrico. Quindi adesso proprio le case, comunque soprattutto cinesi, devo dire, stanno arrivando in Italia non con modelli 100% elettrici, ma imparano presto e velocemente e quindi hanno diverse soluzioni ibride adatte, devo dire, al mercato italiano.
0: Al passaggio. Senta presidente, l'auto del futuro, visto insomma l'avvento della tecnologia, dell'intelligenza artificiale, sarà più intelligente del suo proprietario? Domanda che ci pongono gli ascoltatori.
1: È un domandone.
0: A saperlo.
1: C'è questo rischio, nel senso, ci sono ormai tantissimi aiuti, fin troppi per magari, ecco, una generazione come la mia, che quasi alcune volte mi viene a dire: senti, fammi anche sbagliare.
0: Sì, dammi la cartina,
1: fammi commettere un errore, non so, fammi anche toccare. Alcune volte, devo dire, anche parcheggiare diventa difficile, perché ti frenano la macchina, tu dici: senti, io mi accosto piano piano.
0: Ma lo voglio fare io.
1: Però devo dire che verso la sicurezza è positivo, comunque c'è anche un controllo dell'attenzione, ci sono tante soluzioni di mantenimento di corsia. Ecco, spesso sono disattivabili, spesso magari bisogna un po' giochicchiare con l'infotainment, però sì, le auto comunque sono molto sicure, il tema della sicurezza comunque è importante, quindi devo dire che un po' tutte le auto stanno andando verso due direzioni: più sicurezza e comunque più sostenibilità, ma inteso come efficienza, perché poi, certo, sostenibilità vuol dire una macchina che comunque consuma meno. Attenzione, pur avendo tutti questi sistemi di sicurezza, perché molto si dice una volta consumavano meno, magari anche vero, ma erano più leggere perché erano comunque meno sicure.
0: Certo.
1: Airbag e tutti questi dispositivi ovviamente pesano, però i consumi stanno migliorando e le ultime motorizzazioni ibride hanno veramente dei consumi da record, di più case automobilistiche.
0: Senta, l'ultima domanda presidente, abbiamo lanciato questo argomento di puntata qui nel pomeriggio di Radio 2 chiedendo agli ascoltatori il viaggio che ricordano in maniera più particolare fatto con una macchina, no? Perché poi la macchina non è solo un mezzo di locomozione, soprattutto per noi italiani possiamo dirlo, ma è anche un oggetto di ricordi, pieno di ricordi, di condivisioni. Il suo viaggio che porta nel cuore? Tra i tanti, immagino.
1: Allora, io ricordo con piacere, ho avuto la fortuna di avere delle bellissime auto, ma una in particolare, la Dallara Stradale, ho avuto il primo esemplare mondo preso da Giampaolo Dallara. Giampaolo Dallara è un grandissimo dell'automotive italiano, fa i telai da corsa per le Formule Indy, le Formule E, anche la Formula 1, T-Mass, eccetera. E nel 2017 ha deciso di fare questa prima vettura stradale e quindi eravamo tutti commossi. Quando quest'auto, io devo fare Vairano, dove sono loro, in provincia di Parma, a Torino, e quando vedi un personaggio come l'ingegnere Dallara commosso, che ha vinto le 500 miglia di Indianapolis, certo, con tutti i migliori piloti, tutta la famiglia Andretti eccetera, commosso, mi sono commosso anch'io, dovevo guidare da Vairano a Torino, è stato un viaggio molto intenso, emozionale, questo era il 2017, quindi
0: è indimenticabile, appunto.
1: Indimenticabile, sì.
0: Presidente, la ringraziamo, grazie al presidente Andrea Levi, presidente Salone dell'Auto di Torino, grazie ancora, venite qui a trovarci fino al 13 settembre, ovviamente il Salone dell'Auto è a vostra disposizione qui in Piazza Castello. Torniamo fra poco per i saluti finali, sempre qui nel pomeriggio di Radio 2.

0: Okay, let's go.
1: Elton John, Dua Lipa, Cold Heart, l'ultima canzone che chiude l'appuntamento qui del pomeriggio di Radio 2 in diretta dal Salone dell'Auto di Torino. Devo ringraziare tutti quelli che hanno partecipato all'interno appunto di questa puntata speciale, a partire dai tecnici di Roma ma anche di quelli di Torino, che vado a menzionare nome per nome. Grazie a Francesco Lanza, Davide Cimele, Roberto Lattanzi, Emiliano Novelli, Davide Saponieri, Emanuele Montella. Grazie a Di Brundo per la regia da Roma, grazie a Donato Moscati in regia e grazie alla cura di Valentina Totta, Caterina D'Aleo, di Francesca Tutti e Luana Siperi. Vi lascio in compagnia di Estate Ramatti con Noemi Serracini e Maurizio Guccini. Noi ci si ritrova sempre qui sulle frequenze di Radio 2. Passate una buona e felice serata. Ciao.
2: Suzuki. Cielo e terra. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
3: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
2: Dual Motor, Dual Desire.
3: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. Suzuki è passione per la musica.
2: Suzuki.
4: 2-2. Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Sono le 18.

0: E siamo ancora qui perché l'estate a Radio 2 non finisce mai. Oggi è il 11 settembre, è il 11 settembre. Siamo molto felici di accompagnarvi in questa chiusura di settimana. Noemi Serracini, Maurizio Guccini, buonasera.
1: Ciao Noemi, come stai?
0: Bene, molto bene, tu come stai?
1: Io sto molto bene, tra l'altro oggi è l'11 settembre, come tu dicevi.
0: Una data anche, come dire, storicamente importante da ricordare, no? Un memoriale, quello dell'11 settembre che non dimenticheremo mai, perché ha cambiato, no, un po' la storia, il modo di pensare anche di tutto il mondo. Buonasera al nostro Leonardo Sinibaldi alla regia, il nostro capitano che ci guiderà dritti dritti fino alle ore 20. Simone Dell'Orca alla parte tecnica, ben ritrovato. Come sempre c'è il nostro Donato Moscati in redazione, la nostra Linda Critelli alla cura di questo programma, e voi cari amici, cari amiche di Radio 2, che al 348 7 300 200 vi fate sentire, ci raccontate come state, come sta andando questo venerdì e perché no magari anche che programmi avete per il weekend.
1: Esatto, perché il weekend è importante, ci dobbiamo ricaricare, però c'è da dire una cosa importante, che da lunedì ci saremo sempre noi.

0: alla moda, senza essere mai banale, veramente al top, Peggy Gou con Ayra Starr in questa Woman su Radio 2 ad aprire questa estate infinita alle 18.05, 11 settembre, dico infinita anche per le temperature, perché nonostante le piogge restano comunque piuttosto elevate, quindi ci dobbiamo ancora abituare a un po' di estate, a una lunga coda d'estate, e del resto fino al 21 ufficialmente lo è questa.
1: Però questi giorni di pioggia ci danno l'opportunità magari di leggere un po' di più.
0: È vero.
1: Di stare a casa.
0: Non sarebbe male.
1: E oggi noi parliamo proprio di libri, parliamo di lettura, anche perché è stato scoperto recentemente da Falk Huettig, che è un ricercatore della Max Planck Institute for Psycholinguistics di Lipsia.
0: Addirittura.
1: Esatto, l'ho pronunciato nella maniera più...
0: Esatto, c'è spiccata pure la lingua per
1: di
0: dirlo.
1: Lipsia, sì, autore di The Perks of Being a Bookworm. Che il fatto di poter leggere di più, ma soprattutto di mettere volti e oggetti al servizio delle parole scritte, ha comportato anche un aumento del quoziente intellettivo nell'ultimo periodo del Novecento e i primi anni del 2000.
0: Sì, diciamo che la lettura e leggere e continuare a farlo, allenare la nostra mente con i libri, rimane una delle cose che più di altre ci aiuta a mantenere viva non solo la nostra mente, i nostri neuroni, ma a sviluppare proprio l'architettura del nostro cervello, motivo per cui è importantissimo continuare a farlo, non perdere l'abitudine, sebbene aumentino il numero degli scrittori in Italia, ma diminuisca sempre di più quello dei lettori. Purtroppo siamo veramente un popolo di scrittori e sempre meno invece di lettori, tanto che si fa molta fatica anche sempre di più, e questi sono anche appunto dati che sono usciti purtroppo recentemente, a comprendere il testo, a comprendere ciò che noi leggiamo, proprio perché siamo sempre più disabituati a farlo, abbiamo molto più a che fare, no, con i social, quindi con le immagini, per cui meno allenamento, invece ci serve tantissimo.
2: Per il

0: il mio dolore.
1: Tiziano Ferro, Destinazione Mare, su Rai Radio 2, Estate da Matti, con Noemi Serracini e con Maurizio Guccini. Poco fa abbiamo parlato del cosiddetto effetto Flynn, cioè il progressivo aumento del quoziente intellettivo dovuto soprattutto alla lettura, quindi soprattutto nel XXI secolo, nel XX, diciamo negli ultimi due secoli. E ovviamente oggi si parla anche di libri, quindi innanzitutto invito tutti gli ascoltatori a dirci qual è l'ultimo libro che hanno letto e soprattutto quello appunto che vorrebbero consigliare al 3487 300 200, e poi ovviamente parleremo di tante sfaccettature, di tante notizie, ma anche di quali sono stati i libri più importanti della storia.
2: Assolutamente sì, popolo di poeti, di santi navigatori, e speriamo di ritornare a essere anche un popolo di lettori, perché appunto leggere rimodella l'architettura del nostro cervello. È uscito questo studio che ci incentiva proprio alla lettura, facendoci sapere anche che potenzia la nostra attenzione. Leggere in qualche modo fa bene anche alla memoria e alle capacità di ragionamento astratto. Abbiamo molto bisogno di tornare a ragionare, di riappropriarci anche di questa competenza, diciamo, che non è per niente, come dire, innata, e non è per niente da dare per scontata. Quindi leggere aiuta in qualche modo a sviluppare, a potenziare tutto questo, e ci sono un sacco di libri che hanno cambiato la nostra storia e che in qualche maniera sono stati utili, no, anche a sviluppare proprio il cui del popolo, dei popoli, non soltanto ovviamente noi parliamo, ci rivolgiamo ovviamente a voi, a noi, ma riguarda un po' tutto il mondo. Ma sai qual è uno dei primi libri che più di altri ha cambiato proprio l'assetto della socialità?
1: Dimmelo.
2: L'elenco telefonico.
1: Ah, io li conservo ancora.
2: Che anche il libro, forse, che hanno letto, è l'unico libro forse che hanno letto molti.
1: Io ho un elenco telefonico però, di mio nonno. Quello. Ho un elenco telefonico di mio nonno che ancora addirittura non ha il prefisso vicino ai numeri, e pensa, non erano divisi per nomi, ma era diviso per vie, quindi c'erano le vie di Roma e ogni via appunto c'erano le famiglie con i numeri vicino.
2: È un pezzo d'antiquariato, sì, secondo me parla qualche cosa questo libro, perché poi i libri diventano anche appunto dei pezzi d'antiquariato, molti hanno un valore enorme. 3487 300 200, il libro che a prescindere dal costo ha un valore enorme per voi e quello magari che consigliereste. Ripeto, 3487 300 200.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero. 2-2.
4: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
5: 2-2. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35%, a 1,99 euro.
8: 2-2. Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su siscom.eu.
10: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.

Troye Sivan, She's the Best, alle 18:18 su Radio 2. Ancora buonasera da Noemi, da Maurizio, fino alle 20 in questa estate da matti che proseguirà ancora la prossima settimana, quindi fino al 18 settembre. E oggi, per chiudere in bellezza,

0: prossimo sarà il castello di Otranto. Il libro che vorrò portarmi nella tomba invece è il Decameron, un capolavoro su e dell'umanità. Che bello, che begli spunti, Chiara, che ci dai, e mi ricordi anche di una lettura che ho fatto durante gli anni del liceo, cioè il castello di Otranto, consigliato dalla mia meravigliosa allora professoressa di lettere, che non c'è più e che quindi ancora con maggior affetto voglio ricordare, che era la professoressa Cerri, che ci fece leggere appunto il castello di Otranto, che credo sia stato uno dei primi romanzi gotici della storia, un libro del 700 se non ricordo male, forse 1760, qualcosa del genere, però che ha dato proprio in là questo genere letterario.
1: Sì, è considerato il primo romanzo gotico di Horace Walpole, se non sbaglio.
0: Sì, esatto.
1: Tra l'altro l'ho letto anche io, veramente
0: a scuola anche tu?
1: Bello. No, io l'ho letto leggermente dopo scuola. Mi era venuta una passione per i romanzi gotici, avevo letto Il Castello di Otranto, Il Monaco, insomma altri libri. E bello anche però Il Rosso e il Nero, che se non sbaglio è uno dei capolavori del realismo francese.
0: Non l'ho letto, Il Rosso e il Nero mi manca.
1: Sì, sì, io l'ho letto.
0: È uno dei miei buchi, dei grandi classici, diciamo, da recuperare. Chi non ha dei classici da recuperare, amici e amiche di Radio 2?
1: Scritto da Stendhal, insomma veramente uno dei capolavori che inaugurano una stagione molto importante, che a scuola probabilmente i nostri amici hanno studiato e continueranno a studiare. 3487 300 200, qui su Rai Radio 2, state da matti, sta arrivando Barry White, You Are The First, The Last, My Everything.

0: Casini su casini per Marracash e Gay, entrambi insieme meravigliosamente in concerto nel weekend a 12 e 13, perché il weekend sarà sabato 12, domenica 13 settembre a Milano, super concerto. Sono sicura che c'è qualcuno all'ascolto che andrà a sentirli, fatecelo sapere, ditecelo se sarete tra questi, sempre 348 7 300 200. Voglio sapere da te ora se li hai mai visti dal vivo.
1: No, loro non li ho mai visti dal vivo, però a proposito di Casini,
0: su Casini,
1: io mi auguro che ci sono delle persone che ne faranno, ma nel senso buono, perché è il compleanno di Riccardo da Taranto, meglio ieri è stato il compleanno di Riccardo da Taranto, e poi anche Alessandro, se non sbaglio, non si è firmato, però visto, insomma, si dovrebbe chiamare Alessandro, che compie 51 anni e precisa che è anche il compleanno di Pupo, che ne fa 71.
0: Ma che meraviglia, non so come ho fatto a vivere questa giornata senza queste informazioni, senza questi compleanni. Tanti auguri ai nostri amici all'ascolto e soprattutto speriamo che vi regalino tanti tanti libri belli da leggere.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre bastoncini Capitan Findus da 450 grammi a 3,39 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
5: Quando sei uscita?
6: Ieri.
5: Che pensi di fare?
6: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
5: Le cose sono cambiate, Teresa.
6: Tu non ci devi venire qua.
5: Io solo te. Provaci a volermi bene.
7: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
8: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni e negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
9: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.

0: Francamente su Radio 2 Cattedrale insieme a Noemi e Maurizio alle 18:33 minuti. Mi piace sempre tantissimo, francamente, Cattedrale, anche il bellissimo titolo di un libro che ricordiamo con molto affetto. Voi al 3487-300-200 ci state raccontando le vostre letture e da quello che ci scrivete capiamo che siete anche dei grandi compratori di libri, accumulatori forse di libri, potremmo dire bibliofili, visto che è il termine, esatto, con il quale si indica proprio chi, mosso, spinto dalla curiosità, dall'amore per i libri, tende proprio ad acquistarne moltissimi. Il risultato è Cattedrali di libri.
1: Sì, da non confondere con la bibliomania. La bibliofilia e la bibliomania sono due cose molto distinte, mentre la bibliofilia ovviamente è quell'istinto che abbiamo di comprare volumi e libri, ma tendiamo a leggerli, a dargli un'importanza, soprattutto a sceglierli per il valore culturale, materiale, privilegiando edizioni rare, copie autografate, eccetera eccetera. La bibliomania invece addirittura è considerata un disturbo, perché è caratterizzata dall'acquisto e dall'accumulo di libri senza leggerli.
0: Un po' in modo un po' compulsivo, no? Come purtroppo a volte succede. E io per esempio ci vivo con un bibliofilo, infatti siamo sommersi dai libri, molti per fortuna li abbiamo letti, li stiamo leggendo, altri però sono ancora lì che attendono. Io dico, ma finiamo di leggerli e poi ne compriamo altri. Però effettivamente il gusto e il piacere, come fai a fermarti? Cioè, se i libri ti piacciono, hai voglia, cioè, di acquistarli, ed è anche bello, devo dire, comprarli anche nelle librerie magari, e ce ne sono alcune piccole di quartiere o in alcuni paesi, in alcune cittadine, che sono meravigliose. Io poi ne citerò alcune di librerie che amo. Posso Linda Critelli citare delle librerie che amo?
1: Io, oltre che accumulare libri, sto accumulando anche librerie, perché io non so più dove metterli, esatto. Quindi ho dovuto iniziare a comprare le librerie. Però non mi definisco un bibliofilo, ma faccio uso del termine giapponese tsundoku.
0: Tsundoku,
1: che significa accumulare cose per il futuro e leggere libri. È un termine che appunto comporta questi due rami della lingua giapponese, che ovviamente ci consente con una sola parola di portare a casa quello che è un termine che in italiano non esiste.
0: Beh, diciamo che con una sola parola ci aiuta a sintetizzare quello che noi dobbiamo esprimere con un concetto a volte molto più ampio e molto più carico invece di parole.
2: Like when you said you felt so happy you could die.

0: Stupid Song, Olivia Rodrigo qui su Rai Radio 2, State da Matti con Noemi Serracini e Maurizio Guccini, si parla di libri e arrivano tantissimi consigli, ma anche ovviamente tante storie legate alle vostre letture e ai vostri libri. E c'è chi ci consiglia il Kama Sutra, ci chiede se vale come titolo.
1: È certo che vale, pensa a Sergio che ce lo consiglia, il Kama Sutra è tra i libri che hanno cambiato la storia.
0: Esatto,
1: il Kama Sutra è citato tra i 50 libri più significativi della storia dell'umanità, quindi vale, magari lui la fare una battuta,
0: esatto.
1: Però in realtà scherzando ha detto una cosa sensata.
0: Esatto, anche perché il Kama Sutra esce intorno al IV-IV secolo d.C. in una parte della terra in cui era considerato un testo estremamente progressista. Perché? Perché si parlava del piacere degli uomini e delle donne.
1: E finalmente anche delle donne.
0: Esatto.
1: Che poi si è un po' perso nel corso dei secoli, ci abbiamo un po' rimesso, diciamo, da questo punto di vista. Però come dici tu, il Kama Sutra era più progressista di quanto poi non siamo stati noi nei secoli successivi.
0: Tra l'altro Kama significa proprio desiderio, piacere, amore sensoriale, Sutra significa manuale o filo, quindi raccolta di aforismi e insegnamenti che possono comunque essere utili alle giovani coppie.
1: E quindi sì, leggetelo, prendete spunto, vale la pena. Io non ce l'ho per esempio una copia del Kama Sutra a casa, tu ce l'hai?
0: Io ce l'ho,
1: ce
0: l'ho
1: l'hai,
0: anche
1: vedi?
0: Letta,
1: oh, non si fa mai
0: letta,
1: niente il nostro
0: letta, esatto, esatto.
1: Vabbè, ma non ti chiederò se l'hai messa pure in pratica.
0: Questo no, questo sono... non te lo dirò
1: sono
0: mai.
1: Sono fatti tuoi.
0: Non te lo dirò mai, però c'è da dire una cosa molto importante, che noi lo consideriamo una raccolta di immagini e invece appunto è proprio un manuale del sesso.

0: 8 minuti su Radio 2. Attenzione amici e amiche, grandi lettrici, grandi lettori e grandi appassionati del Kama Sutra, arrivano precisazioni, perché per esempio c'è Tommaso che dice: scusate, ma è sì, il Kama Sutra è un manuale del piacere, ma in senso molto ampio. Un capitolo parla di sesso, ma tutti gli altri parlano di come comportarsi, come essere cortesi, parlano di cibo, eccetera. Quindi va letto, insomma, davvero, dice tra virgolette, non solo approfondire il capitolo sul sesso.
1: È vero. È vero. C'è da dire, Maurizio, abbiamo dovuto,
0: si
1: diciamo,
0: è soffermato su quello.
1: Abbiamo dovuto riassumere in pochi secondi un manuale molto importante in cui si parla anche della vita coniugale, la scelta,
0: esatto,
1: della moglie,
0: varie ed eventuali.
1: Cose, tante cose.
0: Adesso arriva il momento di giocare insieme invece con il nostro Indovina Matto, e qui si parla di un grandissimo artista legato al mondo della musica. Non dico di più perché ogni parola in più potrebbe essere un indizio di troppo, e quelli invece li dà il nostro Maurizio Guccini.
1: Indizio numero uno. Da ragazzo si costruì insieme al padre la propria chitarra utilizzando anche il legno di un vecchio camino. Quella chitarra sarebbe diventata inseparabile da lui. Indizio numero due. Invece del normale plettro, questo è molto importante,
0: sì,
1: da decenni preferisce suonare usando una moneta da 6 pence.
0: Com'è cool questo personaggio.
1: Indizio numero tre. Ha interrotto un dottorato per diventare una rockstar, ma più di 30 anni dopo è tornato all'università per finirlo, e oggi è davvero dottore in astrofisica.
0: Chi è questo personaggio che ha contribuito a fare la storia della musica insieme a un gruppo in particolare? 3487 300 200, dai, buttatevi, solo il più veloce e la più veloce si aggiudica la cartolina via etere dell'estate da matti.

0: Deco di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: 22 Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: 22
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su siscom.eu.
6: Convenienza? Ma vai da Conad!
7: Via via!
6: Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex scontato del 50% a 8,95 euro. Scopri di più su Conad.it. Cibu, cibu.

0: Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso su Radio 2 alle 18:55 minuti con Noemi e Maurizio da Roma. C'è anche Simone da Gubbio. Simone, buonasera, benvenuto su Radio 2. Sei stato il più veloce a giocare al nostro e a indovinare anche il nostro Indovina Matto. Bravo!
1: Grazie, buonasera a tutti.
2: Ciao Simone. Simone,
1: ciao.
2: Allora, innanzitutto, che cosa stai facendo?
1: Allora, ho appena finito di giocare a tennis, ho acceso la radio e c'era questa domanda sull'astrofisico e non potevo non saperla, insomma, via.
2: Non potevi non saperla?
1: Non saperla.
2: Ma qual è allora l'indizio che ti ha scatenato, che ti ha fatto capire subito di chi si trattasse?
1: L'indizio è proprio che era un astrofisico. È difficile trovare dei chitarristi rock che sono anche astrofisici, no?
0: È vero, non è una cosa scontata, diciamo, non è una cosa da tutti. E quindi questo, diciamo, è stata la cosa che ti ha fatto capire che si trattava, appunto, ripetiamolo, di...
2: Diccelo
1: di
2: proprio.
1: Di Brian May.
0: Bravissima.
1: Che cantava con un gruppo che si chiamava Queen, il cui frontman era un certo Farouk Bolsara, che tutti conosceranno come Freddie Mercury.
0: Ma sai tutto di loro, sei preparatissimo.
1: Beh, diciamo che la musica di quegli anni mi piace molto e l'ho seguita e l'ho vissuta nella mia età, diciamo, quando i concerti erano veramente degli eventi, quando comprare un vinile era un piacere, sentire scrocchiare la puntina sul giradischi o... E si sentiva proprio l'odore del disco. Adesso abbiamo tutto a noleggio, diciamo, anche la musica non l'abbiamo più, la affittiamo momentaneamente, insomma, e è un altro fascino, diciamo, via.
0: Hai ragione.
1: Ho dei dischi di Queen, ma anche di Bob Dylan, di Leonard Cohen, che li guardo con una certa nostalgia romantica.
0: Ma li ascolti, diciamo. Però, cioè, li ascolti ancora? Hai il giradischi, hai l'attrezzatura per sentirli?
1: Guardate, come si dice, predico bene, rappelo male. Ho anche il giradischi, ma la comodità di
0: delle playlist, delle piattaforme,
1: delle
0: dici?
1: Esatto.
0: Mannaggia.
1: Devo essere sincero, non sono uno di quelli che dice una volta era più bello. No, adesso io qualsiasi canzone mi viene in mente l'ascolto, basta che chiedo con un comando vocale l'ascolto.
0: Certo,
1: insomma.
0: Però non c'è quella ritualità, non c'è quel fascino, quelle movenze, no? tutta quella gestualità che c'era intorno invece al mettere su un disco, no? Come
1: esatto,
0: giustamente ricordavi tu. E quello è un altro tempo, è un momento proprio che dedichi a te stesso e alla musica, che nulla ha a che vedere ovviamente con la velocità, no? Alla quale siamo abituati ormai.
1: Esatto, è un altro fascino. Pensate a quel rumore che faceva la puntina
0: appena
1: sul solco, insomma, ecco.
0: Senti, che lavoro fai?
1: Io sono un insegnante.
0: Di
1: insegno
0: cosa?
1: Matematica, non sono un astrofisico, anch'io suono la chitarra, ma non la suono bene come Brian May.
0: Però, insomma, ci confermi che la musica è anche matematica, ha molto a che fare anche con la matematica.
1: La musica è tanto matematica.
0: È tanto
1: Io
0: matematica.
1: Per spiegare le frazioni spiego anche il pentagramma, perché il pentagramma ha delle battute, alla fine deve tornare quella frazione, insomma.
0: Senti,
1: ecco.
0: Ma sei un prof meraviglioso, saranno fortunatissimi i tuoi alunni se non sei troppo severo magari nel dare i voti, nei giudizi. Abbiamo bisogno adesso della tua cartolina via etere, a chi la vuoi inviare?
1: Allora, la mia cartolina via etere la invio a mio figlio Pietro, che lunedì inizierà la scuola dell'infanzia, un percorso che inizia. Sai, è sempre un momento emozionante per lui, per noi soprattutto, per lui un po' meno.
0: Va bene, è molto tenera questa tua cartolina a tuo figlio Pietro per l'inizio della scuola, quindi grazie mille Simone, in bocca al lupo anche a te per l'inizio della scuola.
1: Sì, ormai io sono 20 anni che inizio la scuola, per me è un'abitudine, per Pietro è un mondo diverso.
0: E certo.
1: Io farei gli auguri a tutti coloro che iniziano la scuola.
0: Giusto,
1: quest'anno.
0: Ci piace questo augurio. Grazie mille Simone.
2: Grazie Simone. Ciao Simone.
0: Stupendo Simone, prof di matematica, chissà come sarà, se sarà buono o no come professore.

0: Mango, le Sunshine su Radio 2, 19 e 2 minuti, insieme a Maurizio, a Noemi, a voi e a Brian May. Rimaniamo su di lui, Maurizio, perché è un personaggio che amiamo molto, davvero eclettico, con un sacco di curiosità anche, no, legate alla sua storia, non solo musicale ma anche proprio biografica, perché ha fatto un sacco di cose anche particolari, inclusa la sua laurea, il suo master in astrofisica. Fa parte anche della NASA, tra l'altro.
1: Sì, ma forse la cosa che ha fatto più importante è proprio la sua chitarra, la leggendaria Red Special, che è un vero e proprio capolavoro di ingegneria fai da te. L'ha fatta a 16 anni, aiutato dal padre, e la costruì praticamente da zero utilizzando tutti i materiali di recupero. Il manico l'ha fatto con il legno di un caminetto ottocentesco che un vicino di casa stava per buttare, il corpo della chitarra con le parti di un vecchio tavolo, ma la cosa forse più particolare è che tutti i componenti del sistema, quindi il tremolo, le molle eccetera eccetera, li ha presi da una motocicletta e dal sellino di una bicicletta.
0: Stupendo, vabbè, insomma, era già davvero un ingegnere da giovanissimo praticamente. 348 7 300 200, parliamo anche di libri, il vostro preferito, quello che volete consigliare. Soltanto due giorni fa è stato l'anniversario di morte di questo artista eccezionale, ovviamente parliamo di Lucio Battisti, uno che ha veramente segnato la storia della musica. Non fare così, Donato Moscati, ti dedico questa canzone, Una donna per amico.

0: Una donna per amico, Lucio Battisti, su Rai Radio 2 in questa estate da matti con Noemi Serracini e Maurizio Guccini. Ci sono tanti libri anche su Lucio Battisti. Proprio ieri parlavo tra l'altro con un ex conduttore della Rai, con Renato Marengo, che l'ha intervistato tanti anni fa, la famosa intervista al mulino. Quindi diciamo, Lucio Battisti è anche un argomento letterario, non solamente musicale.
1: È vero, anche perché appunto le sue canzoni sono state anche letteratura. Tra Mogol e Panella ci sono dei testi veramente magnifici. Come molto belli sono anche i messaggi e i titoli dei libri che ci state consigliando voi, tra quelli che avete letto, gli ultimi letti, e quelli proprio che ci suggerite al 348 7300 200.
0: Sì, a volte non solo una donna ma anche un libro per amico, addirittura un autore per amico. Il rapporto che abbiamo con gli autori dei libri spesso è proprio di una persona che conosciamo. E ci scrive Fortuna: uno dei libri più forti che abbia è L'elogio della follia di Erasmo da Rotterdam. Mi ha aiutato tanto a contrastare l'ipocrisia e a ricordarmi di tanto in tanto che ho bisogno della giusta dose di razionalità e di follia. Ora sto cercando di scriverlo io un libro e durante una pausa vi ascolto.
1: In bocca al lupo allora per questa tua avventura letteraria. E c'è anche Piero Maurizio che ci dice: in questi tempi, in questo periodo in cui si parla tanto di fallimento, suggerisco Hemingway, Il vecchio e il mare.
0: Quello è un libro veramente molto molto piacevole, molto molto importante, ma soprattutto un libro che è quasi da viaggio, perché ci racconta appunto la storia del protagonista, dai suoi eccessi e dalla sua avventura fino alla morte.

0: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: 2-2. Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
3: 2-2. Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
4: Buona festa dell'amicizia, Frido.
3: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: 2-2.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
8: Via, via!
7: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie e idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su Conad.it.

0: Sombra, My Body Isn't Ready su Rai Radio 2, state da matti con Noemi Serracini e Maurizio Guccini. A proposito di musica, a proposito di cantautori, c'è chi ci suggerisce tra i vari libri che stiamo appunto citando John e Paul, una storia d'amore in musica di Ian Leslie. Beh, John e Paul, tra l'altro, è un libro che io sto per leggere.
1: Beh, questa è una notizia, una coincidenza magnifica. Perché stai per leggere e non hai ancora iniziato?
0: Perché l'ho acquistato, mi serve un po' di tempo per iniziare.
1: Di preparare psicologicamente al libro. Sentiamo invece lei cosa ci racconta.
2: Ciao, sono Alessandra.
1: Ciao Alessandra.
2: Ce ne sono tanti di libri belli che potrei elencare, che ho letto, ma secondo me i più belli in assoluto sono I Promessi Sposi.
1: Addirittura.
2: Il migliore dei libri che ho letto, il migliore proprio.
1: Da rivedere, da rileggere, secondo me, perché
0: diciamo
1: a scuola noi non
0: diciamo
1: ce l'hanno fatto
0: sì.
1: Tanto amare, non so.
0: Diciamo un libro importantissimo perché ti spiega praticamente la situazione dell'epoca in Italia.
1: Quello sicuramente.
0: Storica, culturale.
1: Però devo dire, non me lo ricordo, esatto, non me lo ricordo proprio come un libro avvincente, però ripeto, è un limite probabilmente del nostro ricordo scolastico.

1800, continuate a raccontarci qual è il libro in questo momento che avete finito di leggere o che volete in qualche modo suggerire. Arriva su Radio 2 Valeria Rossi, ve la ricordate? Sì, Valeria Rossi, tre parole.

0: 2 alle 19:22 minuti. Senti che libro ci consiglia questa nostra ascoltatrice, caro Maurizio.
1: Ciao ragazzi, un libro che mi è piaciuto molto e che ogni tanto rileggo è Accendimi, del vostro esimio collega Marco Presta. Veramente, veramente molto bello.
0: Allora, intanto lo leggeremo perché colmeremo questa mancanza e poi approfittiamo per ricordarvi che da lunedì ritorna Ruggito del Coniglio, da lunedì 14, quindi soltanto un weekend ancora ci separa dal ritrovare i magici conigli, credo per il 31esimo anno, cioè veramente una delle trasmissioni più longeve della storia della radiofonia italiana.
2: E quindi, a proposito, insomma, di Accendimi, accendete Radio 2, ascoltate.
0: Esatto, ma non la spegnete mai Radio 2. A proposito invece di Accendimi, dimmi, c'è una notizia che ti ha acceso particolarmente, sono due
2: tanto,
0: giorni che ve ne parli.
2: Esatto, perché torna il primo disco dei Genesis come doveva suonare, in che senso? Questo disco uscì nel 1969, i Genesis non erano famosi e vendette solamente 649 copie, addirittura qualche negozio lo mise nella sezione della musica sacra perché si intitolava From Genesis to Revelation.
0: Vero.
2: E che succede però? Che il disco appunto all'epoca fu un pochino marchiato dal produttore Jonathan King, che all'insaputa della band inserì gli archi e quindi rese

0: essere un disco prog, un disco con delle sonorità totalmente diverse. Beh, adesso finalmente esce senza queste atmosfere, senza queste sonorità, ma così come doveva suonare. Quindi finalmente potrete ascoltare From Genesis to Revelation esattamente come era negli istinti della band, esattamente come era appunto nella mente degli elementi originali.
1: Tu pensa un produttore però come ti può a volte rovinare, poi no, migliorare o rovinare un disco, cioè entrambe le cose.
0: È successo tante volte nella storia della musica, anche con i Beatles, dopo magari ne parliamo.

0: Possiamo dire, Maurizio, immagino sarai d'accordo con me, che i nostri ascoltatori, gli ascoltatori di Radio 2, sono anche dei magnifici lettori?
1: Sì, perché sono arrivati veramente tanti titoli, tutti stimolanti, tutti interessanti.
0: Bravi, complimenti.
1: Veramente, veramente dei libri appassionanti.
0: Complimenti, ce ne andiamo all'informazione GR2 e ritorniamo subito dopo.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu. 2-2.
3: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
2: 2-2. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49 euro. Spesa intelligente.
6: 2-2. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: 2-2. Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, barattolo di Nutella da 750 grammi a 4,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
8: Sono le 19:30.
9: Rai GR2.
10: L'addio a Emma Bonino, leader radicale, ministra ed europarlamentare. Con Marco Pannella guidò le battaglie per l'aborto e i diritti civili che cambiarono l'Italia. Mattarella ha segnato la vita della Repubblica. Alessandro Di Battista è in volo da Cuba verso l'Italia, sarà a Roma domani. Ex Ilva, lo stabilimento di Taranto dovrà chiudere, il diritto alla salute prevale su quello all'impresa, così i giudici di Milano. Tavolo martedì a Palazzo Chigi. 25 anni fa gli attentati alle Torri Gemelle, al Pentagono e in Pennsylvania. 3.000 le vittime quel giorno, ma altre migliaia di persone hanno sviluppato tumori legati alle polveri tossiche di Ground Zero. Lo sport, gli italiani sfrecciano nel venerdì di Formula 1 e MotoGP, Kimi Antonelli più veloce a Madrid, miglior tempo per Bezzecchi a Misano. Buonasera, in studio Maria Teresa Bellucci. Dopo aver lottato per anni contro la malattia, è morta questa mattina Emma Bonino. Sempre in prima linea per i diritti civili, è stata protagonista della vita politica italiana per mezzo secolo. La Premier Meloni ha annunciato esequie di Stato. Bonino ha rappresentato, ha detto, una voce forte e riconoscibile della politica italiana. Nel servizio la voce di Riccardo Maggi di Più Europa.
11: Per tutti noi è un dolore immenso, una perdita, anche un vuoto.
12: Uscendo dalla clinica romana dove poco prima delle 9 di questa mattina Emma Bonino è morta, il segretario di Più Europa, Riccardo Maggi, l'ha ricordata con la voce commossa.
11: Una delle cose che ho imparato da Emma Bonino è che la dignità nella politica non sta nel potere, deriva dalla voglia, dalla capacità di lottare. È quello che continueremo a fare sapendo di averla al nostro fianco.
12: Maggi ha ringraziato la Premier Meloni che ha annunciato per Bonino i funerali di Stato. Quanto alla Camera Ardente.
11: Probabilmente già a partire da domenica. L'ipotesi è sul Campidoglio, la sala della Protomoteca e poi la cerimonia laica.
12: Dopo la crisi respiratoria e il ricovero in ospedale lunedì scorso, Emma Bonino era stata trasferita ieri nella stessa casa di cura dove 10 anni fa si è spento Marco Pannella e dove oggi è rimasto a lungo anche il deputato di Più Europa, Benedetto Della Vedova.
13: È sempre stata una donna di parte, aveva sempre il suo partito, le sue idee, ma sapeva come pochi altri, dialogare con tutti.
12: Da Roma, Simone Zazzera, GR2.
10: Dalla lotta per l'aborto negli anni 70 all'impegno più recente sul fine vita, la vita di Emma Bonino è stata scandita dalle battaglie per i diritti civili.
14: Un impegno nato a cominciare dal suo corpo, quello di Emma Bonino. Aveva 27 anni quando scoprì di essere incinta e l'aborto in Italia era possibile farlo solo clandestinamente.
15: Mi fu dato un indirizzo a Firenze. Ci andai e tornando di notte in treno decisi che mai più nessuna doveva subire questa umiliazione.
14: Anche grazie al suo impegno si arrivò alla legge 194, così come era stata vinta la battaglia sul divorzio. Bonino si è battuta per i diritti umani globali, contro la pena di morte, perde le carceri dal volto umano. Si continua a spendere fino all'ultimo per corridoi umanitari, contro le morti in mare e per la libertà di scelta nel fine vita. Una convinzione non l'ha mai abbandonata.
15: Cambiare si può. Non è vero che è tutto già granitico e guardate che però se non ci provate ad andare avanti, voi finirete di andare indietro senza neanche accorgervi.
14: Federico Mello, GR2.
10: Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba dal 28 agosto dopo un grave malore, è in volo per l'Italia. Il viaggio, organizzato a bassa quota per rispettare le sue condizioni di salute, dovrebbe durare circa 12 ore, con arrivo a Roma previsto per domani. Poi dovrebbe essere ricoverato al Policlinico Gemelli. Il caso Delmastro, la Procura di Roma ha deciso di sollevare un conflitto di attribuzione con la Camera dei Deputati davanti alla Corte Costituzionale relativo alle chat intercorse tra Mauro Caroccia, indagato come prestanome del clan Senese, e l'ex sottosegretario alla giustizia. I magistrati intendono ottenere l'annullamento della decisione con cui Montecitorio, il 5 agosto scorso, ha negato alla Procura l'acquisizione delle comunicazioni presenti sul telefono cellulare di Caroccia. La tormentata vicenda dell'ex Ilva, i giudici di Milano confermano il blocco dell'area a caldo, la più inquinante e pericolosa per la salute dei cittadini. Lo stabilimento di Taranto dovrà chiudere a fine ottobre, a rischio migliaia di posti di lavoro.
16: La Corte d'Appello di Milano ha confermato il provvedimento con il quale a luglio aveva disposto il blocco dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. Gli altiforni dovranno essere spenti entro il 28 ottobre. I giudici hanno respinto l'istanza di sospensiva dello stop delle attività presentata dai legali di Acciaierie d'Italia e dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria, con la motivazione che nel conflitto tra il diritto all'esercizio dell'attività d'impresa e quello dei cittadini alla salute non può che prevalere quest'ultimo. L'AIG, l'Associazione delle Imprese dell'Indotto, ha annunciato subito la ripresa delle procedure per i licenziamenti collettivi. I sindacati hanno chiesto al governo di salvaguardare i lavoratori e l'esecutivo ha annunciato la riapertura del confronto a Palazzo Chigi martedì con le organizzazioni sindacali sulla vertenza. Giuseppe Di Marco, GR2.
10: Ora la morte di Denise Cosco. Aveva la stessa età in cui morì sua madre, Lea Garofalo. Simbolo della notte della lotta alla 'ndrangheta calabrese, Garofalo era diventata collaboratrice di giustizia e fu uccisa su mandato dell'ex marito. Ora, sulla scomparsa di Denise, indaga la procura di Velletri.
17: Ricostruire gli ultimi giorni di Denise, primo obiettivo dei magistrati di Velletri che indagano per istigazione al suicidio. Denise Cosco si è lanciata dal terzo piano del palazzo in cui viveva alle porte di Roma con il compagno e il loro bambino. Aveva 35 anni come la madre, Lea Garofalo, che aveva deciso di ribellarsi all'andrangheta, era diventata collaboratrice di giustizia e per questo nel 2009 era stata uccisa su ordine del compagno, il padre di Denise. Al processo la ragazza aveva testimoniato contro di lui denunciando e dunque seguendo l'esempio della madre. Salvatore Dolce è il magistrato che per primo raccolse le parole di Lea Garofalo.
18: C'era questa donna con una bambina, Denise, che aveva 11 anni, ed è proprio per questa bambina che lei fece la scelta di rottura con la famiglia.
17: La scomparsa di Denise, una sconfitta secondo l'ANM, mentre Don Ciotti, fondatore di Libera, da sempre vicino a Denise e alla madre, dice: è morta una donna giovane e sofferente.
19: Quel dolore, quella sofferenza si è spezzato improvvisamente, si è spezzato anche dentro di noi, perché sentiamo che non ce l'abbiamo fatta.
17: Bruno Sokolovic, GR2.
10: 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle condotto dai terroristi di Al-Qaeda, gli aerei dirottati dagli estremisti islamici colpirono il World Trade Center causando il crollo delle torri e il Pentagono. Un velivolo si schiantò in Pennsylvania dopo la coraggiosa rivolta dei passeggeri. Commosse le commemorazioni in tutti i luoghi degli attentati che costarono la vita a 3.000 persone quel giorno e in seguito ad altre centinaia morte per aver respirato i fumi tossici a Ground Zero. L'11 settembre è stato un trauma gigantesco che ha cambiato la percezione di sé degli Stati Uniti. Il commento di Vittorio Emanuele Parsi, docente di relazioni internazionali alla Cattolica di Milano.
20: Ha perso soprattutto l'illusione di essere invincibile e invulnerabile. Il giorno dopo l'11 settembre tutti i giornali uscirono con quel famoso titolo «Siamo tutti americani», a ribadire l'esistenza di una solidarietà occidentale che andava oltre quella che era la classica coesione dei tempi della guerra fredda. Oggi stiamo contemplando le macerie di questo Occidente devastato dalla politica degli Stati Uniti sprezzante nei confronti degli alleati occidentali classici.
21: In qualche modo questo è il risultato dell'11 settembre o sarebbe successo comunque?
20: L'11 settembre è talmente un evento epocale che è difficile immaginare che se non ci fosse stato tutto sarebbe stato uguale. Sicuramente ha distratto molta energia, a mio avviso. C'è stata una sopravvalutazione delle capacità del terrorismo di mettere in crisi la sopravvivenza dell'Occidente e lo stiamo vedendo per confronto rispetto a quello che sta succedendo in Ucraina, dove quel tipo di minaccia sì che mette in dubbio la sopravvivenza stessa dell'Occidente, che non sia l'Occidente americano.
21: Fabrizio Noli, GR2.
10: Voltiamo pagina con il cinema, ultimo giorno di concorso alla Mostra di Venezia con l'ultimo degli autori italiani, Marco Bechis e l'iraniano Asghari. Ma è arrivato anche Russell Crowe che si racconta in un documentario autobiografico, la nostra inviata.
22: Qual era la mia intenzione? Rispondere a una domanda che mi fanno sempre: preferisci musica o recitazione? Beh, non ci sono differenze, hanno lo stesso peso. Il gladiatore Russell Crowe approda a Venezia, codino e gran sorrisi, e presenta What Love Builds, il documentario in cui racconta il ruolo della musica e della sua rock band nella vita. Accade stasera tra il bel film di Marco Bechis, Ritorno a Buenos Aires, in cui il regista italiano torna nell'Argentina di Garage Olimpo per raccontarne il processo con un gigantesco Adriano Giannini e l'iraniano Ali Asghari. Sul suo tappeto rosso anche il cast di Dio Ride, che chiuderà il festival. Giovanni Veronesi dirige Favino e Silvio Orlando e rivendica la forza eretica della risata.
23: Ho sempre pensato che la gente, quelli di potere soprattutto, avessero una sorta di superficialità nel pensare alla comicità. Mi sono detto che forse ne valeva la pena di cercare di parlarne seriamente.
22: Venezia, Miriam Mauti, GR2.
10: Ed è il momento dello sport con il nostro Emanuele Granelli. Ciao, ciao Emanuele.
24: Ciao Maria Teresa, buonasera a tutti.
10: Emanuele, ci aspetta un intenso weekend di motori a partire dalla Formula 1.
24: Per la prima volta si corre a Madrid, novità assoluta nel calendario, ma nonostante il tracciato inedito, Kimi Antonelli sembra già aver preso le contromisure. Miglior tempo per il bolognese nella seconda sessione di libere davanti alle due Ferrari di Leclerc e Hamilton. Antonelli arriva a questa tappa del campionato da leader del mondiale con 66 punti di vantaggio su Russell. Domani ultime prove libere alle 12.30 e poi caccia alla pole position a partire dalle 16.
10: Ed è un fine settimana anche di MotoGP con il Gran Premio di Misano.
24: Giornata di prequalifiche con Marco Bezzecchi, il più veloce su Aprilia, con un gran tempo a un passo dal record della pista firmato Bagnaia 2 anni fa. La soddisfazione del riminese che a Misano corre praticamente in casa. Bezzecchi.
25: Sono contento di come è andata la giornata, è stato un buon inizio del weekend, era il mio e l'obiettivo anche della mia squadra. È stato comunque un giorno difficile perché non siamo a postissimo e la moto si muove tantissimo. Adesso bisognerà comunque lavorare, cercare di sistemare tante cose per domani.
24: Subito dietro Bezzecchi, due fratelli Marquez, Mark e Alex, quarto di Gian Antonio, decimo invece il leader del mondiale, Jorge Martin. Domani le qualifiche a partire dalle 10.50 e la gara sprint alle 15.
10: E stasera qui passiamo al calcio, riparte anche il campionato.
24: Archiviata la 3 giorni di Champions League, inizia subito la 4ª giornata di Serie A con Venezia-Fiorentina, fischio d'inizio alle 20:45. Entrambe le squadre sono a secco di punti, in fondo alla classifica, gara quindi delicata e che vedrà di nuovo, vedrà il nuovo debutto sulla panchina viola di Paolo Vanoli, richiamato a Firenze dopo l'esonero di Fabio Grosso, e destino vuole che ricominci proprio dalla Laguna, dove ha giocato da calciatore e da allenatore accentrato una promozione in Serie A. Anche per il Venezia è una partita da non sbagliare, presenta così la sfida il tecnico Giovanni Stroppa.
0: Il cambio di allenatore porta forse qualche cosa, dobbiamo essere più bravi noi a essere pronti a qualsiasi strategia, a qualsiasi situazione, al di là di Paolo Vanoli o Fabio Grosso. Dobbiamo essere bravi noi ad annullarli, a fargli evidenziare quelle che magari possono essere delle lacune.
24: Giornata di campionato spalmata su 4 giorni, si chiuderà lunedì, domani in programma 3 partite, Genoa-Frosinone alle 15, il big match Lazio-Milan alle 18 e Atalanta-Cagliari alle 20:45. È già iniziata invece la 4ª giornata di Serie B con il derby toscano tra Empoli e Arezzo al 40esimo del primo tempo, risultato fermo sullo 0-0, stasera alle 21 Benevento-Verona e Pisa-Virtus-Entella.
10: Grazie Emanuele, per stasera è tutto. Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, in regia Stefano Velli e Giovanni Leporale. La linea torna estate da Matti, il prossimo GR2 alle 22:30.
1: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: BYD vi ricorda l'appuntamento con BYD Music Awards.

0: Detto tra noi, è Malika Ayana alle 19:47 minuti su Radio 2 insieme a Maurizio Guccini, insieme a Noemi, in questa ultima parte dell'estate da matti fino alle 20 prima di salutarci. A proposito di matti, ci sono delle notizie piuttosto curiose che ci arrivano da Varsavia, dove è successa una cosa davvero singolare, caro Maurizio, che ha a che fare con l'intelligenza artificiale.
1: Sì, perché noi siamo abituati a notizie su manifestazioni, sui partecipanti, su quanto sono grandi, sul tipo di manifestazioni, sul tipo di diritti che si devono difendere, ma in questo caso veramente non ci aspettavamo che circa 30 robot sono scesi appunto in strada a Varsavia per chiedere una regolamentazione dell'intelligenza artificiale davanti al Ministero polacco per gli affari digitali.
0: Eh sì, è quello che è successo proprio grazie a un'azienda polacca che ha organizzato la protesta, la rivolta dei robot praticamente. Addirittura sventolavano bandiere, hanno intonato slogan, hanno marciato in cerchio, cioè insomma è stato qualcosa di veramente memorabile, anche abbastanza così comico, devo dire, da vedere e da immaginare. L'hanno fatto per chiedere appunto una difesa dei posti di lavoro, una regolamentazione anche, no, dell'intelligenza artificiale, di come vengono poi strutturate le attività di anche robotiche delle loro mansioni.
1: Anche qui però c'è stata un po' di polemica, perché ovviamente il confine tra la protesta e la dimostrazione commerciale è un pochino difficile da distinguere, e quindi comunque se ne parlerà tantissimo in futuro, anche perché chissà perché potrebbe anche diventare un nuovo tipo di protesta, no?
0: Quella dei robot, dici? Comunque tu saresti sceso in piazza con i robot a manifestare?
1: Ma io sarei diventato un robot probabilmente, un cyborg come nei cartoni animati, avrei

0: Etica su Radio 2 alle 19:55 minuti. È il momento, questo, uno dei momenti, diciamo, più topici dell'estate da matti, perché è il momento, esatto, qualcuno ormai avrà imparato a riconoscere, è il momento di Toto. Perché arriva?
1: Il happy ending.
0: Questo è un happy ending un po' personale, un po', diciamo, speciale, perché riguarda direttamente Maurizio Cuccini.
1: Davvero?
0: Eh sì, riguarda.
1: Davvero lo chiamiamo, lo facciamo entrare in studio.
0: Sì, è il caso.
1: Facciamo entrare in studio Maurizio Cuccini.
0: È il caso, perché è una cosa che deve raccontare lui, perché ieri ha rischiato di perdere per sempre uno dei suoi anelli magici.
2: Sì, ne avevamo parlato appunto degli anelli magici e dei loro effetti su di me. E ieri avevo perso un anello proprio qui sotto a Via Siago, qualcuno l'ha ritrovato, l'ha consegnato e quindi oggi l'ho...
0: L'happy ending è il ritrovamento dell'anello perduto. Non solo, è riuscito anche a rimetterlo, non era stato neanche danneggiato. Vuoi ringraziare una persona su tutte che te lo ha riconsegnato?
2: Linda Critelli, ovviamente.
0: La sola e unica che te lo ha riportato sano e salvo e messo al dito bene. Sono felice che tu non lo debba neanche riparare, perché è pronto così da essere indossato. Piace. Una

0: Decidividerà.
1: Continua questo asse generazionale tra Alfa e i cantanti, cantautori di un'altra epoca, perché dopo Jovanotti arriva Gigi D'Alessio, questa Genova-Napoli molto molto bella, ovviamente l'uno rappresentante della città di Genova e l'altro appunto di Napoli. Titoli di coda, si chiude così anche questo appuntamento dell'estate da matti. Maurizio Guccini, sei pronto? Ce ne stiamo per andare?
2: No, non ce ne stiamo per andare in realtà, perché torniamo lunedì.
1: Torniamo lunedì, è vero, per un'altra e ultimissima questa volta, è vero, settimana insieme. Vi ringraziamo, grazie a tutta la nostra squadra. Leonardo Sinibaldi, ti salutiamo, ti ringraziamo perché tu non ci sarai con noi invece la prossima settimana, torna Giovannina Romano. Grazie ovviamente al nostro Gianluca Lascenzi alla parte tecnica, grazie a Renato Moscati in redazione, la nostra Linda Critelli alla cura di questo programma. Ci sentiamo domani, no, lunedì, buon weekend, e con Radio 2 naturalmente vi lasciamo con Radio 2 Hits. Ciao, ciao.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Sono Luciano Violante. In questo podcast voglio raccontare le sfide che il nostro paese ha affrontato lungo il suo cammino e anche il coraggio con cui il paese e gli italiani hanno saputo superarle per diventare una democrazia viva, una democrazia solida.
3: Ascolta il podcast Italia, le ferite e il coraggio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: 2-2.
2: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
1: 2-2.
3: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35%, a 1,99€.
4: Meteo Radio.
5: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata rovesci sparsi al sud e sul medio Adriatico, poche nubi sul resto del paese. Per domani torna a splendere il sole su tutto il settentrione, a parte qualche sporadico rovescio pomeridiano sui rilievi di confine. Cielo sgombro da nubi sulle regioni tirreniche centrali e sulla Sardegna, mentre nubi sparse interesseranno il resto del centro con residui rovesci sull'Abruzzo. Maltempo al sud con piogge diffuse a prevalente carattere temporalesco che si attenueranno solo in serata. Venti da deboli a moderati per lo più settentrionali, con rinforzi sul basso Adriatico e mari generalmente mossi. Temperature in ulteriore diminuzione al sud, stazionarie altrove. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Ma è vero che la AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da una AI, Gol-IA.
3: E da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
2: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali, impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale, cercando di non farci travolgere.
1: Ascolta il podcast Umanide vs. Gol-IA su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero. 2-2.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8 per 80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: 2-2.
3: Ufficio, cosa smarrite?
4: Ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it. Radio
5: 2. Onda Verde, viaggiare informati.
6: 20:58 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A4 Torino-Trieste. Tra Sesto San Giovanni e il bivio A4 raccordo Viale Certosa verso Torino la coda è per lavori. A8 Milano-Varese, tra Milano Nord e Fiera Milano verso Milano la coda è pure per lavori. Sulla A26 Genova-Voltri-Gravellona-Toce tra Ovada e Masone verso Genova-Voltri un chilometro di coda, questa volta è per via di un veicolo fermo. A14 Bologna-Taranto, Bologna-San Lazzaro in entrata ad Ancona coda per incidente. Sulla A23 Palmanova Tarvisio a Ugovizza verso Tarvisio coda per il traffico intenso. Sulla tangenziale di Napoli tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli traffico intenso e coda. Sulla A3 Napoli Salerno a Castellammare di Stabia per chi viene da Napoli la coda perché la viabilità esterna è congestionata. A29 diramazione aeroporto Falcone Borsellino, il traffico rallentato per via di un incidente un chilometro prima di aeroporto Falcone Borsellino in direzione dell'aeroporto. Sulla viabilità ordinaria, sulla statale 16 Adriatica, il traffico rallentato per allagamenti tra incrocio San Giorgio e variante di Mola di Bari in direzione Otranto. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.

0: Radio 2 Era Ora con Martina Martorano.
1: Eccoci qui, siamo pronti, 21 in punto. Benvenuti all'ultima puntata di Era Ora Estate Edition, ve lo anticipo, perché Era Ora non finisce qui, dopo vi do tutte le coordinate. Intanto buonasera amici, buonasera amiche di Radio 2, è per me un piacere, un onore tenervi compagnia anche questa sera per le prossime due ore. Vi dico, accendete il canale 202 del digitale terrestre, perché questa sera il nostro Stefano Mascitti in redazione ci ha portato la sua preziosissima collezione di statuette, che poi non si dirà così, ci avrò tutto un termine tecnico che a breve mi farò dire, di grandi personaggi della musica. La maggior parte le abbiamo passati in questa estate insieme e, come potrete vedere, chi c'è in regia? Ecco, e sono tutti i protagonisti delle nostre puntate di Era Ora. Vabbè, piano piano ve li presento anche a voi che ci guardate sul canale 202 del digitale terrestre. Facciamo anche che ci iniziate a scrivere i vostri messaggi al 348 7 300 200. Brani del cuore, sì, li voglio sapere, non ve l'ho mai chiesti e questa sera li colleziono per prossime future scalette da comporre, quindi scrivetemi al 348 7 300 200. Queste sono state settimane dove vi ho portato nei miei percorsi del cuore musicali, abbiamo fatto dei lunghissimi viaggi, quindi voglio anche i vostri, 348 7 300 200. E anche questa sera cominciamo con un grande classico, forse è proprio il brano con il quale abbiamo cominciato questa avventura insieme. Arrivano i Daft Punk su Radio 2, One More Time.

One More Time, Daft Punk su Radio 2. Che bello cominciare con questo inno, una volta ancora. Cantavano così nel 2001, un bellissimo album, Discovery. In realtà io tra le mani, e chi è sul canale 202 Digitale Terrestre lo può vedere, ho un altro gioiello sempre portato dal nostro Stefano Mascitti in redazione, che questa sera ci ha portato i suoi action figures, ecco come si chiamano, non pupazzetti né statuette, grandi protagonisti della musica, e veramente ce ne sono tanti, raffigurati. Io penso che ogni ragazzo qui costi qualcosa, quindi attenzione, se entrate fate dei danni, poi bisogna ripagare. Dicevo, tra le mani ho un altro disco dei Daft Punk, che è quello Daft Punk vs Slum Village. Da quelle parti non ci siamo mai state in queste puntate, ma sicuramente Daft Punk sono stati grandi protagonisti di Era Ora. Non ci arrendiamo allo scioglimento, ve lo ricordate quel video strappalacrime di loro due, uno che aziona un timer sulla schiena dell'altro e poi si allontana piano e si fa brillare in mezzo al deserto. Lo hanno detto, si sono sciolti e non torneranno più insieme. Tra l'altro poco fa Bangalter, poche settimane fa, ha detto: ero un robot, ora sono solo un umano senza superpoteri. Lui scrive musica per balletti e l'altro invece in questo momento pare si stia preparando per il suo primo disco da solista. Non so, io sono certa però che ovunque loro andranno noi li seguiremo in ogni forma e maniera, e quando sarà per noi possibile ascolteremo i loro brani qui su Radio 2. Al 3487 300 200 c'è chi mi ha scritto che proprio questo è un brano del cuore. Beh, allora cominciamo alla grande, Michele, facciamo che entra nella tua nuova collezione di brani preferiti anche il prossimo. Parte così, si intitola Never Change e a cantarlo è Obong Jayar. Era Ora, Radio 2.

Mi piace questo giovane cantante musicista dal nome Obong Jayar, nigeriano, cresciuto a Calabar, poi a 17 anni si è trasferito a Londra. E non piace solo a me, perché negli ultimi anni ha lavorato con grandi artisti, da Little Sims, Sampa, Fred Again, tutti i nomi che abbiamo più volte elencato qui su Radio 2, ed è riuscito a entrare, no, tra le nuove voci del soul, dell'hip hop, di questi suoni che avete sentito dell'Inghilterra. C'è tanto sicuramente afrobeat anche nei suoi esordi. Questo brano qui, dal titolo Never Change, che abbiamo appena ascoltato su Radio 2, risale infatti ai suoi inizi, fine 2018. L'ha presentata così: una canzone che riflette sul crescere e vedere il mondo con occhi diversi, tra le corruzioni e la negatività che ci circondano. È un tentativo di conservare l'innocenza dell'infanzia. Obong Jayar, magari ci riuscissimo. In realtà questa frase mi dà un gancio perfetto per introdurre il prossimo artista, Cosmo, che ha sempre dichiarato di cercare di mantenere il fanciullo che ha in sé per creare musica, per creare anche intrattenimento. Ecco, quest'anno ha creato qualcosa di nuovo, il matinée tour, cioè ha spostato i concerti alle prime ore del mattino. Qualcuno di voi c'è stato? Qui? In sala? Sì, davvero? Sono andata a vedere Cosmo? E com'è stato? Bello, eh? Magari qualcuno che ci sta ascoltando su Radio 2 al 3487-300-200 mi può raccontare se magari è riuscito ad arrivare al festival di Cosmo, perché è stato un vero e proprio festival, vivo e vegeto, perché le soluzioni sono due: o ci vai che non dormi perché inizia alle 6 del mattino, o altrimenti ti fai una dormita e poi alle 5 ti svegli e raggiungi la location. Comunque lui non ha dato indicazioni su questo, ma di certo ha voluto spostare le sue sonorità, e se lo conoscete, insomma, è uno che ci va anche bello spinto, se vuole, in un'atmosfera diversa dal solito, non più la notte ma l'alba. 9 albe stupende tra festival, arene, e la chiusura è stata domenica 30 agosto qui a Roma, alla Cava dell'Auditorium. È stato un modo per celebrare la sua musica, decisamente un modo diverso. Ecco, questo è un live che ho mancato. Ragazzi, non posso andare a vedere tutti i live per voi, ce la metto tutta, ma qualcosa mi sfugge. Quello che posso fare però è mettervi un grande brano. Si intitola L'ultima festa. Cosmo, su Radio 2.

0: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni e negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
1: 2-2. Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
2: Tale e quale show. Ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show. Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.
3: 2-2.
4: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.

System of a Down e chi altro con questa voce? Toxicity su Radio 2, 21 e 24 minuti. State all'ascolto di Era Ora con Martina Martorano, l'ultima puntata dell'estate. Quindi è finita ufficialmente l'estate, ragazzi, confermate? È andata così. Va bene, dovevamo mettere anche un po' di rock in questa serata, no? Abbiamo detto che faremo un grandissimo giro in tutti i generi musicali. E poi c'è un motivo per cui abbiamo passato questo brano, perché venerdì scorso ha compiuto 25 anni e la band ha festeggiato giustamente un grandissimo successo, brano prodotto da Rick Rubin, tra i più importanti produttori musicali, è stato in classifica direttamente appena entrato in America, neanche il tempo di pubblicarlo, tac, numero uno in tutte le radio, in tutte le classifiche. E oltre a festeggiare per i fatti propri, hanno deciso di ristampare l'album Toxicity, che contiene all'interno Johnny. Ora, è un brano che magari qualcuno di voi appassionato ricorderà, perché era finito solamente su pochissime edizioni introvabili quando uscì nel 2001, e ora arriva per la prima volta anche in streaming. E poi c'è una traccia nascosta in coda al disco, insomma tantissime novità per questo festeggiamento importante di una grandissima band rock. Io, lo sapete, poi a un certo punto posso andare sul rock and roll, un po' sul pop, ma poi ho bisogno di tornare nelle sonorità

R&B e soul. Se poi in scaletta abbiamo Miss Lauryn Hill con Lost Ones, beh, la dobbiamo mettere subito. It's funny how money changes.

Miss Lauryn Hill, la nostra regina del soul qui su Radio 2, dell'hip hop, dell'R&B. Vabbè, è lei che insieme ai Fugees e anche da sola con il suo album di debutto dal titolo The Miss Education of Lauryn Hill ha un po' dettato le regole di un certo tipo di musica. E un mese fa ha debuttato con Diaspora Calling, un festival ideato e curato proprio da lei con più di 35.000 persone al suo fianco, ovviamente Fugees e poi Erykah Badu e Dave Chappelle a fare anche un po' il padrone di casa. E tra due settimane Lauryn Hill sarà a Central Park per i 30 anni di The Score dei Fugees. Ammazza, quanti importanti anniversari abbiamo inserito qui su la scaletta di oggi di Era Ora su Radio 2. Vedo che ho creato un po' di panico al 348 7300 200. Cara Martina, grazie per la bella musica che ci avete regalato, non è l'ultima puntata, non è un addio che scivola sulla tastiera di un pianoforte. Gennaro, non ti preoccupare, io non vado via, già sento la mancanza, scrive Diego dalla provincia di Vicenza. Ragazzi, volevo creare un po' di hype, non vi preoccupate, poi vi darò tutte le indicazioni, sicuramente è solo un arrivederci, avremo tantissimo tempo da passare insieme qui su Radio 2, ma sono felice che mi abbiate scritto qui al 348 7300 200. E io li sto segnando i vostri brani del cuore. Giovanni per esempio ci racconta che il suo è Smile. Va bene Giovanni da Rovereto, avremo modo anche di prendere appunti sui tuoi consigli per gli acquisti e inserirli nelle prossime scalette. Andiamo con un altro brano, Fede? Scoppio, ci sei? Facciamolo partire. E si intitola Next to Me. Secondo me la conoscete. Comunque, lei è Emily Sandé, scozzese, figlia di un padre zambiano, un bel mix.

E anche lei è una di quelle storie da raccontare, perché per tanti anni si è fatta conoscere come autrice per Alicia Keys, Rihanna, Leona Lewis e tantissimi altri artisti. Poi Emily Sandé, che avete appena ascoltato su Radio 2, ha detto: no ragazzi, mi scrivo un album da sola. E nel 2012 arriva Our Version of Events. All'interno di questo disco anche il brano Next to Me, che abbiamo appena ascoltato, ed è un album fortunatissimo, il più venduto dell'anno. E pensate, quell'estate arriva un momento enorme, perché questo disco batte i Beatles, cioè il record che fino a quel momento i Beatles avevano detenuto, con 63 settimane di fila nella top inglese. Non era mai successo per un disco d'esordio, e così l'hanno portata anche alla cerimonia d'apertura di quell'anno delle Olimpiadi di Londra. La canzone che abbiamo appena ascoltato l'ha scritta in camera sua, ispirandosi a Aretha Franklin. Non so se l'avete sentito questo suo slancio verso Aretha e verso la sua musica. Quello era però l'intento di Emily Sandé in questo brano dal titolo Next to Me. A proposito di omaggi, la prossima artista, che si chiama all'anagrafe Bettina Che, parigina anche se madrelingua italiana, leggo, si è ispirata per il suo nome d'arte al padre del free jazz, Ornette Coleman. Infatti lei si fa chiamare proprio Ornette. Ora direte: beh, se è ispirata da quelle sonorità, sicuramente la sua musica andrà in quella direzione. E invece no, va da tutt'altra parte. Oh, what a day, all is wonderful here, but you're the one I miss, and I keep on

La voce di Ornette su Radio 2, la sua Crazy, il brano più conosciuto di questa cantante parigina su Radio 2, Era Ora. Canale 202 Digitale Terrestre, lo state guardando perché ci sono tante indicazioni sulla scaletta di oggi. Ci sono degli action figures, lo ricordo perché ci sta ascoltando solamente in radio e non ci sta guardando, che rappresentano un po' la musica, devo dire maggiormente hip hop, R&B, perché ci sono i Gorillaz, ci sta Dr. Dre, ci sta, non li vedo tutti perché stanno messi dall'altra parte, comunque c'è anche un Michael Jackson, e ci sono degli indizi sulla scaletta di oggi. Manca il prossimo personaggio, perché João Gilberto non è tra gli action figures che abbiamo portato questa sera a Radio 2, e il prossimo brano parla in modo umoristico di un'anatra che canta e mette su un quartetto musicale con un'oca, un cigno e un germano, finendo poi in acqua. Che detta così sembra una barzelletta, che stiamo per passare il ballo del qua qua, ma non è così, è Pato o Pato di una delle figure fondamentali della bossa nova, João Gilberto, e per lui gli animali rappresentano in modo umoristico diverse voci nella sua testa e nella sua comunità che cercano di unirsi in armonia, e il tutto diventa quasi una piccola scena teatrale. Una grande caratteristica di João Gilberto è proprio questa, di riprendere anche una cosa molto semplice e leggera e trasformarla in qualcosa di musicalmente raffinato, con quella voce morbida, quasi suadente, quel modo completamente nuovo per l'epoca di accompagnarsi con la chitarra. Che dite, la sentiamo? O Pato, João Gilberto, Radio 2.

Ma che meraviglia, João Gilberto Opato, era ora di ascoltarlo anche nelle nostre serate, questa Saudagi, ci dice Alessandro, sento un po' di malinconia in questa serata, ma attendiamo le notizie sul tuo ritorno. Beh Alessandro, adesso sei stato un po' trasportato anche dal suono di João Gilberto, però sì anch'io sono malinconica, insomma, è stata un'estate bellissima in vostra compagnia, e João Gilberto effettivamente ancora non l'avevamo passato, un grande artista con questo album O Amor O Sorriso e A Flor, personalmente mi ha fatto innamorare, ed era un'altra cosa rispetto al grande successo, era un personaggio timido e incideva poco, si esibiva ancora meno, perfino quando la bossa nova compiva 40 anni, il mondo lo reclamava, lui si concesse una manciata di concerti e basta. Negli ultimi anni in realtà si era ritirato del tutto, al punto che nel 2018 gli hanno dedicato un documentario che si intitola Where Are You João Gilberto? Dove sei João Gilberto? Una domanda che forse racconta anche, no, del suo rapporto con la fama. Mentre il mondo continuava a cercarlo, lui aveva scelto di restare sempre più lontano dai riflettori. Ci ha lasciato poi nel 2019, ma le sue canzoni continuano a riempirci il cuore. A proposito di successo, ogni volta che penso alla vita di queste grandi star, c'è cioè chi magari riesce a fare un singolo di successo e poi mantenere la nomea del One Hit Wonder, cioè di quello che riesce a fare una cosina che però magari gli dà sostegno per tutta la vita, per i diritti e per tutto quello che ne concerne. Poi ci sono dei personaggi invece che riescono a fare la storia e poi rifarla un'altra volta. Sto parlando di Dave Grohl, batterista dei Nirvana. Ragazzi, parliamo di una band che ha cambiato la storia della musica, e già solo con questo il nostro amico Dave Grohl poteva campare felice, andando magari a suonare anche con altre band, ma sicuramente godendo di una fama per tutta la vita. E invece no, dopo la fine di Nirvana Dave Grohl si mette a scrivere canzoni, regista praticamente tutto da solo, suona quasi tutti gli strumenti e poi fonda una nuova band. E qui succede un altro miracolo, perché non è la band dell'ex batterista di Nirvana, no, sono i Foo Fighters, una band che ha vinto 15 Grammy Awards, ha ricevuto 34 nomination, album e canzoni che sono diventati parte della storia del rock. Poi lui è veramente un figo, Dave Grohl, lo seguite sui social, vabbè, è un personaggio abbastanza divertente e si mette spesso in gioco, e quindi sì, Dave Grohl è un po' quel margine di successo che forse nessuno di noi potrà mai raggiungere. Far parte di una band storica importante che ha segnato profondamente la musica di tutto il mondo e poi fondarne un'altra e tirar fuori brani così.

Wow, Foo Fighters su Radio 2, The Pretender, 21:50 minuti, siete all'ascolto di Era Ora su Radio 2, una scaletta veramente da pazzi, beh concedetelo, è l'ultima puntata, quindi siamo andati proprio a pescare qualsiasi genere per fare un po' contenti tutti, ma grandi chicche, eh? Per esempio la prossima canzone arriva dal 1958, l'hanno riproposta in tanti, Elvis, Madonna, Beyoncé. Io pure ho fatto una versione insieme a Federico Scoppio qualche anno fa, ma quella che ha conquistato il mondo è quella di Peggy Lee. Viva! Never.

Il suo talento dovrebbero studiarlo tutti i cantanti, lo diceva Frank Sinatra su di lei, Peggy Lee. Ragazzi, questa donna ha scritto più di 260 canzoni, lavorava alla pari di giganti come Duke Ellington, Quincy Jones, era molto più di questo brano Fever, la grande Peggy Lee. Una novità ci mancava in questa scaletta fino adesso, andiamo a vedere che cosa ha combinato Leon Bridges, la voce del nuovo soul, viene chiamato così, è quello che ha riportato il soul in tendenza, Modern Soul Revival per essere più precisi. È uscito un brano da pochissimo e anche un album che, ah no, l'album uscirà il 25 settembre. Vabbè, accontentiamoci di questo intanto. Si intitola Talk It Over e lui è Leon Bridges, Radio 2.

0: informati.
1: 21:58 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A1 Milano-Napoli, dove c'è un incidente a Melegnano in entrata a Milano. A8 Milano-Varese, anche qui incidente tra Cascina Merlata e Fiera Milano in direzione di Varese, poi coda per lavori tra Milano Nord e Fiera Milano in direzione di Milano. A4 Brescia-Padova, il traffico è rallentato per la presenza di lavori tra Peschiera e Sirmione in direzione di Brescia. A12 Genova-Roma, qui c'è coda per via di un veicolo fermo tra Genova Nervi e Recco in direzione di Livorno. Si tratta di un camion sulla prima corsia in galleria, dunque molta prudenza. Ora a Milano Viale Certosa, tra Viale Certosa e il nodo A4, A8 Milano Varese per in direzione delle autostrade A8 e A4, la coda è per lavori. Torniamo sulla A1, c'è un incidente tra Parma e Terre di Canossa Campegine verso Bologna, e sulla A23 Parma Nova Tarvisio invece la coda è per traffico intenso tra Augo Vizza in direzione di Tarvisio. Sulla A14 Bologna Taranto, tra Rimini Nord e Rimini Sud verso Ancona, coda per lavori. Tra Vasto Sud e Termoli verso Bari, traffico per transito di trasporti eccezionali. Con questo concludiamo, buon viaggio da Rai Mobilità.
2: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
3: Quando lo metti energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.

Radio 2, Martina Martorano in vostra compagnia anche questa sera fino alle 23. Eccoli, questi sono i Blur con Tender. Potremmo continuare a sentirla. Possiamo metterla in ripetizione tutta la serata? No, non è vero. Abbiamo tantissima musica da farvi ascoltare, però una volta i fan ci hanno provato, perché luglio del 2023 allo stadio di Wembley c'erano 90.000 persone. I Blur finiscono di suonare questa canzone, ma il pubblico lo smette. Continua a cantare questo coro qua. Oh my. E niente, a un certo punto Damon Albarn e soci sono stati costretti a tornare sul palco, riattaccare un po' tutto, e lo hanno rifatto insieme ancora tantissime volte. Beh, giustamente. Amici, al 348-7300-200, io sono veramente lusingata di ricevere così tanti messaggi questa sera. Mi imbarazza anche un po' a leggere i vostri complimenti, devo essere sincera. Però il messaggio di Rinaldo lo devo assolutamente condividere con voi. Ciao Martina, ti ascolto tutti i giorni mentre sono alla guida per lavoro. Oggi ti scrivo da una piazzola perché mi sono fermato apposta, perché dovevo, prima che la tua trasmissione finisca, dirti grazie a te e a quello che ci fai ascoltare. Le orecchie si purificano. È da tanto tempo che non sentivo un programma dove ascoltare nuovi gruppi, nuovi artisti e non solo quelli affermati. Grazie Martina, fai sapere a tutti gli affezionados come e dove seguirti da adesso in poi. Rinaldo, prometto che lo farò. Mi hai veramente scaldato il cuore con questo messaggio. Alla fine facciamo questo lavoro per voi, per condividere la musica con i nostri ascoltatori, quindi ricevere messaggi del genere mi fa veramente, ci fa sentire, credo di parlare un po' a nome di tutti noi che facciamo questo strano e meraviglioso lavoro, veramente che facciamo parte di qualcosa che va ben oltre al nostro microfono, ben oltre al nostro studio. Grazie a te e a tutti voi che ci state scrivendo al 348-7300-200. Allora, facciamo un po' di gossip musicale, che è ben diverso, diciamo, dall'altro tipo, perché non è che vi posso raccontare un granché. Le notizie però sono arrivate, aggiunte alle mie orecchie, cioè Neffa e Fabri Fibra hanno annunciato un album insieme. L'avete sentita questa notizia? È dell'altro ieri, se non sbaglio. Io ho realizzato solo adesso due grandi pilastri del rap, dell'hip hop italiano insieme per un disco. Beh, c'è una grande aspettativa, eh? Io ho amato anche l'ultimo disco di Neffa. All'interno dei suoi brani abbiamo potuto vedere lui alle prese con tantissimi artisti, da grandi rapper e giovani artisti. È un artista, Neffa, capacissimo di interagire con altri artisti. Fabri Fibra più che mai, è uscito anche un singolo con i Pinguini Tattici Nucleari. Però insomma sono due superpoteri che si incontreranno. Sono molto molto curiosa di vedere quello che succederà. Nel frattempo ascoltiamo questo grande classico della discografia di Neffa, forse uno dei suoi brani più commerciali. Magari a lui neanche piacerà più tanto, ma io lo amo, quindi ho deciso di ascoltarla con voi. Prima di andare via, Neffa, Era Ora, Radio 2.

Stefa, prima di andare via, avete visto sul canale 202 Digitale Terrestre come sono brava a suonare il basso per finta? So fare anche la batteria e la chitarra, vabbè. Non lo so, Neffa, vuoi prendermi per il tuo nuovo progetto? Io sono pronta con qualsiasi strumento, perché lo dicevamo prima, Neffa e Fabri Fibra tra poco ascolteremo un loro album, cioè hanno annunciato che ci stanno lavorando, ora non so quanto tempo ci vorrà, ma hanno cantato dal vivo il primo estratto che si intitola Jay-Z, proprio come il rapper americano di Brooklyn. Ce l'abbiamo un Jay-Z qua tra i nostri action figures? No, non c'è. Vabbè, comunque ci serviva Brooklyn, perché il prossimo artista che invece è lì con una bella maglietta gialla, perché ci sta seguendo sul canale 202 Digitale Terrestre, arriva da quelle parti, cioè è il rapper di Brooklyn, lo è stato nella sua, ahimè, breve carriera. The Notorious B.I.G., Big Daddy, come veniva chiamato dagli amici. La sua storia purtroppo la conosciamo tutti, è finito dentro la guerra più cupa, più tragica della storia del rap, quella tra East Coast e West Coast, ovviamente Notorious B.I.G. da una parte e Tupac Shakur dall'altra. Poi loro erano in realtà all'inizio anche amici, c'è stata una rapina, sospetti sono stati alimentati dalle persone che lui, che Tupac aveva intorno, una faida che poi è stata a sua volta alimentata quasi più dall'industria e dal pubblico che da due diretti interessati, ma è finita in tragedia. Tutte e due uccise a pochi mesi di distanza, Tupac a Las Vegas e Biggie a Los Angeles, uno nel 96 e l'altro nel 97. Non so se avete mai visto il documentario Biggie, I Got a Story to Tell, bellissimo modo per non soltanto ripercorrere questo triste spaccato della musica, ma anche un po' la storia di Notorious B.I.G., di Brooklyn, di quegli anni lì, stiamo parlando degli anni, inizio anni 90. E poi bello perché insomma è stato interamente, cioè hanno ripreso dei filmati girati dal migliore amico di Notorious B.I.G. e poi il documentario è stato prodotto dalla mamma, quindi sicuramente un bel modo per conoscere un po' di più questo artista, non solo attraverso la sua musica, che comunque ci ha fatto capire tanto di lui, di quanto fosse un visionario, ha portato un certo tipo di samples, cioè di suoni a uno stato sicuramente superiore anche nelle sue produzioni, non sono le sue parole. Big Papa!

The Notorious B.I.G. su Radio 2 e anche sul canale 202 Digitale Terrestre. Ma che bella questa Action Figures, ora che ho imparato che si dice Action Figures lo ripeto in continuazione. Sul canale 202 Digitale Terrestre vedete che ho un pezzo da collezione che raffigura uno dei più importanti rapper che ha avuto modo di pubblicare pochissimo. Questo brano dal titolo Big Poppa arriva da Ready to Die, ironia della sorte, pronto a morire, che insomma ha pubblicato poco prima insomma che fosse ucciso, giusto? Sì, il secondo era Life After Death, la vita dopo la morte, che era invece uscito 16 giorni dopo che era stato appunto assassinato. Beh, dovevo metterla lei, la regina del Kuduro, si chiama Pongo, ve l'abbiamo presentata qualche settimana fa, stasera l'ascoltiamo con Kuzola. Yeah.

Amare, amare davvero è quello che ci ha raccontato Pongo in questo singolo del 2019 dal titolo Cusola. Beh, lei è fortissima, secondo me, è uno di quei nomi che vi ho riproposto in più di un'occasione proprio perché ha fatto dei brani un po' diversi uno dall'altro, eh. Noi abbiamo fatto sentire quella Wege Wege, che se avete giocato a FIFA o Need for Speed ve la ricordate, perché è stata colonna sonora e anche un po' il tesoretto economico di questa artista, e passa da un brano all'altro, da un genere all'altro, sempre però mantenendo queste sue radici. Alla fine ve lo raccontavo, arriva dall'Angola, è chiamata la regina del Kuduro proprio per la musica da ballo nata nei quartieri di Luanda in Angola. Va bene, Pongo, spero che sia proprio uno di quei nomi che la prossima volta, quando vi chiederò quali sono gli artisti e i brani del cuore, metterete lì, perché al 3487 300 200, io inizio serata vi ho detto scrivetemi i vostri brani del cuore, perché poi prendo nota, li porto con me e infilerò in qualche altra playlist di Radio 2. C'è chi mi scrive, salutiamo Nick, Karma Police, Radiohead, Ok Computer, sì, tutto lì, Into My Arms, Nick Cave, l'abbiamo passata, mi ricordo bene, no? Nick Cave and the Bad Seeds è il mio brano preferito di Nick Cave, quindi credo proprio che l'ho selezionata per voi qualche settimana fa. Fabrizio De André, bene, tutti ottimi ascolti, continuate pure a scrivermi. C'è chi chiede quanto costano le statuette che abbiamo messo qui sul canale 202 di Cielo Terrestre. Non sono in vendita, amici, è una preziosissima collezione che vede raffigurati tanti personaggi influenti e importanti, essenziali della musica, del nostro Stefano Mascitti. Io non posso venderli, oddio, forse sì, posso? No, non si può, possiamo al massimo vederlo sul canale 202.

02. Bene, io il prossimo brano l'ho selezionato con cura per darvi un po' di buon umore. Tutti dobbiamo vivere, tutti moriremo, e nel mezzo cerchiamo tutti di passarcela bene. È il messaggio in Everybody's Gotta Live, scritto da Arthur Lee, un ragazzo di Memphis, cresciuto poi a Los Angeles, che a metà degli anni 60 ha fondato i Love, una delle prime band multirazziali del rock americano. Ditemi se non vi prenda bene con queste sonorità del 1974. Everybody's Gotta Live. Gotta Live.

0: Sono le 22:30.
1: Rai GR2.
2: Buonasera, in studio Maria Teresa Bellucci. Si svolgeranno martedì i funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino, la storica leader dei radicali e poi leader di Più Europa, morta questa mattina in una clinica romana a 78 anni. Domenica e lunedì la camera ardente in Campidoglio.
3: Per tutti noi è un dolore immenso, una perdita, anche un vuoto.
4: Non trattiene l'emozione il segretario di Più Europa Riccardo Maggi davanti ai cronisti raggruppati fuori dalla clinica romana dove si è spenta Emma Bonino a 78 anni.
3: Una delle cose che abbiamo imparato da Emma Bonino è che la dignità nella politica non sta nel potere, deriva dalla voglia, dalla capacità di lottare. È quello che continueremo a fare sapendo di averla al nostro fianco.
4: Martedì funerali di Stato in forma laica per la storica leader dei radicali. La camera ardente sarà allestita nella protomoteca del Campidoglio a Roma. Domenica a partire dalle 12 fino alle 19, lunedì dalle 10 alle 19. Emma Bonino era stata ricoverata in ospedale lunedì scorso dopo una crisi respiratoria, poi il trasferimento in clinica, la stessa dove 10 anni fa si era spento Marco Pannella, il suo sodale per una vita. Il ricordo del deputato di Più Europa, Benedetto Della Vedova.
5: È sempre stata una donna di parte, ma sapeva, come pochi altri, dialogare con tutti.
4: Eleonora Fioretti, GR2.
2: Il 5 novembre di 2 anni fa Papa Francesco fece una visita sorpresa in casa a Emma Bonino, che era stata appena dimessa dall'ospedale per una crisi respiratoria. Resta storica la foto di loro due amici in sedie a rotelle che parlano su una terrazza piena di fiori. Di lei Bergoglio diceva che era più credente di tanti cristiani e che la sua fede laica metteva in crisi chi si definiva credente ma poi voltava le spalle ai più bisognosi. Parla così di quel giorno padre Antonio Spadaro, teologo e giornalista.
6: Non avevano le stesse idee, non erano uniti dalla stessa visione, eppure sono stati in grado di costruire un'amicizia significativa. È un segno anche per i nostri giorni di grandi polarizzazioni che è possibile dialogare, è possibile essere amici e non nemici quando si è avversari politici o religiosi o ideologici. Questo è un segno molto importante per i nostri tempi di grandi divisioni.
2: 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle condotto dai terroristi di Al-Qaeda. Gli aerei dirottati dagli estremisti islamici colpirono il World Trade Center e il Pentagono. Un velivolo si schiantò in Pennsylvania dopo la coraggiosa rivolta dei passeggeri. Gli attentati costarono la vita a 3.000 persone quel giorno e in seguito ad altre centinaia morte per aver respirato i fumi tossici a Ground Zero. Commosse le commemorazioni in tutti i luoghi degli attacchi.
7: Michael A. Esposito.
8: Ruben Esquelin Jr.
9: Al memoriale dell'11 settembre di New York, la lettura dei nomi delle 2.977 vittime degli attacchi di 25 anni fa. La voce è quella dei familiari, si interrompe per 6 volte per i 6 minuti di silenzio che segnano i momenti chiave della giornata che sconvolse l'America e il mondo. Il primo momento di raccoglimento alle 8:46 di mattina, ora locale, nel momento in cui un quarto di secolo fa il volo 11 dell'American Airlines colpì la prima delle due torri gemelle, quella nord. Fu solo l'inizio dell'attacco portato a termine da 19 terroristi islamici di Al-Qaeda tra New York, Washington e la Pennsylvania. Trasformarono aerei civili in missili da puntare contro l'America. Insieme ai familiari, lì dove sorgevano le torri, oggi c'erano il vicepresidente Vance, gli ex presidenti Biden, Obama e Bush, poi il sindaco di New York, Mamdani, e i suoi predecessori. Il presidente Trump parla invece dalla cerimonia al Pentagono, a Washington. A distanza di una generazione, sceglie di ricordare alcune delle storie personali delle vittime e dei soccorritori. New York, Marco Valerio Loprete, GR2.
2: Nel giugno del 2023 una bambina peruviana di 5 anni, Cataleya, sparì nel nulla mentre stava giocando nel cortile dell'Astor, un ex hotel occupato da diverse famiglie a Firenze. Dopo 3 anni di indagini che non hanno portato a nulla, la procura si è arresa e ha proposto di archiviare l'inchiesta, ma la mamma della bimba ha chiesto attraverso i suoi avvocati di poter studiare le carte per fare opposizione.
10: Caterina, la mamma di Cataleya, è tornata in tribunale coi suoi legali per acquisire copia del fascicolo dopo la richiesta di archiviazione presentata dalla procura. In quegli atti almeno una decina di posizioni e 6 piste vagliate dagli investigatori: un rapimento legato al traffico di droga, al racket per le stanze dell'ex hotel Astor occupato, violenza sessuale, uno scambio di persona, 2 soli gli indagati, 2 zii della piccola, 1 il fratello della madre, ai quali quel pomeriggio la bimba di 5 anni era stata affidata. Su nessuno emersi elementi sufficienti per arrivare a una ragione ragionevole previsione di condanna. Gli atti, compresi le telecamere di sorveglianza, saranno ora esaminati dai difensori. Per Catrina, che ha parlato più volte con gli inquirenti, bisogna cercare ancora, proprio nel contesto dell'occupazione.
1: Si deve continuare a cercare la verità, perché la verità è ancora nell'hotel Astor. E quello che io chiedo è che mi aiutino tutti a trovare mia figlia. Sono più di 3 anni che non la sento, che non la vedo, e mi manca ogni giorno.
10: Da Firenze, Andrea Marotta per il GR2.
2: Ora una notizia sorprendente: a Oggiono, in provincia di Lecco, è stato centrato un 6 all'Enalotto per la bellezza di 223 milioni di euro. È morto a 95 anni nella sua casa di Brooklyn il fotografo newyorkese Jay Mazel. Nel 1959 firmò la copertina di uno degli album più celebri della storia del jazz, Kind of Blue di Miles Davis. Scattata durante un'esibizione all'Apollo Theater di Harlem, la foto ritrae Davis al buio con la sua tromba illuminato da un solo raggio di luce. Un'immagine semplice che ben restituisce l'intimità del disco e che oggi, nel centenario della nascita, torna a ricordare il grande musicista scomparso nel 1991. La linea torna a Era Ora. Da noi tutti l'augurio di una buona serata con Radio 2.

se la ricordava questa chitarra all'interno di Ghetto Superstar, That Is What You Are, Pras insieme a ODB and Mia su Radio 2. Beh, ormai sono passati qualche... quant'è? 1998, qualche anno è passato da questo brano e album, Ghetto Superstar. 22:41 minuti, amici, amiche di Radio 2, siete all'ascolto di Era Ora con Martina Martorano. In questa estate ci siamo fatti tanta compagnia con brani che abbiamo passato, raccontato e ascoltato insieme. Continuano ad arrivare tantissimi messaggi qui al 348 7300 200, dato che è l'ultima puntata, mi state facendo compagnia, io sono veramente grata. A proposito di brani del cuore, perché anche lì vi siete espressi, mi avete mandato le vostre lunghe liste, qualche giorno fa qualcuno mi ha detto: certo, mi sarebbe piaciuto ascoltare Dente nelle tue selezioni musicali. E in realtà Dente stasera ve l'ho messo con i Selton. Li abbiamo già presentati, i tre ragazzi di Porto Alegre, che ormai da 15 anni sono a Milano, scrivono e compongono con tantissimi artisti e che ci deliziano con il loro pop tropicalista. Dente è quello di è il nome d'arte di Giuseppe Peveri, 50 anni, Fidez, 50 anni ha fatto Dente, vabbè, giustamente, che invecchiamo solo noi. E è un po' un fondatore della musica indie, dai, questa cosa la dobbiamo dire, è uno che faceva l'indie quando ancora l'indie non si chiamava neanche indie. Il brano del 2013 si intitola Piccola Sbronza, Selton e Dente, Radio 2.

piccola sbronza, Selton e Dente insieme in questo album dal titolo Saudade, la saudade brasiliana, che non è solo nostalgia, dentro c'è tantissimo, un sentimento più grande, non per forza triste, è quello che ci porta in questa nostra serata insieme, ultima puntata di Era Ora Estate su Radio 2. E oggi ancora non vi ho detto questo live ve lo consiglio, ecco, i Selton e Dente vanno sicuramente ascoltati live, non suonano spesso insieme, però capitano spesso in tour, Roma, Milano, grandi città, ma un po' in tutta Italia. E se vedete scritto Selton, entrate, voi entrate. Anche se vedete scritto Dente, entrate, vedetevi il concerto, perché è sicuramente un bellissimo appuntamento musicale. Un po' c'è anche la prossima band, va vista live, i Coldplay. Ora io sarò decisamente impopolare, ma quando mi chiedono qual è la tua canzone dei Coldplay, non rispondo, oddio, Fix You forse potrei dirla, però una Viva la Vida o A Sky Full of Stars, no, io sono andata un po' a pescare un brano del 2019 da un album dal titolo Everyday Life, un brano che secondo me non è che ha avuto tantissimo successo, però mi è piaciuto molto che Chris Martin, leader dei Coldplay, è andato a riprendere un classico soul di Garnet Mims del 1963 dal titolo Cry Baby, quello che poi Janis Joplin ha fatto suo per sempre, e ci ha costruito intorno questa ballata. Ascoltiamola insieme, Cry, Cry, Cry, Coldplay, Radio 2.

Non avevo ragione, non è un bellissimo modo per incontrare la voce di Chris Martin questo brano qui, Cry Cry Cry, Coldplay del 2019. Tutto l'album era bello, un po' diverso da quello precedente e da quello che arriverà dopo, Everyday Life. E così questa sera, per coccolarci alle 22:50, ho deciso di immaginarci tutti insieme con un ballo, con un lento, anche come alle medie, quelli un po' lontani ma comunque estremamente calienti. Promessa mantenuta, ancora radio ed è l'ultima puntata di Era Ora, non poteva mancare l'appuntamento con OK Computer, il loro primo disco numero uno in Inghilterra, candidata a Grammy come album dell'anno e oggi, pensate, giustamente conservato nella biblioteca del Congresso americana tra le registrazioni che hanno fatto la storia culturale. E ci sta tutto questo, secondo me un'ottima scelta mettere quest'album del 1997 come pilastro della nostra cultura generale. Ed è qui poi tra l'altro che comincia il sodalizio dei Radiohead con Nigel Godrich, che è stato un grandissimo elemento fondamentale per la band. Giustamente qua negli appunti di Stefano dice un po' quello che George Martin era stato per i Beatles, sì, perché con Nile Godrich i Radiohead esplorano delle sonorità, c'è una produzione decisamente eccellente. L'ascoltiamo, Paranoid Android? Direi di sì. Radiohead su Radio 2.

Paranoid Android, il Radiohead, sono entrata in gamba tesa sulla voce di Thom Yorke, perdonaci, ma siamo arrivati ai saluti finali di questa lunga serata, di lunghe serate passate insieme qui su Radio 2. Era ora, mi prendo tutto il tempo per ringraziare le persone che hanno permesso la riuscita di questa puntata e di tutte quelle di Era ora di quest'estate. Grazie ad Emma Caggiano, grazie Linda Critelli, grazie Lucia Mosca, le curatrici del programma. In console questa sera Gianluca D'Ascenzi e Simone Dell'Orca, ma ne approfitto per ringraziare tutti i vostri colleghi che sono venuti qui a supportarci. Federico Scoppio in regia, muchas gracias. Grazie Veronica Del Soldà, Andrea Castiglioni e Mauro Marzetti per la regia visual. Grazie di cuore Stefano Mascitti, al nostro capo struttura Gustavo Pacifico, e un grazie di cuore anche a Lorenzo Lucidi che ha curato con me la selezione dei brani che vi hanno fatto compagnia quest'estate qui su Era Ora. Come da tradizione anche stasera finiamo con un brano strumentale e loro sono proprio il motivo per il quale ho deciso di prendere questa piccola tradizione insieme, perché gli Hermanos Gutierrez, che sentite con queste due chitarre, sono ormai la colonna sonora della mia vita. Stanno bene su tutto, la mattina, pomeriggio, con un caffè, con un aperitivo. Tra l'altro, se qualcuno di voi è andato a vedere il live che hanno fatto recentemente a Roma, capisce di che cosa sto parlando. Noi ce li godiamo con il loro El Jardín. Io vi do appuntamento su Radio 2 perché Era Ora non finisce qui, ragazzi. No, no. Buonanotte.

0: alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu. 2-2.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
0: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

I made wine from the lilac tree, put my heart in its recipe.